0: Verbo. C'è un modo di stare che ti muove e fa muovere la realtà intorno a te, costruisce comunità, è un altro modo per dire questa cosa. Lo stare è così se è legato a una presenza, al poter essere presenti. Allora questa sera vedete che c'è un panel molto nutrito, ma perché volevamo raccontarci, aiutarci a ricordare tra di noi che cosa vogliono dire queste parole nella quotidianità e nel racconto di persone che le vivono e le mettono in gioco tutti i giorni. Ci sono due occasioni per cui abbiamo deciso di fare questo incontro. La prima è che le persone che intervengono questa sera, molte delle persone che intervengono questa sera, sono responsabili di opere sociali. Opere non nuove, non nuovissime, opere che hanno decenni di storie di vita. E questo è un primo dato. Se un'opera sociale resiste decine d'anni e continua a dare frutto, beh, qualche cosa significherà. Noi crediamo che in parte questa cosa sia anche che è stata segno nel luogo dove sono nate e dove si sono sviluppate di qualcosa di più grande, della sola azione, della sola generosità, della sola solidarietà. La seconda questione è che alcune di queste opere, come dire, nel loro stare hanno messo in moto altre opere, altri desideri di costruzione. E anche questo è un criterio interessante. Cioè il movimento non è semplicemente un andare, ma è un andare con uno scopo. E lo scopo noi crediamo essere la costruzione di qualcosa di buono e di utile per tutti. Ci aiuteranno questa sera a, come dire, tracciare questo itinerario. Le cito in ordine di apparizione. Simona Carobene è alla mia sinistra ed è la direttrice generale della cooperativa sociale Nuovo Cortile, è una cooperativa radicata nel territorio bresciano, in Franciacorta per l'esattezza, se non sbaglio, che è importante. È una terapia che è una cooperativa che si occupa da tempo del recupero di persone con problemi di dipendenza, adesso anche, come sempre più frequentemente sta succedendo, persone con problemi di dipendenza e anche di tipo psichiatrico. Alla sua sinistra Adele Tellarini è la responsabile di Casa Novella. Ci racconterà la storia di Casa Novella, ma per noi quest'anno è un momento particolarmente significativo, perché Casa Novella, che è una casa di accoglienza per persone fragili, per mamme fragili, nel territorio di Imola, che è stata fondata da una persona che si chiamava Novella, appunto, Novella Scardovi, di cui quest'anno è stato aperto la causa di beatificazione. Quindi per noi è un doppio, come dire, segno di generazione. Salto un attimo la persona che è al centro della nostra platea, Giovanni Bucchi. Giovanni Bucchi è un padre adottivo, fa parte dell'Associazione Famiglia per l'Accoglienza, che è un'associazione che, come dice il nome, è un'associazione di famiglie che hanno a cuore, hanno al centro della propria, come dire, vita, l'accoglienza, l'esperienza di accoglienza che fanno, adottiva, affidataria, ma anche tanti altri tipi di accoglienza. Ma interverrà dopo Adele perché, come ci racconterà lui, Giovanni fa parte dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, ha deciso di avere proprio in qualche misura generata dalla storia di Casa Novella. C'è poi ancora a sinistra Fiorenza Speranza. Fiorenza Speranza è una dei responsabili dell'Associazione Cilla. Associazione Cilla è un'altra realtà che si occupa di accoglienza, in una situazione un po' particolare però, è accoglienza a quelle famiglie che hanno parenti, figli, genitori, parenti, con necessità di ospedalizzazioni importanti e magari vengono da terre un po' più lontane e non hanno un posto dove stare. Cilla li accoglie, gli trova degli alloggi, ma soprattutto da loro, in un momento di dolore e di fragilità, compagnia, una compagnia un po' particolare. A seguire abbiamo una guest star internazionale, perché noi siamo pur sempre il meeting per l'amicizia tra i popoli e quindi, voglio dire, una nota di internazionalità. Mi devi perdonare perché, nonostante anni di frequentazione, il mio portoghese è un disastro. Patricia Almeida dos Santos, che è il direttore generale dell'Associazione Nossa Senhora Mãe dos Homens. Perfetto, grazie. È una scuola dell'infanzia a Brasilia, che è nata anche questa da una storia di generatività molto particolare, un sacrificio molto importante, un sacrificio di sangue. Un ragazzo che è stato ucciso perché non voleva diventare assassino. E chiude le testimonianze Enrico Tiozzo Bon, che è presidente della Fondazione dei Centri di Solidarietà, che è una realtà quarantennale, giusto? Che da 40 anni, come dire, fa rete tra tante opere sociali del nostro mondo, ma non solo, ma facendo proprio loro compagnia, una convivenza, potrei dire, una convivenza, che quindi ci racconterà in che modo si genera, appunto, stando insieme. Infine, ci aiuterà a fare punto, a dare un giudizio anche sul valore di questa cosa, perché a noi interessa, la nostra testimonianza non ha innanzitutto un valore celebrativo, ma noi crediamo che possa essere fonte di ispirazione e di possibilità. L'onorevole Maria Teresa Bellucci, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, la sua delega è alle politiche sociali, è un'amica, posso permettere di dire, ormai da tanti anni partecipa al meeting sempre con grande stima e affetto e conosce personalmente molte delle opere che sono qui. Io sono Stefano Gheno, sono il presidente di CD Opere Sociali e a me il compito di moderare questo incontro. Siccome siamo tanti, oggi è stata una giornata impegnativa, siamo tutti un po' stanchini, come diceva, non ruberei altro tempo e passerei subito la parola a Simona Carobene.
1: Buonasera a tutti e grazie per essere qui, peraltro anche in tanti, e grazie a Stefano Gheno per questo incontro. Come diceva Stefano prima, io rappresento questa cooperativa, si chiama Nuovo Cortile, è una cooperativa nella zona di Brescia che quest'anno ha compiuto 40 anni. Io lavoro in questa cooperativa in verità da 4 anni, prima un'esperienza ventennale in Romania, e quando Stefano mi ha proposto di partecipare a questo incontro, immediatamente mi sono chiesta, caspita, mi viene chiesto di raccontare di un'esperienza di 40 anni quando io la vivo da così poco. Però il titolo era veramente intrigante, ma anche quello che poi ci siamo raccontati in questi mesi. E nel preparare questo incontro io ho pensato, da un lato, di ripercorrere l'origine della cooperativa, perché è una grazia, è uno stupore che la cooperativa ci sia ancora appunto dopo 40 anni, e sicuramente non è merito mio. E quindi sono partita dall'inizio, dall'origine, e poi racconterò le cose che hanno colpito me in questi 4 anni. Quindi questo è un po' il filo del mio raccontare. Allora parto dall'origine. All'origine la cooperativa si chiamava Pinocchio ed era una comunità che accoglieva tossicodipendenti. Perché Pinocchio? Leggo una citazione. Cos'è la natura del burattino? Il burattino anzitutto è desiderio. Pinocchio è curioso, non si accontenta, non sta a posto. Pinocchio si caccia nei guai perché la realtà per lui è interessante. Non è diverso da noi. La persona che deve essere assistita è desiderio di bene. Ecco, questa è una parte di una testimonianza che fece qualche anno fa Walter Sabbattoli, che è uno dei due fondatori della cooperativa. Ecco, la domanda è quindi, noi abbiamo mantenuto questo desiderio dell'origine? Io posso dire che dopo pochi giorni che sono arrivata a Brescia dalla Romania, ho incontrato Pinocchio, Cioè ho incontrato un ragazzo che ha testimoniato esattamente questa cosa qua. È un ragazzo che è stato ospite per qualche anno in una delle nostre comunità e ha fatto un percorso straordinario e fu invitato a fare una testimonianza esattamente dopo che io arrivai in Italia. E lui disse questo: nella sostanza avevo cercato una soddisfazione, un compimento, la felicità. Uno si droga perché vuole essere felice. La droga è una risposta sbagliata a una domanda giusta. E poi, proseguendo, disse: il problema non è se io ricadrò nella sostanza, ma io potrò essere felice. Ecco, questa cosa a me sconvolse. Ero arrivata veramente da 2 o 3 giorni in cooperativa e mi sconvolse, perché io dissi: ma com'è possibile che uno dica il problema non è ricadere nella sostanza? Il problema è veramente la felicità della vita. E allora, con questa domanda nel cuore, perché io arrivavo da un altro paese, conoscevo poco la cooperativa, poco le dipendenze, con questa domanda iniziai a osservare quello che capitava in quest'opera. Mi colpirono alcune cose, sicuramente la bellezza del posto, la bellezza, diciamo, è terapeutica, è vero, ma la bellezza, la cura con cui gli operatori guardavano gli ospiti. Ma soprattutto mi colpì una cosa, cioè lo sguardo di stima che gli operatori avevano nei confronti delle persone accolte. Nella nostra vision della cooperativa, se poi volete entrare nel sito ci fa piacere, vedete un po' di cose, noi affermiamo che contrastiamo la cultura dello scarto e desideriamo partecipare alla cura del creato. Noi di fatto lavoriamo con tossicodipendenti, con persone con problemi psichiatrici e ultimamente, negli ultimi 3 anni, abbiamo iniziato a lavorare anche con adolescenti a rischio. Io dico molto a rischio perché lavoriamo con adolescenti a rischio di abbandono scolastico, abbiamo un progetto con la Fondazione Real Madrid, una scuola sociale sportiva, lavoriamo insieme a una fondazione di Milano, Fondazione Eris, in un progetto sperimentale molto particolare che è una comunità per la giustizia minorile con ragazzi con problemi psichiatrici. È un progetto nuovissimo, sperimentale, siamo solo 2 comunità in Italia che abbiamo provato ad avviare una comunità di questo tipo da 1 anno. E poi abbiamo un centro diurno sempre per minori a rischio con problematiche di condotta e anche alimentare. Ecco, come si fa a stare di fronte anche a questi giovani? E racconto 2 episodi. Beh, la prima è una cosa che mi ha colpito tantissimo. È un ragazzo di 14 anni che mi ha detto, scusate la parolaccia ma la dico perché così si capisce, mi dice: io sono un coglione perché io mi drogo da quando avevo 11 anni. Ecco, e io mi chiedevo come si fa a stare di fronte a un ragazzo così, che non si stima. Io non so neanche se ce la farà, è un ragazzo con una dipendenza importantissima, 14 anni, 14 anni e mezzo. E quello che noi ci diciamo e che proviamo è... non sappiamo neanche se ce la farà, ma provare a stare con lui, a guardarlo, a riconoscerlo come persona perché lui non sia più solo. Ecco, io posso dire questa cosa anche perché non sono da sola in questo lavoro, sono molto accompagnata. Ci fa compagnia Papa Leone, c'è un pezzettino della Magnifica Humanitas stupendo che mi sta facendo compagnia da quando è uscita l'enciclica, che dice: tutto ciò che appare come limite tende a essere letto anzitutto come difetto da correggere, più che come luogo in cui l'umano matura e si apre alla relazione. Ecco, il tema è proprio questo: come facciamo a stare di fronte a un ragazzo che non si stima, che ha una storia così devastante? E come facciamo anche ad affermare una sua dignità e ad affermare che il cuore è irriducibile, o in mente un altro ragazzo che magari ha coltellato la mamma? Ecco, io questa cosa non la so, non ho una risposta. Quello che so, e a cui ci tengo particolarmente, è che una strada c'è e si può imparare. Tra 2 o 3 giorni ci sarà un incontro fantastico sul perdono, dove interverrà un ragazzo di Milano, Davide, che è stato colpito in maniera importante perché ha perso l'uso delle gambe, Da ragazzi che l'hanno aggredito, e la professoressa Mocchi di francese, che è stata accoltellata da un ragazzo. Loro hanno perdonato. Ecco, questa cosa del perdono secondo me è un altro punto capitale. si può stare di fronte a persone così perdonando. Il perdono è un dono al quadrato. Noi viviamo in una cultura della performance dove pensiamo che uno vale per quello che fa. Invece io valgo, tu vali perché sei fatto, che è veramente una rivoluzione totale. Quindi il valore della nostra persona è perché uno è fatto. Allora il tema è guardare l'altro per quello che è, con la sua storia, le sue relazioni, la sua famiglia, i suoi talenti, perché questa è la strada. Noi adesso non entrerei in un discorso un po' lungo, però magari lo trovate sul sito. Noi ci ispiriamo anche ai quattro principi che regolano la vita sociale dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Questi quattro principi, uno dice la realtà è più importante dell'idea. La realtà vuol dire che io magari ho un ideale bellissimo di un ragazzo stupendo che va a scuola, che si realizza, eccetera, ma la realtà viene prima, la realtà è più importante. Amare quella particolarità lì. La realtà è particolare, l'ideale è universale. Noi dobbiamo imparare ad amare il particolare, che è la strada e il dono che ci viene offerto. Concludo con un altro esempio di una persona che a me commuove sempre quando racconto, è stato uno dei miei maestri in questi 4 anni da quando sono tornata in Italia. È un ospite della comunità psichiatrica, anzi era, perché si è aggravato, adesso abbiamo dovuto spostarlo in un'altra comunità con un'assistenza maggiore. Ecco, lui era una persona che aveva, durante la sua vita lavorativa, una responsabilità molto grande e a un certo punto lui dice così: accadde che una mattina non riuscii più ad andare a lavorare perché avevo l'ansia mille. E in un incontro, in una testimonianza, lui raccontò, rispose una domanda e disse: cosa desideri come regalo più importante nella vita? E lui disse: io non direi mai la guarigione. Il regalo più grande è che io continui a vivere questa gratuità nella mia vita. Ecco, questo penso che sia il desiderio vero del cuore. A me questa persona l'ha insegnato in questi anni. È un uomo che è impazzito e non esce dalla sua pazzia, però questa cosa qua non gli ha tolto quello che aveva di più caro. Questo desiderio del cuore è quello che ti fa domandare la guarigione anche, ma ti fa domandare di continuare a desiderare la cosa più importante della vita, che è il bene della vita. Noi siamo adulti, con tentativi ironici proviamo a rispondere a questi bisogni offrendo un senso, una speranza, soprattutto una compagnia. Ma speriamo che questa domanda, come non si è offuscata nei nostri ospiti, non si offuschi neanche in noi. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie Simona. Un amico recentemente mi diceva: noi dobbiamo sperare contro ogni speranza. Ecco, io credo che stare di fronte all'altra gratuitamente, senza sapere se quello che è il nostro stare porterà frutto, ha molto a che fare con questa cosa. Adele, cosa ha voluto dire raccogliere l'eredità? Raccogliere l'eredità di Novella.
2: M'hai fregato, eh? Beh, io racconto un po' quello che stiamo vedendo in questa avventura che appunto dura 30 anni, Novella aveva iniziato ben prima ad accogliere. Sicuramente è un'esperienza di grande bellezza e soprattutto dove uno impara un'umanità che non si studia nei libri, nella specializzazione. Ecco, io appunto leggo perché sennò mi perdo, non sto al tempo. Allora, la nostra opera d'accoglienza è nata appunto dal desiderio di Novella di ridonare il bene ricevuto nell'incontro con l'esperienza cristiana. Voleva ridonarlo soprattutto a chi era in difficoltà, al fine appunto di offrire a queste persone una possibilità di rinascita, come era accaduto a lei dopo l'incontro. E Novella diceva, perché questo credo che sia un punto decisivo: questa casa è nata perché un altro più grande l'ha voluta. E credo sicuramente che la nostra casa sia dentro un disegno buono, mi permetto di dire, perché appena iniziata, dopo 2 mesi dalle inaugurazioni, Novella è morto per un incidente stradale. quindi era il cuore di quest'opera, il cuore di questa avventura. E miracolosamente, con grande stupore, quest'opera è continuata. Tanti amici che avevano sostenuto fino allora Novelle Giuliano, nel porre questo luogo di accoglienza, si sono coinvolti e ci hanno accompagnato in tutti questi anni, per cui non ci siamo mai sentiti soli. Ecco, è un'esperienza di bellezza, ma di bellezza proprio per le storie umane incontrate. Sono passati tanti bambini, adolescenti, mamme, e la cosa preziosa di questa storia è che ognuno di loro ci ha insegnato qualcosa. Sicuramente ci ha insegnato a toccare il dolore, non parlarne, ma toccarlo, condividerlo. Stare davanti, stare davanti a loro vuol dire condividere la loro vita a tempo pieno. E ha voluto dire, ripeto, un po' abbracciare il loro dolore, la loro solitudine. Ma starci, sì, per condividere, ma questa cosa ci ha richiamato a stargli di fronte con la consapevolezza che quella ferita, quel dolore, non è l'ultima parola sulla loro vita, non è ciò che li definisce. Non sono definiti da quel disagio, da quella diagnosi, ma sono definiti, anche se a volte non lo vedono, da un desiderio di positività, di rinascita e di felicità. Quindi la nostra avventura e il nostro compito è in fondo di guardarli con questa speranza, ma guardarli così perché diventino loro soggetto di un cambiamento, perché la compagnia loro è per mobilitare la libertà del loro cuore, perché incomincino appunto a credere che è possibile un cambiamento. E a tema c'è stare e movimento, mi sembra che siamo in linea. Per noi questo cammino con loro è fatto non solo chiaramente di accoglienza, ma anche di un lavoro sull'educazione della persona. E con i nostri ospiti, con i nostri adolescenti, con le nostre mamme, spesso le parole non servono, ma ciò che invece serve è ascoltarli, soffrire con loro e sostenerli proprio perché incomincino a desiderare un punto di positività per la loro vita, e questo è possibile per ogni uomo, quindi anche per loro. Quindi questo vuol dire per noi sostenerli nel guardare il presente, e però aiutarli a non temere il futuro, mentre spesso quando uno è addolorato guarda il passato, è sempre rivolto indietro. Quindi il grande lavoro, io dico di accoglienza ma anche educativo, di compagnia, è proprio questo, mostrargli che è possibile costruire cose buone nella propria vita, è possibile incominciare a guardarsi con una positività, che uno non è da buttare via come a volte, parlo soprattutto degli adolescenti ma anche delle nostre mamme, a volte sono stati un po' maltrattati dalle storie familiari, quindi è fatica a trovare la positività, e quindi hanno bisogno, secondo me, anche dentro i rapporti con noi, di ritrovare questa positività, di ritrovarla nei nostri amici, nel ritrovarlo nelle fare esperienze di bellezza. La nostra casa è bella, però io capisco che il loro dolore a volte non gli fa neanche guardare la bellezza, però la scommessa è anche che possano vedere, fare esperienze di bellezza, come le vacanze, vedere delle cose belle. Il nostro umano con questi ospiti tocca veramente il limite, però non solo il limite dei nostri accolti, ma anche tocchiamo il nostro limite, la nostra incapacità. E per questo io dico personalmente, ma anche per i miei amici, questa è un'esperienza che ti educa a consegnare al buon Dio queste persone che ti vengono affidate. questa avventura ti costringe a essere semplicemente vero. Il punto è imparare a stargli davanti, appunto, e rendergli, dargli questa consapevolezza.

insieme, una vita dove può essere se stesso. Io dico, tante persone hanno bussato alla nostra porta, tante persone ci sono state mandate dei servizi. Ogni ospite, se uno ci ripensa, in questi anni sono passati tanti volti, cioè una domanda di bene a noi. Non è una domanda tecnica, non è una domanda di strategia, ma alla fin fine è una domanda di bene, una domanda di compagnia, e che chiede di comprometterci. E dentro questi rapporti la cosa per me bellissima è che nasce una familiarità inaspettata. Queste persone possono avere abitudini diverse, essere etnie diverse, ma con loro è possibile costruire legami che non si interrompono più. Nel tempo nasce un'affezione tra noi e i nostri ospiti e si creano dei legami che non spariscono nel tempo. Questa è la ricchezza che portano soprattutto le persone che escono dalla casa, escono dalla comunità, che però rimane come, a me viene a dire, una parentela, cioè rimaniamo come punto e rimane un'affezione. Infatti diventano figli o fratelli, perché anche tra di loro nascono dei rapporti bellissimi, anche se figli di carne o fratelli di carne non sono. Ed è prezioso questo bene perché capisci che è dentro una reciprocità. Non siamo solo noi che diamo, ma quanto riceviamo, quanto ci aiutano queste persone. Una nostra ragazza con una storia triste, faticosa, quando l'abbiamo incontrata era ripiegata su se stessa, disperata, devastata da un'esperienza di maltrattamento. Ma dopo un po' ci racconta in una testimonianza: dal buio della vita si può uscire, ma non da soli. Ecco, i nostri ragazzi hanno bisogno di raccontarsi, di toccare con mano che uno non si dimentica di loro e che li prende sul serio. Oggi il male del mondo e di tanti che incontriamo è proprio la solitudine. Novella diceva: spesso la persona è orfana, ha bisogno di incontrare un punto di appartenenza e di paternità, e questo genera speranza per la vita. È evidente che queste relazioni aiutano la persona a una rinascita e sono storie di speranza. Cito un'altra mamma, è arrivata con tre bambini, dissestata, è stata con noi 3 anni. Nella sua testimonianza dice: qui ci sono le persone che mi hanno visto vuota, senza niente, mi hanno rimesso insieme, mi hanno ricostruito. Quando sono arrivata in quel luogo mi sono sentita a casa, ho trovato un posto dove poter respirare di nuovo, dove poter vivere e non solo arrancare. Oggi posso proprio vivere, sono felice, rido. Anche quando ci sono degli intoppi, ho un posto dove tornare, dove condividere. Il non da soli non è solo per i nostri ragazzi, ma anche per noi. La nostra opera c'è per una compagnia. Sono fuori tempo. Due cose. C'è per questa compagnia, che sono stati tanti amici, c'è questa compagnia, è diventato un punto di corresponsabilità ed è il soggetto che guida la casa. Il punto di compagnia è stato confrontarsi con tante opere. Prezioso è stato il rapporto con la CDO, non come istituzione ma come presenza di tanti tentativi umani. Meraviglioso è stato il rapporto con Famiglie per Accoglienza. Dico l'ultima cosa, posso? Ecco, la ricchezza anche di questi anni è stata la presenza nel territorio, dove i rapporti, abbiamo investito, io credo, su dei rapporti con i servizi, con le istituzioni, e oggi possiamo dire che è nato un rapporto importante e c'è la possibilità di portare i bisogni che noi incontriamo alle istituzioni e ai servizi, e c'è la bellissima possibilità di cominciare a progettare insieme.

0: Questo l'abbiamo visto in particolare anche guardando e toccando i bisogni degli ultimi anni, come la devianza degli adolescenti, come la solitudine degli adolescenti, come i ragazzi ritirati. Ed è interessante quando ci si può mettere insieme, rompendo barriere ideologiche, ma poter costruire quest'umanità.
1: Allora, Giovanni, Adele ha citato Famiglie per l'Accoglienza. Tu ci hai detto che è stata un po' colpa di Adele il tuo centrare con Famiglie per l'Accoglienza.
2: Sì, io e mia moglie Veronica siamo sposati da 15 anni, abbiamo tre figli accolti con storie, provenienze, età molto diverse, sia in adozione che in affido. E abitiamo a 1 chilometro dalla casa d'accoglienza, quindi diciamo che noi l'aria di Novella l'abbiamo sentita sin da subito. E c'è quest'opera, cioè Casa Novella, l'origine della nostra esperienza di accoglienza, per un'amicizia con tanti amici, Adele e tanti altri, e perché la nostra esperienza di accoglienza è nata proprio a un corso di affido fatto a Faenza, dove il primo serata interveniva Adele e disse questa cosa che io, un po' di amici me la sento ripetere spesso, che l'accoglienza non nasce da una mancanza, nasce da una sovrabbondanza di amore. L'hai detto, non so se ti ricordi, da una sovrabbondanza di amore che c'è nella famiglia, e Famiglie per l'Accoglienza riunisce famiglie, che è talmente grande che può essere condivisa. Io e mia moglie avevamo un altro piano per la nostra famiglia, qualcuno ha pensato che era più bello, entusiasmante, che fosse un altro ancora. Io dico sempre che non c'è un piano B, abbiamo semplicemente scoperto che il nostro piano A era un altro e siamo felicissimi, felicissimi di questo. Attraverso l'esperienza e l'amicizia con la casa d'accoglienza, con Casa Novella, dove noi avevamo iniziato a fare delle piccole così, compagnie a dei bimbi che erano lì accolti, è nato questo grande desiderio, che poi oggi ci ha portato dentro. Oggi, da un po' di anni, dentro Famiglie per l'Accoglienza, che è una realtà che ci precede di tanto, perché è nata nel 1982, io nascevo qualche anno dopo, e è una grande realtà nata da alcune famiglie in dialogo in amicizia con Don Giussani. Oggi siamo 2.400 soci, non sto a fare i numeri, ecco, ce ne sono tanti. E la cosa che caratterizza quest'opera, e che un po' la rende diversa, credo anche, ma non perché è migliore, ma perché è diversa dalle straordinarie esperienze che sono qui, è che Famiglie per l'Accoglienza è un'opera che mette insieme famiglie, il luogo dell'opera è la famiglia stessa, non c'è un servizio che viene erogato, non c'è un persone che ci lavorano, io non lavoro assolutamente nel sociale, e quindi questa è un po' la diversità, e secondo me la grande intuizione di quest'opera che c'è stata appunto 44 anni fa e continua oggi, è quella che l'accoglienza è un bene per tutti ed è un bene che va sostenuto e va condiviso soprattutto tra le famiglie. Nella storia di Novella c'è un popolo di amici, Adele lo ripete sempre, che l'ha sostenuta e oggi continua a sostenerla. E rispetto a questo tema dello stare, che mi ha fatto molto riflettere, e anche in associazione è un tema su cui lavoriamo molto. Io pensavo che ci sono per me oggi, nella mia esperienza di padre accogliente, adottivo, affidatario, quello che volete, sono tre livelli dello stare. Il primo è stare con questi figli che ci vengono donati e arrivano in età che noi non decidiamo, in momenti che spesso noi non decidiamo, con modalità che non decidiamo. Stare con questi figli vuol dire ogni volta fare un movimento, che è quello di rimettere in discussione la propria idea di sé, di famiglia e di bene di quel figlio. Noi pensiamo che questi figli ci vengano dati perché noi in qualche modo li dobbiamo aiutare o aggiustare, no, noi li dobbiamo accogliere, li dobbiamo amare, punto. Poi dopo il resto lo può fare qualcun altro. E mi viene in mente, faccio spesso un esempio, il nostro figlio più grande, che adesso anche maggiorenne, quando è arrivato mi chiedeva sempre di giocare un sacco con noi, con me in particolare. Io mi ricordavo che mio padre, non credo di avere ricordi molto belli di mio padre, ma non ci ho mai giocato, e poi guardavo i miei amici con i loro figli naturali, ma sì, giocavano con i loro figli, però non in maniera così estrema. A me mi chiedeva continuamente, a mia moglie, di stare con lui, di giocare, aveva proprio questo grande bisogno. Lo stare con lui era un movimento anche fisico che però mi costringeva proprio a rivedere anche la mia idea. In questo livello dello stare c'è dentro tutto il valore dell'accoglienza che Don Giussani nel Miracolo dell'Ospitalità parla dell'abbraccio del diverso, del perdono addirittura del diverso, perché noi accogliere vuol dire che l'altro lo accogli tutto così com'è, con la sua storia, con le sue origini, con i suoi genitori naturali, che in qualsiasi forma ti arrivi tu sei chiamato ad accogliere, amare e a volere bene in qualche modo, perché comunque l'hanno generato, quindi un punto di bene lì c'è. Accogliere e abbracciare l'altro, il diverso, vuol dire nella prossimità fargli spazio dentro la tua casa. E questo mi collego al secondo punto di questo stare. In cosa aiuta l'associazione? Tantissimo aiuta la coppia, il marito e la moglie, nello stare tra famiglie. Perché io magari c'ho un'altra esperienza, però per me è impensabile un'esperienza di accoglienza fuori da una compagnia. Non saprei davvero come si potrebbe affrontare. Perché le difficoltà sono tante, sia perché i ragazzi che arrivano chiaramente hanno le loro storie, le loro fatiche, le loro ferite, sia perché i procedimenti per cui si arriva a queste accoglienze sono molto molto complessi. C'è una situazione oggi molto difficile che mette in grande difficoltà anche le famiglie, con ritardi, con situazioni pendenti per anni e anni e anni che non si definiscono. Quindi la famiglia ha bisogno di essere sostenuta in questo, e quindi la compagnia dell'associazione diventa davvero fondamentale. L'associazione è l'altra cosa, e vado a concludere, straordinaria. Cosa fa? La sua arte dello stare la declina anche nella società. Perché? Perché l'accoglienza è un bene per tutti, e quindi noi siamo chiamati a promuoverla, a portarla. E allora andiamo a incontrare il viceministro, il ministro, andiamo in regione, incontriamo i servizi sociali con cui abbiamo rapporti, proponiamo di fare corsi per introduzione all'affido o all'adozione. Cerchiamo di promuovere una cultura dell'accoglienza, ma dell'accoglienza anche in casa nostra, perché quando uno bussa, come diceva prima Adele citando Novella, e poi bisogna aprire, solo che dopo che apri è fatta, cioè questo entra e prende il suo spazio. Ecco, quindi è fondamentale da questo punto di vista che quest'opera possa continuare a essere presente in questo modo, perché l'accoglienza, secondo me, è una delle più alte forme di sussidiarietà che fanno queste famiglie. Sono famiglie, cioè l'espressione massima della società civile, che aiutano un bisogno. Pensiamo all'affido: un bambino che in quel momento non ha una famiglia, chissà se mai potrà riaverla, lo speriamo tutti, la sua famiglia naturale, ma c'è un'altra famiglia che si mette lì a fianco e aiuta quella famiglia, il servizio, lo Stato e tutti. Ecco, questo è un bene per tutti, e bisogna che ci aiutiamo perché questo bene per tutti sia sempre più valorizzato e sostenuto. Grazie.
1: Grazie a Giovanni Bucchi. Voglio fare soltanto due brevissime sottolineature su una cosa che mi ha colpito dell'intervento di Adele, e poi è stata perché o me l'ha poi portata avanti Giovanni. Io vivo in un condominio, come credo molti di voi, vivo in un condominio, un grande condominio, fatto di tanti appartamenti, la mia casa è un appartamento. La cifra fondamentale del mio condominio è avere le porte blindate e pagare durante le vacanze estive una guardia giurata che vigila che nessuno possa entrare, e naturalmente non funziona perché siamo tornati da una settimana di vacanze di mia moglie e avevano aperto tutti i box del condominio. Lo dico perché Adele ci ha descritto una casa diversa. Non è che non sia importante la sicurezza della casa, però evidentemente la tua casa non faceva solo tenere fuori gli altri, ma faceva venir voglia a qualcuno di aprire la propria casa. Io credo che questo sia un punto decisivo di quello che ci stiamo dicendo. La seconda sottolineatura su quello che diceva Giovanni, questa roba da soli è impossibile. È impossibile perché è talmente faticoso avere a che fare con l'altro che tu vuoi cancellarlo. Ma scusate, capita a tutti, credo. E soltanto lo sguardo di un altro su di te ti può far cambiare posizione. Non c'è un'altra possibilità, proprio mi viene da dire esistenzialmente. Fiorenza, cos'è stato per voi? A parte che lei si chiama, scusate, ma vi pare che una che si chiama Fiorenza Speranza poteva fare un altro mestiere? Impossibile, evidentemente. Quindi Fiorenza, che cosa è stata per voi questa?
3: Attrazione fatale. Allora, intanto vorrei iniziare leggendo un paio di pensieri che ci hanno lasciato in casa accoglienza degli ospiti. Noi abbiamo un quaderno in cui gli ospiti che transitano, se vogliono, possono scrivere dei loro pensieri. Il primo dice: io e mia madre abbiamo trascorso una notte da voi. Il giorno dopo sono stata ricoverata al policlinico. Ero un po' scettica e preoccupata perché temevo di non aver trovato la sistemazione più appropriata per mia madre, così lontana da casa e da sola. Invece ogni giorno che passava mia madre, quando veniva a trovarmi in ospedale, diceva di trovarsi sempre meglio e quando andava via diceva torno a casa. E un'altra persona ha scritto: quando siamo arrivati per la prima volta in casa Cilla, sapevamo soltanto che si trattava di una casa d'accoglienza per i parenti dei malati. Il nostro aereo portò 6 ore di ritardo. Arrivamo verso mezzanotte ed eravamo mortificati perché avevamo costretto i volontari ad aspettarci fino a tarda ora. Ci accorgemmo subito, io e mio marito, che non era una casa qualunque, non era un tetto, delle mura e un letto per dormire. I volontari, pur non conoscendoci, erano venuti lì per noi, per condividere con noi tutte le nostre preoccupazioni. Non eravamo soli in un paese nuovo ad affrontare la mia malattia. E infine questa frase: mi viene da amare la gente solo perché lui, con la L maiuscola, me le ha messe intorno e davvero in questo amore mi sento profondamente libera, perché la nostra libertà inizia quando ci si sente amati. Quest'ultima è una frase presa dal diario di Cilla, una ragazzina di neanche 15 anni da cui tutto ha avuto origine, tutta la nostra storia. E ho voluto iniziare così per rispondere subito alla domanda su come la nostra opera abbia affrontato queste sfide di questi ben 45 anni, restando fedele alla propria origine. L'associazione appunto nasce 45 anni fa da Rino Galeazzi, il papà di Cilla e medico, che dovendo accompagnare una sua amica in ospedale a Parigi ha coinvolto la moglie e tanti suoi amici in questa avventura del farsi prossimi alla malattia e a chi si spostava lontano dalla propria residenza per interventi chirurgici o gravi malattie. Ecco, quello che nacque prima di tutto fu un'amicizia tra persone che cominciarono a prendersi a cuore il bisogno degli altri e a partecipare del dolore degli altri. Questa nuova amicizia, ripeto, è nata dalla predilezione percepita su di sé da una ragazzina Cilla sui banchi di scuola. Quindi possiamo imparare anche dai ragazzini. Ecco, sta tutto qui il metodo Cilla, un modo di vivere l'avventura della carità che è l'origine appunto dell'associazione, l'anima dell'associazione. Però l'esperienza di questa carità non è mai astratta, perché le persone credono a quello che toccano nel proprio presente, a quello che incide sul proprio bisogno presente. E questo per noi significa guardare e imparare a guardare le persone in tutta la propria interezza. Nelle nostre case non incontriamo semplicemente una malattia, ma persone che attraversano una malattia. La malattia è una parte molto spesso dolorosa e importante della vita di una persona, ma non coincide con la persona, tutta la persona, perché sappiamo che dietro una diagnosi c'è un papà, una mamma, un marito, una moglie, una storia, delle famiglie, insomma. E credo che anche questo faccia parte di quello che significa accogliere, non occuparsi soltanto ed esclusivamente del bisogno che ha portato la persona nelle nostre case, ma incontrare la persona che abbiamo davanti. Ora, sono diversi i livelli in cui questa concretezza si gioca e sono sicuramente il livello lavorativo, che deve seguire le proprie regole e la propria progettualità. Il secondo è il lavoro volontario, che comunque ha il suo percorso educativo. E infine il terzo è quello degli ospiti, che spesso si relazionano per la prima volta con la realtà del mondo ospedaliero. Questi tre livelli poi hanno in comune un fattore imprescindibile, che è poi, ripeto, l'origine dell'associazione, la passione per il destino dell'uomo, per cui nessuna persona ci è estranea. Mi sembra che questa sera sia stato detto in varie maniere, però è stata ribadita questo concetto. Questi tre livelli poi si muovono dentro un universo comune, che è la realtà. Quindi la realtà a un certo punto diventa il luogo in cui l'operatività diventa costruttiva. Questo è vero quando non la si manipola, quando se ne coglie il linguaggio, il significato e il suggerimento. Faccio un esempio. Per noi, per aprire una casa nuova, non è mai un progetto, almeno all'inizio, ma è un'esigenza che nasce nel territorio e dall'incontro con persone che fanno la nostra esperienza, insomma, e che cominciano a farsi carico di questo bisogno particolare. Quindi prima di tutto nasce un'amicizia, torniamo all'origine. Poi ci si chiede come rispondere a questo bisogno, e non sempre la risposta è una casa, a volte serve qualcuno che accompagni una famiglia in ospedale, qualcuno che aiuti a orientarsi in una città che non si conosce, qualcuno che traduca una visita medica, perché c'è anche capitato questo, persone che vengono dall'estero, qualcuno che telefoni la sera per chiedere come state, semplicemente, qualcuno che faccia compagnia, perché spesso la prima cura è non sentirsi soli. Ora, in alcune città da questa esperienza è nata una casa, in altre è nata una rete di volontari. E anche questa per noi è un'opera, perché non sono i muri a fare l'opera, ma sono le persone e il rapporto che nasce fra di loro. Allora, voi capite che questo rapporto non può avere come origine un progetto pensato a tavolino per avere una continuità e una stabilità. È proprio la condivisione dell'origine e dello scopo che crea le radici. E questa è la base solida su cui eventualmente costruire il progetto di una casa. Questo l'abbiamo capito molto bene anche durante il periodo del Covid, quando ci siamo trovati, come tante altre realtà, a dover sacrificare una struttura. Proprio lì abbiamo scoperto qualcosa che forse prima non avevamo visto con la stessa chiarezza, che avevamo perso una casa, ma non avevamo perso la presenza, perché i volontari comunque erano presenti lì e il motivo non era cambiato per cui erano presenti lì. Quindi forse è proprio questo che per noi significa stare, non rimanere immobili, significa rimanere fedeli a ciò che ci ha messo in movimento, anche quando la realtà ci chiede di cambiare forma. Questo modo di stare ci ha portato negli anni anche a incontrare il mondo sanitario e delle istituzioni, perché fino a 50 anni fa ovviamente non c'erano le eccellenze sanitarie di adesso, che insomma richiamano persone da tutta Italia ma anche dall'estero. E questo all'inizio per noi è stato un po' difficile, non è stato così lineare, quasi impacciato, perché pensavamo di dover chiedere il permesso per fare qualcosa, per essere presenza. Invece abbiamo visto che quando le istituzioni entrano nelle nostre case comprendono che quello che facciamo non è qualcosa di aggiuntivo rispetto alla cura. E per farvi capire questo vorrei leggervi una breve testimonianza del professor Bassi, primario di un centro di eccellenza del pancreas di Verona. Così vado verso la conclusione, perché ne avrei da leggere. E appunto dicevo, l'esperienza che più mi ha colpito è quella dell'incontro con col professor Bassi, a cui noi avevamo chiesto di, insomma, incontrarlo per conoscerlo, e quando siamo arrivati lì da lui per presentarci, lui ci ha detto subito: ma io vi conosco già. E noi siamo rimasti un attimo basiti, come ci conosce già? In realtà ci conosceva attraverso i suoi pazienti, perché aveva visto che i familiari ospitati nelle nostre case affrontavano la malattia con una serenità ed una speranza che aiutavano anche i malati. Ecco, lui dice: l'incontro non è stato un incontro tra un'istituzione qual è l'associazione CILLA e un'istituzione qual è l'istituto del pancreas, è stato un incontro tra persone, c'è subito scattata reciprocamente, credo, una simpatia e un'empatia che sono importantissime nelle relazioni umane, anche quindi fra istituzioni. Più di quello mi piacerebbe parlare e dirvi di qualcosa sull'integrazione. Perché? Perché abbiamo trovato da una parte un'associazione devota all'assistenza e dall'altra un'istituzione qual è quella che io dirigo, che sente un estremo bisogno di un processo di umanizzazione e di un processo che va al di là degli aspetti tecnici. Oggi la medicina è molto specializzata e il nostro è un istituto d'organo, quindi rischiamo tantissimo di pensare che tutto sia legato a quel piccolo organo. Invece no, non è vero. Non di solo le sue parole sono state queste: non di solo pancreas vive l'uomo, vive di una complessità di attenzioni che rappresentano la cura. Ora, quello che mi colpisce nelle sue parole, appunto questa citazione, non di solo pancreas vive l'uomo, è una frase semplice, ma dice esattamente quello che abbiamo imparato in questi anni, che l'uomo è più grande della sua malattia. Professor Bassi dice una cosa ancora più forte, che CILLA non è qualcosa che sta fuori dall'istituzione sanitaria, qualcosa che semplicemente l'affianca, dice che è diventata parte della loro offerta di cura. E credo che questo sia uno dei frutti più belli di una presenza che non ha cercato di imporsi, è semplicemente rimasta. Allora, forse è proprio questo che abbiamo imparato in questi anni. La continuità di un'opera non dipende innanzitutto dalla sua capacità di conservarsi uguale a se stessa, ma dalla capacità di rimanere fedele a ciò da cui è nata. Allora vorrei tornare alla frase con cui ho iniziato, quella frase scritta da CILLA quando aveva meno di 15 anni. Mi viene da amare la gente solo perché lui me l'ha messa intorno e davvero in questo amore mi sento profondamente libera, perché la nostra libertà inizia quando ci si sente amati. Grazie.
1: Io ringrazio tutti, ringrazio per essere stati qui, grazie, arrivederci, buona serata a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

imbottite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza, è come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea,
0: salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.
0: come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.

0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe.

0: Beh, che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi.
2: Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Abbi pietà di me, Signore. Sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita. I miei anni passano nel gemito. Inaridisce per la pena il mio vigore. Si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
0: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti.
2: Tu li nascondi a riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue.
0: Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile.
2: Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
2: Siate forti. Riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie.
0: Avviami nella tua verità e istruiscimi.
1: Mio Dio, sei tu la mia salvezza.
0: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e speranza, che in nulla rimarrò confuso, anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette, infatti, tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d'altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d'aiuto a voi tutti per il progresso e la gioia della vostra fede, perché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo con la mia nuova venuta tra voi.

0: Secondo la mia ardente attesa e speranza, io so che in nulla rimarrò confuso.
1: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia.
0: Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno.
1: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia.
2: Dalla lettera ai Filippesi di San Policarpo, vescovo e martire. Non è per mia iniziativa, fratelli, che vi scrivo riguardo alla giustizia, ma perché voi stessi me lo avete richiesto, e lo farò dicendovi non cose mie, ma di Paolo. Effettivamente, né io né altri come me potrebbero mai giungere alla sapienza del beato e glorioso apostolo. Egli, quando si trovava in mezzo a voi, parlando di persona agli uomini del suo tempo, trasmise con sicurezza e con forza il messaggio di verità. E anche dopo la sua partenza vi indirizzò lettere che vi edificheranno sempre nella fede ricevuta, se le mediterete attentamente. Vi faranno cioè crescere in quella fede che è la nostra comune madre, cui segue la speranza che è preceduta dalla carità verso Dio, verso Cristo e verso il prossimo. Chi possiede queste virtù ha adempiuto il comandamento della giustizia, perché chi ha l'amore è lontano da ogni peccato. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Consapevoli dunque che non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via, armiamoci con le armi della giustizia e impariamo noi per primi a camminare nella via dei comandamenti del Signore. Insegnate alle vostre mogli a camminare nella fede ricevuta, nell'amore e nella purezza, ad amare i loro mariti in tutta fedeltà e tutti gli altri ugualmente in tutta castità e a educare i figli nel timore di Dio. Le vedove siano compenetrate di fede nel Signore, intercedano incessantemente per tutti, si tengano lontane da ogni calunnia, maldicenza, falsa testimonianza, dalla cupidigia del denaro e da qualsiasi specie di male. Siano consapevoli di essere un altare di Dio, il quale scruta attentamente ogni cosa e nulla ignora dei nostri pensieri, sentimenti o segreti del cuore. Ben sapendo dunque che non ci si può prendere gioco di Dio, dobbiamo camminare in modo degno dei suoi comandamenti e della sua gloria. I diaconi camminino nella santità sotto lo sguardo di Dio Santo, quali ministri suoi e del Cristo, e non si curino degli apprezzamenti degli uomini. Non siano calunniatori, non falsi, non siano attaccati al denaro. Saggi in ogni cosa, compassionevoli, solleciti, camminino secondo la verità del Signore che si fece servo di tutti. Se a Lui saremo graditi nel tempo presente, Egli ci darà in cambio i beni futuri, quando ci risusciterà dai morti, come ci ha promesso. Se ci comporteremo in modo degno di Lui, con Lui anche regneremo, purché restiamo saldi nella fede.

0: Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, tutto questo praticate.
1: E il Dio della pace sarà con voi.
0: Quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia nei vostri pensieri.
1: E il Dio della pace sarà con voi.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

terra, al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

contare. E poche ore prima di partire,

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: 10 amori per provare ancora a credere che abbia un senso questo disperato vivere.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
3: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.

0: I cieli narrano la gloria di Dio
1: e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
0: Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
2: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
5: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari, e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica. E questa era la sua grande preoccupazione.
0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito, e c'è un particolare un po' simpatico. Ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto, e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'Augusta nostra genitrice. ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie, <Loris. ride>
1: volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lì non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? E Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore l'amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia. Quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici che a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre, e forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un best seller negli anni 50, Catechetica in briciole. Proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui. Ecco.
0: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti, e ti strappo una promessa: ci risentiremo spesso.
1: Molto volentieri, Orazio.
0: Anche perché
1: grazie.
0: Il cammino della canonizzazione è iniziato, e quindi parleremo e conosceremo meglio questo grande pontefice, questo grande santo.
1: Certo.
0: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di lunedì 28 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il viaggio di Papa Leone in Francia alle battute finali, ieri a Lourdes, le sue parole nella preghiera del Rosario, perseveriamo nel cammino della vita, guidati da Maria, e alle vittime di abusi il Pontefice promette: mi impegno perché questo male non si ripeta. Nell'incontro con i malati Leone ribadisce: non siete un peso, mai la medicina sia serva della morte programmata. Blitz antiterrorismo in una base aerea inglese, usata anche dagli USA, 5 gli arresti, Trump sull'Iran, credo che vinceremo la guerra molto presto. Buongiorno da Paola Simonetti. Quarta e ultima giornata oggi del viaggio di Leone XIV in Francia, mentre andiamo in onda. Il Papa è in volo da Lourdes a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. Alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dopo un incontro con alcuni rappresentanti di altre religioni, Leone parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 10 la partenza da Metz per il rientro a Roma. E noi facciamo però un passo indietro. Ieri sera in 50.000 erano con il Papa nell'esplanade del santuario di Nostra Signora di Lourdes per la recita del Rosario con la processione au flambeau, la luce che guida i credenti e la speranza che non abbandona mai nel cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ha detto il Pontefice al termine della preghiera mariana. La Vergine è il faro dei cristiani, colei che soccorre nelle tribolazioni e conduce a Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
2: È stata una suggestiva notte di preghiera illuminata da migliaia di fiaccole, quella che ha visto il Papa farsi pellegrino fra i pellegrini. Dalla grotta di Massabielle, Leone ha guidato la processione au flambeau durante la meditazione dei misteri gloriosi fino al piazzale della Basilica di Nostra Signora del Rosario. Nel discorso che ha chiuso l'appuntamento con i fedeli, Leone XIV ha spiegato che la speranza e la grazia di Dio, attraverso la quale si percepisce la presenza vivificante di Cristo, permettono di affrontare con serenità e gioia le prove della vita, poiché il futuro, oltre l'orizzonte terreno, è la felicità infinita in Dio, ma bisogna rimanere saldi nella fede e nella carità. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo in cui Maria ci precede, e correremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Infine il Pontefice ha esortato tutti a lasciarsi condurre a Dio da Maria, poiché il suo sostegno e la sua intercessione sono necessari per lottare contro il male e per accogliere la grazia della redenzione.
1: Nel pomeriggio di ieri Papa Leone, in due ore di ascolto, dialogo e preghiera, ha accolto le storie di dolore e sofferenza di 4 uomini e 3 donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Una sofferenza, ha detto, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito la sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
3: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con 4 uomini e 3 donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del Pontefice e dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
1: E ieri è stato anche il pomeriggio in cui a Lourdes, nella QL Notre Dame, Leone XIV ha incontrato una rappresentanza dei pellegrini malati e degli operatori sanitari e dei volontari che li assistono, ed ha ribadito in un forte appello a difesa della vita che la dignità umana non si misura e non si discute. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Le parole del Papa nel piazzale della struttura sanitaria all'interno del recinto del santuario sono accolte da applausi e da grida di approvazione. Ai medici operatori sanitari ribadisce l'appello già rivolto a giugno alla Fondazione Lejeune. Siate servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Ma si rivolge prima di tutto a chi soffre per dolori talvolta terribili. Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando.
1: Veniamo alla cronaca internazionale. Di 5 persone arrestate, il bilancio del blitz antiterrorismo effettuato dalla polizia britannica ieri nella base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri americani verso l'Iran. Il presidente Trump si attribuisce il merito dell'operazione e ribadisce: credo che vinceremo presto questa guerra. Roberta Barbi.
5: L'allarme terrorismo torna a scuotere l'Occidente. Nella giornata di ieri un'operazione della polizia britannica ha fruttato 5 arresti di altrettante persone che sembra stessero progettando un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri statunitensi che da mesi effettuano attacchi contro l'Iran. Il sospetto è che avessero legami con Teheran. E mentre il presidente americano Trump si intesta il blitz dichiarando ancora una volta di credere che la vittoria nella guerra contro l'Iran arriverà molto presto, sia grazie alla pressione economica che all'azione militare, i Pasdaran affermano di aver sequestrato un secondo drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico la soluzione del conflitto resta ancora lontana. Nonostante dopo i contatti a margine dell'Assemblea ONU i canali tra le parti fossero rimasti aperti, la delegazione iraniana a New York ha fatto sapere che non ha in programma altri incontri negoziali con gli USA e resta in attesa della risposta di Washington alla propria proposta di cessate il fuoco, che prevedrebbe la riapertura di Hormuz entro 7 giorni a patto che cessino le ostilità e sia revocato il blocco navale USA, proposta che ieri sera Trump avrebbe respinto, aggiungendo però che sia la propria amministrazione sia gli iraniani sono disponibili a raggiungere un accordo.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023. Dopo i 2 precedenti avvertimenti ignorati, pochi giorni prima della strage, il capo dei servizi segreti del Cairo, Kamel, aveva telefonato al premier israeliano per trasmettere un ulteriore segnale di un attacco imminente a Gaza. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal e ha trovato ampio risalto sulla stampa israeliana. Senza sosta gli attacchi russi in Ucraina nelle ultime ore, nei quali si sono registrate 8 vittime, lo hanno riferito le autorità locali. I raid hanno colpito anche un centro per minori nella città di Sumy, uccidendo una ragazza di 16 anni. Coinvolte anche Kiev e la regione di Odessa. I colpi sferrati da Mosca hanno danneggiato abitazioni, negozi, strutture sanitarie e un magazzino di cereali. Noi torniamo con la pagina della cultura, al viaggio del Papa in Francia, la cui ultima tappa, come avete sentito, è Metz. Alcuni appuntamenti si terranno al Centro Congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
6: Metz Rabé ha scritto parte del suo capolavoro, Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale Merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
7: Alexa, metti Radio Vaticana.
8: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
9: Vaticana anche su Alexa.
10: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana in questo lunedì 28 settembre. Ben trovati da Silvia Giovarrosa
2: e da Stefania Ferretti. Buongiorno e Luca Rosin regia, grazie da subito per la collaborazione tecnica e tutti voi che naturalmente partecipate a questa trasmissione, perché non a caso si chiama Radio Vaticana con voi. Ricordiamo il numero a vostra disposizione, 335 12 43 722,
1: e vi ringraziamo sin da ora per i messaggi che ci avete mandato questa mattina, quelli che state continuando a scriverci e quelli soprattutto che avete scritto durante gli eventi di questo quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia e all'UNESCO. Avete seguito con noi gli eventi attraverso tutti i nostri canali in streaming, dal nostro sito Vatican News, sulle frequenze della Radio Vaticana, tramite YouTube, il canale YouTube di Vatican News. Continuate a farlo anche in questa mattinata, perché ci prepariamo a seguire l'ultimo giorno di questo viaggio molto intenso in terra francese. Papa Leone ha lasciato Lourdes questa mattina presto, intorno alle 7:51. Dall'aeroporto di Lourdes si sta dirigendo alla volta di Metz. Da qui saranno moltissimi gli eventi e i discorsi che Papa Leone terrà per tutti, per la Chiesa universale, perché come diciamo sempre, il Papa, qualunque viaggio egli compia, parla non solo insomma alla nazione che lo ospita, ma sicuramente a tutto il mondo. E vi ringraziamo per gli apprezzamenti che ci avete rivolto, sempre molto cordiali e gentili rispetto al nostro racconto e alla testimonianza che vi abbiamo dato di ciò che abbiamo visto e seguito, Stefania.
2: Sì, in particolare naturalmente potrete seguire anche oggi tutto l'incontro, in particolare molto atteso quello alle 11, l'incontro presso il centro congressi Robert Schuman di Metz, appunto il discorso del Santo Padre alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. 8:13 minuti, che dici? Iniziamo subito con la musica?
1: Beh sì, iniziamo con un po' di musica.
2: Allora, io ho scelto per iniziare un brano che risale, pensate, a 57 anni fa, quando veniva pubblicato uno degli album più apprezzati da tutti coloro che amano i Beatles, ma non solo, da Abbey Road, che usciva proprio il 26 settembre, quindi più o meno in questi giorni, del 69. Andiamo ad ascoltare Here Comes the Sun.

0: Una canzone, Silvia, che è anche un inno alla vita, insomma, alla speranza. Il sole arriverà, it's alright, tutto bene.
1: Assolutamente sì, è questo quello che ci aspettiamo, il messaggio di speranza che comunque continua a comunicarci Papa Leone durante questo viaggio. Un affettuoso buongiorno ci arriva dalla nostra carissima ascoltatrice Filomena, alla regia dei tecnici, a chi legge le notizie. Buongiorno anche oggi alla vita, alle belle persone che non è detto di ritrovare sempre, ma voi lo siete tutti. Ad iniziare ogni giorno con voi è sempre un'emozione. Ma grazie, grazie veramente di cuore Filomena, una felice settimana dalla Baviera, questo è l'augurio di Roberto, che come al solito ci manda il link per seguire in diretta.
2: Io subito.
1: E tu subito ci clicchi sopra, giustamente, un buongiorno ci arriva.
2: Lo aspettavo.
1: Ancora lo aspettavamo, mi raccomando Roberto, ogni volta ti vogliamo sul pezzo. E poi ancora da Andres che ci scrive, vediamo un po'. Dalla Spagna, Andres che ci scrive dalla Spagna ci augura il buongiorno. Ancora messaggi 335 12 43 722, insomma non fateci mancare la vostra presenza, la vostra vicinanza, anche i vostri suggerimenti che qui sono sempre molto preziosi, le vostre richieste, domande e quant'altro. Noi cercheremo di essere puntuali nel rispondervi. Molti, cara Stefania, tornano su quello che è accaduto ieri, insomma gli incontri che Papa Leone ha avuto a Lourdes, a partire dalla preghiera nella grotta delle apparizioni e poi ancora la visita al santuario di Nostra Signora di Lourdes, l'incontro con i malati. Il Papa ha toccato delle tematiche particolarmente importanti per lui, particolarmente significative per il suo magistero, che sono sostanzialmente quelle che riguardano il fine vita, quello che riguardano gli abusi nella Chiesa. Sono stati dei discorsi che i nostri ascoltatori ci testimoniano di aver apprezzato e gradito profondamente. Torneremo su questo tema, come torneremo su quello che andremo a vivere nel corso delle prossime ore. Papa Leone sta viaggiando verso Metz e lì il tema sarà dedicato sostanzialmente all'Europa. Avremo un primo incontro, quello interreligioso, quindi i rappresentanti delle diverse religioni si riuniranno e anche lì potremo ascoltare il discorso di Papa Leone. E poi, come giustamente hai detto tu Stefania, intorno alle 11 l'incontro dal tema Le radici dell'Europa per la pace e l'unità, sempre presso il centro congressi Robert Schuman. Sono le 8:20, allora io direi, con il supporto dall'altra parte del vetro sempre di Luca Rossi, di andare a conoscere, Stefania, quello che è il profilo del santo del giorno.
0: Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, nato a Praga nel 907, diventa duca di Boemia giovanissimo. Cristianizza il suo paese ed è nobile nel senso più alto. Una volta sceglie di battersi in duello pur di non trascinare i suoi soldati in battaglia e l'avversario si riconcilia con lui. Muore per una congiura del fratello nel 935. Oggi la Chiesa ricorda anche Lorenzo Ruiz, laico di origine filippina, insieme ad altri 15 martiri, tutti legati all'ordine domenicano, uccisi tra il 1633 e il 1637 a Nagasaki, in Giappone. I 16 sono stati canonizzati nel 1987 da Giovanni Paolo II, che li aveva beatificati 6 anni prima a Manila. Ed infine oggi si ricorda anche Santa Eustochio, vergine romana, terza figlia della matrona Paola. Eustochio si converte al cristianesimo e si consacra vergine e parte insieme alla madre per la Terra Santa seguendo San Girolamo. Si stabiliscono a Betlemme, dove fondano 2 monasteri. Eustochio muore improvvisamente nel 419.
1: E ancora messaggi al 335 12 43 722. Un sole che splende e che strizza gli occhi, ce lo invia Pietro e ci dice: Here comes the sun, ecco il sole, grazie per la vostra voce, aspettiamo da Papa Leone un incoraggiamento all'Europa. E ancora poi c'è Paola che risponde a Filomena, è molto simpatico quando sì. i nostri ascoltatori si rispondono a vicenda, quindi Filomena, questo messaggio che arriva da Paola è per te. Ti dice: sei molto ottimista questa mattina, io invece spero di rincontrare tante persone, non dimentichiamo che quanto non è possibile all'uomo è possibile a Dio. E poi ancora leggo il messaggio del nostro amico ascoltatore Gianni da Roma: buongiorno, con grande commozione ho ascoltato gli accorti discorsi di Papa Leone, persino qualche lacrima, tanto mi sta a cuore la rinascita della fede in Francia. Sabato mi trovavo nel mare di Gaeta, giunta l'ora di salire le scalette e sedersi a pranzo, una gentile signora francese con un buon italiano si è alzata in piedi. Anche in Francia ci sono tanti cristiani, dopo abbiamo conversato a lungo perché la mia mamma era di origine nizzarda. Che bello, grazie Gianni per questa tua bella testimonianza, grazie di aver condiviso con noi questo momento così un po' particolare della tua giornata di ieri. Continua a seguirci perché ancora si parlerà di Francia, del viaggio di Papa Leone in questa mattinata. E infatti, proprio per dare conto ai nostri ascoltatori di quello che accadrà oggi, Stefania, vediamo quelli che sono i principali appuntamenti che vedranno, insomma, protagonista Papa Leone. Partiamo sì.
2: dalla partenza
1: va bene, che è avvenuta alle 7:51 e l'arrivo poi all'aeroporto internazionale di Metz Nancy-Lorraine, che a questo punto è previsto intorno alle 9:30 circa.
2: Poi alle 10 l'incontro interreligioso, come abbiamo detto, presso il centro congressi Robert Schuman di Metz, e qui ci sarà appunto il discorso del Santo Padre.
1: E sempre presso il centro congressi Robert Schuman l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ovviamente anche questo verrà seguito in radio video cronaca.
2: Nel pomeriggio ci sarà una santa messa presso la cattedrale di Santo Stefano e qui l'omelia del Santo Padre.
1: Alle 18:30 la cerimonia di congedo, si concluderà dunque così questo viaggio di Leone XIV in terra francese presso l'aeroporto internazionale Metz-Nancy-Lorraine.
2: E poi la partenza, appunto, abbiamo detto intorno alle 19, l'arrivo è previsto intorno alle 20:50 presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
1: E dunque questi sono gli appuntamenti che riguardano il Santo Padre in questa giornata a Metz, l'ultima in Francia. Ci collegheremo fra intorno alle 8:50 con il nostro inviato a Metz, l'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Edoardo Giribaldi, insomma, che ci racconterà con la testimonianza di chi ha la fortuna di vivere in presenza questi avvenimenti, quello che accadrà oggi, i temi che saranno probabilmente trattati e tutto quello che ci sarà da conoscere e da sapere. Cara Stefania, sono le 8:25. Prima di andare a vedere quello che scrivono alcuni quotidiani italiani, io direi di prenderci ancora un respiro musicale. Hai scelto una canzone che è molto amata dal pubblico, ma soprattutto sai da chi?
2: Perché
1: quando la guardo mi ricordo di questo suo amore per questo brano musicale, dal direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda.
2: Tra l'altro forse sarà l'assonanza
1: bravo, non ci avevo pensato. Tra l'altro il cantautore appunto che esegue questo brano è stato ospite di Radio Vaticana, se lo cercate sul nostro sito trovate un'intervista video, no? Sempre di lui.
2: Sì.
1: Di chi stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di Cesare Cremonini, un brano che lo ascoltiamo nell'esecuzione insieme a Jovanotti, ispirato dal fatto, come hai detto tu, che ogni volta che il Santo Padre va in un paese, in realtà non parla solo a quel paese, ma parla a tutto il mondo.

0: di ieri, Stefania, prima di andare in rassegna stampa, perché ce lo chiedono diversi ascoltatori. A parte che vi dico subito che se qualcosa non vi è chiaro di quanto è stato detto durante le giornate di Papa Leone, lo potete trovare tranquillamente sul nostro portale Vatican News. Ci sono insomma gli articoli che vi aiutano a ricordare dati e appelli e richieste fatte dal Papa. Torno a ieri perché, ecco, vi chiarisco, all'Angelus, che è stato recitato ieri al termine della messa nel prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, il Papa ha chiesto appunto che nel mese di ottobre venga recitato il rosario. Papa Leone appunto ha chiesto che venga affidata alla Vergine Maria la nostra supplica affinché possano terminare tutte le guerre e conflitti armati nel mondo. E quindi durante il prossimo mese di ottobre, hanno detto Papa Leone, vi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto, e ha chiesto di accompagnare la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. Tra l'altro vi posso anche dire che il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si riuniranno intorno al pontefice nei giardini vaticani, dando inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promosso proprio da Aiuto alla Chiesa che soffre. Insomma, la preghiera del rosario, quello che la stessa Bernadette Subirù ha visto tenere fra le mani della Vergine apparsa nella grotta di Masaviello, è quello che la Chiesa sempre ci invita a pregare, che Papa Leone in particolare ci ha invitato a tenere tra le nostre mani in questo mese di ottobre. Dunque, date queste informazioni, sì. Stefania ci informa
1: che sulla Loira.
0: Sulla Loira, sì, che meraviglia.
1: Il volo del Santo Padre sta sorvolando la Loira, ha superato Autun e sta andando verso nord.
0: Bene, e seguiremo ovviamente anche l'atterraggio di Papa Leone in quel di Metz, però sono le 8:34, quindi direi di prenderci un po' di tempo per andare a vedere quelle che sono le principali notizie dei quotidiani italiani.

9.35, vi dico subito che ci sono due notizie principali che campeggiano sui quotidiani italiani. La prima riguarda i carburanti. Vi leggo subito la prima pagina del Corriere della Sera queste due notizie principali, quali sono: carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia, è attenzione alle famiglie. E poi ancora la seconda notizia di cui vi do conto sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera: Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 arrestati, legame con Teheran, allarme terroristico in Gran Bretagna, Trump, volevano fare grossi danni. Queste sono le due notizie che sostanzialmente campeggiano su tutti i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere ancora come le riporta, come riporta queste notizie il vediamo il Messaggero. Il Messaggero scrive, questo è il titolo dell'articolo: carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti. E la seconda notizia di oggi: Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo. Ci stanno arrivando già le immagini dall'aeroporto di Metz, sembra appunto essere

0: No, non sembra essere. C'è una scaletta che si sta muovendo per raggiungere un aereo. Non, adesso vi daremo bene conto di quanto sta
1: si stanno preparando.
0: Di quanto
1: l'attesa
0: sta accadendo.
1: Qui è estimata, secondo questo sito, è estimata per le 9.02. Però insomma.
0: Ah, ok. Allora no, saremmo stati veramente in netto anticipo. Sì. Avrebbe volato oltre la velocità della luce.
1: No, no, ma poi lo vedo. No, è ancora lontano. Siamo all'altezza di.
0: Brava Stefania, sì, tu c'hai il radar. Ottimo, fantastico. Andiamo avanti, andiamo a vedere quello che scrive, i titoli che ci riporta la Repubblica. Carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, i piccomeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. E invece, per quanto riguarda ciò che è accaduto in Gran Bretagna, il titolo scelto dalla Repubblica è: allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. Andremo poi a vedere meglio all'interno dei quotidiani nazionali quelle che sono, diciamo, le principali informazioni che ci giungono relativamente a queste notizie. Andiamo invece su Il Foglio. Il Foglio non è dello stesso avviso e apre in un altro modo. In particolare, nel riquadro superiore sotto il titolo di testata, torna al viaggio di Papa Leone in Francia, in particolare a quanto detto in quel di Lourdes, il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, e riporta in un virgolettato alcune parole del pontefice: ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Questa è l'apertura scelta per Il Foglio. Andiamo a vedere invece che cosa ci racconta la prima pagina del giornale. Sconti benzina, IP si allinea Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. E poi anche Il Giornale sceglie di mettere però a fondo pagina ciò che è accaduto a Lourdes ieri, il Papa tra i malati di Lourdes, nessuna legge può dare la morte. Il titolo scelto per questo articolo è l'anatema di Leone sull'eutanasia. Per quanto riguarda invece ciò che è accaduto in Regno Unito, ordigni alla base USA, spunta la pista iraniana. Concludiamo il nostro giro delle prime pagine nazionali con le prime pagine italiane, con Il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere quelli che sono i titoli principali. Si parla in questo caso di Ucraina. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot, e qui è un'altra questione che sarebbe molto interessante affrontare. Andremo a vedere se ci sarà tempo di farlo. Insomma, questo è il titolone scelto da Il Fatto Quotidiano. Andiamo un pochino all'interno dei nostri giornali, lo facciamo partendo dal Corriere della Sera. A me piace però, prima di andare a leggere le notizie, che non è che siano proprio tanto belle, cioè insomma c'è chi ci scrive, ma
1: come spesso accade,
0: c'è chi ci scrive, ad esempio Paola, ma sempre queste brutte notizie. Dico, a volte quando sento le brutte notizie io cambio canale. Allora c'è, a mio avviso, fondo pagina sul Corriere della Sera, una riflessione di Alessandro D'Avenia, che non è molto distante da quelli che sono stati anche i discorsi, i temi, ma comunque i concetti di base affrontati da Papa Leone ieri a Lourdes. C'è la ricreazione di Alessandro D'Avenia: l'autunno è un metodo. Stefania, senti che bello, perché è una piccola poesia quella che ci regala Alessandro D'Avenia. In autunno è più facile vedere Dio che abita nei paradossi, frutti maturi e rami spogli, chi dà la vita la ritrova. Nel racconto biblico della creazione non si narra come le cose sono state fatte un tempo, ma il rapporto che la vita ha con le cose in ogni tempo. Non l'inizio del mondo, ma il suo perenne iniziare. La vita si dà sempre di nuovo e tutto è concreato, cioè collegato. Della vita godiamo multiformi, della vita godiamo multiformi quotidiane epifanie, ma niente di ciò che è vivo è la vita stessa. Lei è invisibile, inesauribile, eterna. In autunno però mostra di più il suo gioco, proprio perché fine e inizio coincidono. Il verde assorbito nei frutti maturi lascia spazio ai colori caldi del nostro destino. Riposa e rinasci. Siamo vivi, ma non siamo la vita. Possiamo trasmetterla o distruggerla. Gli unici due modi di starci dentro, per compimento e rinascita o per esaurimento e aridità. E poi Alessandro D'Avagna ci rivolge alcune domande. La vita in te e attorno a te aumenta o si spegne? E questa è una... è una bella domanda che pone Alessandro D'Avagna, insomma, che secondo me, no, fa un po' da collegamento, no, con tutto il tema del rispetto della vita, dell'importanza della vita in tutte le sue stagioni, di cui abbiamo parlato tanto e di cui anche ieri ha parlato Papa Leone. Che ne pensate di questa riflessione che ci consegna Alessandro D'Avagna? Scrivetecelo al 335 12 43 722. Allora, io a proposito di notizie poco piacevoli, mi dispiace, ma andando all'interno delle pagine dei giornali, io vi porto a pagina 6 del Corriere della Sera, perché sebbene le notizie che dominano sempre i nostri telegiornali e molte pagine di giornali in questo periodo siano relative alla guerra in Iran, non possiamo dimenticare che esiste anche un altro fronte di guerra, che è quello appunto della guerra in Ucraina. E sebbene anche in questo caso la diplomazia stenti a trovare uno sbocco per la fine del conflitto armato, almeno 14 morti in 24 ore è il bilancio di chi ha perso la vita ieri in Ucraina. Attacchi russi su Kiev, Odessa. Zelensky agli USA chiede nuove sanzioni. È stato colpito un centro Vodafone, ma il leader: avanziamo nel Donbass. C'è però una pagina, Stefania, che con te mi piacerebbe aprire, perché nuovamente il cardinale Zuppi si è recato a Mosca e qui è in campo la diplomazia della Santa Sede, la missione di Zuppi iniziata già
1: oggi.
0: Iniziata, ma già precedentemente, certo, con Papa Francesco.
1: È iniziata con Papa Francesco nel 2023 in Ucraina e anche quest'anno a luglio anche in Ucraina Zuppi è andato intorno al 14 luglio, se non ricordo male. Intanto oggi è arrivato a Mosca e così ha dichiarato: tutto questo fa parte della missione umanitaria che mi è stata affidata prima appunto da Papa Francesco, poi confermata da Papa Leone XIV. Il presidente della CE, appunto Matteo Zuppi, ha detto: mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e di provvedere a affrontare anche gli scambi di prigionieri e i problemi dei civili derivanti dal conflitto. Così secondo Zuppi, il quale dice tra le altre cose: le parti verificheranno se tutti i civili sfollati con la forza dei militari ucraini dalla regione di Kursk siano tornati a casa. Stiamo valutando tutte le richieste sia da parte ucraina che russa nell'ambito del dialogo già iniziato e desideriamo sviluppare ulteriormente questo dialogo, perché sappiamo quanta sofferenza causa la guerra. Stiamo cercando di contribuire a porre fine a tutto questo.
0: Grazie Stefania. Andiamo avanti perché tra 5 minuti ci collegheremo invece proprio con il nostro inviato a Metz, a proposito appunto di dialogo e diplomazia. Vi porto a pagina 4 della Repubblica per darvi conto di quella che è sui quotidiani italiani la notizia che veramente domina in maniera preponderante: tetto al prezzo dei carburanti, Pissegueni sugli sconti, protestano i piccoli petrolieri. Il gruppo Azero abbassa i listini per un mese, ma resta l'incognita sull'entità. Gasolio da record, quasi 2,8 euro a Roma. E dunque, scrive la Repubblica per spiegare, è arrivato il bis, proprio come speravano i consumatori e l'esecutivo. Dopo Eni anche più aderisce all'appello del governo italiano e si impegna a fissare un limite al prezzo dei carburanti venduti nelle proprie stazioni di servizio. Si parte già da oggi con tariffe calmierate per un mese nei distributori di proprietà della catena, per poi proseguire progressivamente con tutte le 4.575 stazioni a marchio EP lungo la penisola, compresi partner e gestori convenzionati. Ma il gruppo già studia come espandere lo sconto alle stazioni, a insegna esso e agli altri gestori che si riforniranno da EP e distribuiscono attraverso i propri marchi quella che tecnicamente si chiama l'extra rete. Non un unico tetto, ma prezzi stabiliti in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera costituita da migliaia di operatori. È possibile dunque che davanti ai distributori che aderiscono, appunto, che hanno concesso questo sconto, si formeranno code o, come accadeva nel 2012 ai tempi dello scontone, le scorte si esauriranno prima della fine della giornata. Insomma, questo è quello che diciamo esaurisce in maniera sommaria una delle notizie del giorno. Stefania, mentre siamo in attesa di collegarci,
1: vediamo
0: con
1: già
0: il nostro inviato,
1: vediamo già i bambini,
0: sono all'aeroporto di Metz, anche loro con la maglietta bianca, che il mondo abbia la vita, questo è il motto scelto da da Papa Leone. Vuoi darci qualche aggiornamento sull'aereo? Dove
1: dunque
0: si trova?
1: Mancano circa 13 minuti secondo quanto stima questo sito. Mancano 59 chilometri, sono stati percorsi 756 e siamo nei pressi di Metz, non è troppo lontano. Stiamo sorvolando anche da una parte, c'è Strasburgo, altro luogo simbolo in qualche modo, no? Per quanto riguarda l'Europa, e poi insomma direzione Metz, ci stiamo avvicinando a grandi passi, appunto mancano poco più di 10 minuti.
0: E allora mi dicono dall'altra parte del vetro, grazie sempre Luca Rossi in regia, che è pronto il collegamento con l'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Edoardo Giribaldi. Buongiorno Edoardo, ben trovato, grazie ancora per essere con noi questa mattina.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi ci aspettiamo che il multilateralismo, il dialogo siano, diciamo, dei temi al centro degli incontri che terrà Papa Leone XIV, il primo, l'incontro interreligioso, e poi quello legato alle radici dell'Europa. Dicci di più.
2: Sì, è l'ultima tappa di questo viaggio molto intenso apostolico che il Papa appunto ha compiuto in Francia, a Metz, che è questa città che per stessa missione dei cittadini che abbiamo ascoltato ieri non è magari molto conosciuta, sicuramente non a livello di Parigi e di Lourdes, ma simbolicamente è molto importante perché è stata non proprio la patria natale, ma insomma dove ha iniziato la sua carriera politica e dove sono stati piantati i semi, ecco, di quella che oggi chiamiamo Unione Europea, Robert Schuman, che appunto è uno dei padri fondatori di questa istituzione. E il Papa appunto viene a Metz, conclude il suo viaggio a Metz per tornare proprio alle radici di questo vecchio continente fondato su valori cristiani, e viene anche per un incontro interreligioso, quindi ecco, sicuramente si parla al cuore dell'Europa, ma il discorso è allargato, ecco, poi insomma a tutto il mondo, a tutte le confessioni.
0: Edoardo, c'è un bell'articolo che tu hai scritto sul nostro portale Vatican News, Metz tra luce e pietra, le radici dell'Europa che attendono il Papa, e c'è una bella metafora che tu fai partendo dall'immagine della cattedrale dove Papa Leone terrà la messa oggi. Ce la vuoi riportare con le tue vive parole?
2: Sì, ecco, insomma, noi siamo arrivati ieri a Metz e quello che ci ha colpito è questa cattedrale che è veramente imponente, ha la guglia che è la terza più alta di Europa e siamo abituati a una cattedrale gotica, ma siamo abituati appunto magari a colori grigi, più austeri. Invece questa è una pietra particolare, una pietra di Jaumont, che è una caratteristica roccia appunto di colore giallo caldo, quindi colore dell'oro, e i riflessi temperati che appunto hanno accompagnato anche lo scandire delle ore del pomeriggio che abbiamo trascorso nel centro di Metz è un po', ecco, la metafora dei cocci mm-hmm. di un'Europa in macerie dalla guerra che Robert Schumann, che abbiamo citato prima, ha raccolto e che ha rimesso insieme. Ecco, quindi il Papa viene un po' per questo, viene per rimettere insieme, ma soprattutto anche per ringiovanire l'Europa. Io poi ho scritto, ecco, insomma, anche ricordato come Papa Francesco nel suo discorso al Parlamento Europeo a Strasburgo, che poi è proprio qua molto vicino a Metz, aveva definito l'Europa la nonna Europa, quindi ecco, insomma, un'espressione, ecco, un po' anche ironica, come era solito fare Papa Francesco, per definire, ecco, un po' l'istituzione un po' vetusta, ecco, diciamo, il rischio che diventi obsoleta. Ecco, Papa Leone XIV si inserisce in questo solco e vuole, ecco, diciamo, dare nuovo impulso all'istituzione partendo soprattutto dai giovani. Qui ne abbiamo sentiti tanti, come a Parigi anche loro si vogliono fare portavoci di una rinnovata fede, di rinnovati valori, e quindi ecco appunto un po' questo oro, una febbre dell'oro benigna, diciamo, sicuramente.
0: Ma anche, non so se sei d'accordo con me, Edoardo, anche chiedere all'Europa di farsi carico anche di quella che è la sua eredità, di quelle che sono le sue radici, di fare come i nonni, no? Che hanno una grande sapienza, una grande conoscenza, e che non la tengono nascosta o in un angolo per loro, ma la condividono con il mondo affinché sì. questa sia utile per il mondo.
2: Esattamente, e credetemi, questo è molto bello ed è un'immagine che tu hai dato, che qui è molto concreta. Basta vedere i volontari che appunto si occuperanno di mantenere l'ordine pubblico insieme chiaramente alle forze dell'ordine, perché non c'è una via di mezzo, o sono giovani ragazzi oppure sono anziani, ecco, persone magari più in là con l'età, anche sicuramente cittadini di mezzo orgogliosi, ecco, magari vivono qua da tanti anni, quindi sono contenti, ecco, di potersi mettere al servizio della loro città, che oggi è al centro del mondo. Però credo che sia anche veramente un messaggio simbolico per dire, ecco, noi ci siamo, ne vogliamo essere appunto guida per le nuove generazioni, ecco, e questo è veramente un bel messaggio che riprende il tuo concetto, Silvia, e lo applica alla lettera proprio.
0: E poi la pace, no? In questa presenza di Papa Leone a Metz ci riporta a quella pace che i padri fondatori dell'Europa hanno voluto costruire.
2: Sì, appunto, qua siamo nella patria di uno di questi, Robert Schumann, che ha vissuto appunto l'opposto della pace, la guerra sulla sua pelle. Lui era stato arrestato e incarcerato dalla Gestapo dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era evaso dalla detenzione domiciliare e poi aveva vissuto come clandestino fino alla fine appunto del conflitto, rifugiandosi per lo più in conventi e monasteri. Ecco, quindi tra l'altro appunto Robert Schumann è venerabile servo di Dio, quindi ecco, anche una figura rilevante dal punto di vista della Chiesa e dei valori cristiani, e credo che Metz appunto sia anche proprio simbolo di questa cooperazione europea, perché è una città che nel corso della sua storia appunto si è divisa spesso tra Francia e Germania, ha vissuto tre guerre, quella appunto la prima e la seconda guerra mondiale e poi il precedente conflitto franco-prussiano del 1870, ma tre volte, ecco, come mi viene da dire, tre volte Gesù è caduto salendo al Calvario, tre volte si è rialzato, anche Metz tre volte è caduta, travolta dalla guerra, ma si è sempre rialzata e sempre, e oggi appunto si fa specchio di una nuova rinascita europea e continentale.
0: Grazie Edoardo Giribaldi. Io veramente rimando al testo del tuo articolo Vatican News, adesso lo trovate in prima mattonella, Metz tra luce e pietra, le radici dell'Europa che attendono il Papa. Veramente veramente molto denso questo
2: grazie,
0: articolo
2: signora.
0: continueremo a seguirti.
2: Grazie, anche io a voi.
0: Grazie Edoardo, grazie.
1: Grande attesa all'aeroporto, mancano poco più di 5 minuti, 6 minuti per la precisione, secondo questo sito che sta seguendo il volo del Santo Padre, quindi ci stiamo avvicinando all'aeroporto di Metz. 8:55 minuti, Silvia, facciamo
0: 8:55 minuti, facciamo in tempo a leggere ancora qualche messaggio. Mi piace leggere questo di Michele, che ci scrive dalla Germania. Dice: buongiorno dalla Germania. Buongiorno Michele, anche a te molte grazie per il testo sull'autunno e la vita. Ringraziamo Alessandro D'Avenia perché l'ha scritto lui, molto bello, molto merita una nostra riflessione personale anche questo. Per tutti buona giornata, mi piace molto ascoltare Radio Vaticana. Grazie Michele per averci scritto anche tu questa mattina. Salutiamo anche Carlotta, Daniela e i pellegrini che hanno seguito Papa Leone ieri a Lourdes. Ci mandano una serie di foto per testimoniare la loro presenza, quindi non le mettono su Facebook, le mettono sulla chat di Radio Vaticana. Questa è una cosa molto, molto carina, sì, che vogliate condividerla con noi. Ancora grazie per scegliere di essere in nostra compagnia. 8:57 in questo istante, linea alla regia, tra pochissimo le informazioni della Radio Vaticana.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Quarta e ultima giornata oggi del viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa a minuti atterrerà a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. Alle 10 al centro congressi Robert Schuman, Leone parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. Ieri sera per lui la recita del Rosario nell'esplanade del Santuario di Nostra Signora di Lourdes con la processione au flambeau alla presenza di 50.000 fedeli. Poche ore prima Leone aveva accolto in 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera le storie di dolore di 4 uomini e 3 donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. A Lourdes, nella QL Notre Dame, il pontefice aveva anche incontrato una rappresentanza di pellegrini malati e di operatori sanitari e volontari che li assistono ed ha ribadito che la dignità umana non si misura e non si discute. Sentiamo alcune delle sue parole.
1: La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: Torna la tensione in Irlanda tra protestanti e cattolici. A Port Down si sono formate catene umane per impedire il passaggio sulla Garvery Road, area maggioranza cattolica e nazionalista, della marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che, dopo 28 anni di divieti, è stata autorizzata a sfilare. Il primo ministro britannico Burnham, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma dopo che c'erano stati i primi segnali di tensione. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale. Gates ha però avvertito che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati per quanto riguarda le armi nucleari. È tutto, l'informazione torna più tardi.

È atterrato alle 9.02 l'aereo con a bordo Papa Leone XIV, l'aeromobile dell'Air France. Le autorità sono già in attesa di accoglierlo, insomma di dargli il benvenuto a Metz. Da qui appunto l'inizio dell'ultima giornata di questo quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, viaggio in Francia e all'UNESCO. Avete sentito poc'anzi dal nostro inviato di Radio Vaticana Vatican News, Edoardo Giribaldi, insomma quanto attende il pontefice in questa lunga giornata che appunto terminerà nel tardo pomeriggio, quando Papa Leone prenderà nuovamente dall'aeroporto di Metz l'aereo che lo condurrà a Roma e poi il rientro in Vaticano. 9.05, mentre appunto aspettiamo di darvi conto della discesa di Papa Leone dalla scaletta dell'aeromobile, andiamo a vedere quelli che sono i principali siti internazionali.

0: Partiamo come di consueto dalla CNN. La CNN apre con questo titolo: 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati terroristici nei pressi di una base aerea britannica utilizzata dalle forze statunitensi. Funzionari britannici stanno indagando nei pressi di questa base coinvolta in attacchi contro l'Iran. Questo è il principale titolo scelto dalla CNN, sotto del quale, scorrendo, ci sono diversi approfondimenti che riguardano la notizia. C'è poi un altro titolo invece che riguarda la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. È devastante la testimonianza che riviene riportata dalla CNN. Quella guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada mette le proteine nel menù. Questo uno degli approfondimenti, e dice: attenzione amanti delle proteine, uno dei vostri ingredienti più ambiti è al centro della crescente guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il siero di latte, ingrediente fondamentale delle proteine in polvere di un universo sempre più vasto di alimenti ad alto contenuto proteico, si trova al centro di una controversia. Pensate, il Canada ha imposto dazi del 50% su questo prodotto americano, mentre molti prodotti a base di siero di latte canadese stanno per essere banditi del tutto negli Stati Uniti, e dunque una corsa per anticipare i dazi doganali. Questi sono due degli articoli che vengono posti in prima pagina dalla CNN.
1: Andiamo sul sito di Nigrizia, che ci riferisce di una nuova stagione della diplomazia algerina. Purtroppo non buone notizie, perché viene riferita una rottura dei rapporti tra Algeria ed Emirati, una crisi annunciata. Algeria accusa Abu Dhabi di ingerenze negli affari interni, ma lo strappo nelle relazioni bilaterali ha radici che si estendono anche oltre il confine, dal Sahel al Sahara occidentale. Quindi, se volete approfondire, il sito di Nigrizia.
0: Andiamo invece a vedere quello che ci riporta la Foglia di Sao Paolo, quindi torniamo nel continente americano. Prima di incontrare le vittime di abusi in Francia, il Papa esorta la Chiesa ad affrontare le proprie minoranze. Questo è uno dei titoli scelti da Foglia di Sao Paolo per tornare al viaggio di Papa Leone in terra francese. E poi ancora in primo piano la guerra in Iran. Nel Regno Unito ha arrestato 5 uomini con l'accusa di terrorismo in una base aerea statunitense. Alcuni uomini sono stati arrestati a Fairford per possibili reati legati all'uso di esplosivi.
1: Come sapete, ieri era la giornata mondiale del migrante, e di questo tratta Asia News: la chiesa di Seoul e i bambini invisibili delle famiglie migranti. Il Papa anche quest'anno ha invitato a porre al centro la condizione dei minori. Il settimanale cattolico coreano raccoglie l'invito mettendo sotto i riflettori il problema dei bambini non registrati alla nascita perché stranieri e per questo privati dei diritti essenziali alla salute e all'educazione, su Asia News.
0: Andiamo adesso veramente dall'altra parte del mondo e andiamo su theaustralian.com. Nella prima pagina ci sono tutta una serie di articoli che riguardano la politica interna australiana. Andiamo a vedere invece, se clicchiamo sulla sezione mondo, quali sono i temi che ci vengono riportati in primo piano. Le aziende statunitensi del settore della difesa sono impegnate in una corsa contro il tempo per aumentare la produzione di missili. Potrebbe essere troppo tardi. Le aziende del settore della difesa stanno spendendo miliardi per rifornire le scorte quasi esaurite di missili Tomahawk e altri missili essenziali degli Stati Uniti, ma questi sforzi non si sono tradotti in vantaggi concreti. Questo, diciamo, il tema tema principale scelto nella sezione mondo del sito di Australian. Si torna anche sull'attacco alla base inglese. La polizia britannica indaga sui legami con l'Iran in un complotto terroristico sventato in una base delle RAF. Un agricoltore di ritorno da una festa ha inavvertitamente sventato un presunto complotto terroristico contro questa base utilizzata dalle forze statunitensi, con Donald Trump che ha affermato che i sospetti erano sotto osservazione da tempo.
1: Intanto vediamo le immagini che ci portano a Metz, all'aeroporto di Metz. C'è grandissima attesa, abbiamo visto due bambini, una bambina e un bambino con dei mazzi di fiori pronti ad accogliere il Santo Padre, la porta però per il momento ancora chiusa. Leggiamo dal sito del Paese una notizia che in realtà è di carattere francese, nel senso che si riporta questa informazione: François Hollande, l'Europa sta affrontando una crisi esistenziale, l'ex presidente francese sta valutando la possibilità di ricandidarsi alle elezioni qualora i candidati socialdemocratici dovessero registrare un calo nei sondaggi.
0: Stavo leggendo al 335 12 43 722 mentre aspettiamo di vedere che si apra il portellone dell'aereo. È stato steso in questo momento il tappeto rosso sul quale appunto camminerà Papa Leone XIV. Leggo il messaggio che ci arriva da Marco: carissime Silvia e Stefania, buongiorno. Nel ricordo del Dies Natalis di Giovanni Paolo I auspico l'indizione di un concilio mondiale per la pace sulla base del saluto di Papa Leone. La pace sia con tutti voi. Marco. Grazie Marco per questo messaggio, come sempre grazie per essere con noi. Insomma, un concilio mondiale per la pace di questi tempi non sarebbe male. Ancora ringrazio Roseli, buongiorno. Chi scopre Radio Vaticana l'ascolta, non la molla più, a buon senso e gusto. Grazie sempre, sereno proseguimento. Sereno proseguimento anche a te carissima Roseli. Continuiamo mentre aspettiamo di veder scendere Papa Leone il nostro giro sui quotidiani internazionali. Sui siti internazionali. Andiamo su Der Spiegel. Der Spiegel ha una notizia di sport in prima pagina. Sto aspettando di riuscire a tradurlo in italiano. Stefania, se tu hai già aperto Le Monde, illuminaci.
1: Sì, beh, Le Monde riporta naturalmente il viaggio del Santo Padre, visita del Papa a Lourdes sulla violenza sessuale. Leone XIV esorta la Chiesa a proseguire la ricerca della verità, della giustizia, del perdono e della riparazione.
0: Andiamo dunque su Der Spiegel. Zelensky accusa Mosca di inganno. Diverse persone sono rimaste ferite, uccise negli attacchi dei droni russi in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di terrorismo e afferma che Putin sta ingannando il mondo con falsi segnali di pace. E poi ancora sempre dal sito internazionale tedesco: le truppe statunitensi si sono ritirate completamente dall'Iraq. Il gruppo terroristico ISIS è considerato sconfitto in Iraq e ora l'esercito statunitense si sta ritirando. Tuttavia, il paese è ben lungi dal raggiungere una stabilità duratura, rimarrà principalmente un teatro di guerra per l'Iran.
1: Bene, sono le 9:14, è ancora chiuso il portellone dell'aereo, vediamo ancora la cintura di sicurezza per evitare il passaggio, però qualcuno sta salendo per aprirlo, vediamo.
0: Sì, in questo momento il tecnico dell'aeroporto è proprio pronto ad aprire il portellone dell'aeromobile. Sono tutti in attesa appunto di scendere in questo momento. Ci sono
1: giornalisti che stanno scendendo nella parte
0: I primi sono i fotografi, i videomaker, insomma tutti i giornalisti che scendono. Si vedono anche loro con i volti abbastanza rilassati e sorridenti, pronti a vivere questa nuova giornata, questa ultima giornata di questo viaggio francese. e due bambini, un bambino e una bambina, sono ai lati del tappeto rosso con un bouquet di fiori, come abbiamo visto già precedentemente, sì, gialli e bianchi, insomma colori del Vaticano. Il Santo Padre sta salutando l'equipaggio, stringe le mani e ringrazia insomma per l'assistenza in volo, ed eccolo appunto che scende in questo momento dalla scaletta, accolto da quanti sono lì appunto per poi portarlo in automobile presso il centro congressi Robert Schuman della città di Metz,
1: dove ci saranno due incontri importanti, il primo quello interreligioso e poi il discorso sull'Europa.
0: Ecco, vengono consegnati i fiori a Papa Leone dai bambini che gli stringono le mani, lui li prende, un bouquet ha dei fiori viola anche al suo interno, l'altro invece solamente bianchi e gialli. E ovviamente Papa Leone stringe le mani alle autorità che sono lì presenti in questo momento e con loro scambia parole di saluto, di cortesia. In realtà sono le persone che lo accolgono che trovano l'occasione giusta, no, per dire qualche parola al pontefice. Ancora strette di mano, le autorità sono giustamente tutte allineate per il saluto lungo il tappeto rosso. E quindi dunque, Stefania, vediamo ancora le immagini che ci parlano di questa ultima tappa di Papa Leone XIV. Un'ultima tappa che, come ci ha raccontato il nostro inviato, avrà principalmente i temi che riguardano l'Europa, che riguardano la pace, che riguardano il dialogo, che esortano un po' l'Europa stessa a raccogliere le sue radici e a farne un uso prezioso, no? Un uso che possa guardare avanti, guardare al futuro. Edoardo Giribaldi ci ricordava appunto come Papa Francesco avesse chiamato l'Europa una nonna, la nonna. Lo stesso Papa Francesco è stato fra quelli che per primo ci ha invitato a dialogare con i nostri anziani, perché sono ricchi di saggezza, di consigli che sono buoni e vanno bene per ogni stagione della vita. Quindi anche questa Europa che si metta in dialogo, in ascolto, che sappia in qualche modo portare il suo contributo al mondo intero. Ci è stato riportato della presenza di moltissimi giovani, insomma, che desiderano raccogliere questa eredità. Siamo ansiosi di conoscere le parole che Papa Leone ci vorrà rivolgere in questa sede. Stanno camminando il Papa e le autorità verso appunto l'uscita dell'aeroporto, e quindi pronti per dirigersi al centro congressi, dove, come abbiamo detto, ci sarà prima un dialogo interreligioso. 9:19, Stefania, sì. Mentre appunto aspettiamo di commentare le successive immagini, io direi, se tu sei d'accordo, come auspicio, di prenderci una pausa musicale, sì, immaginando un mondo migliore.
1: Assolutamente, anche grazie alle parole che verranno anche dette oggi, no? Che dici?
0: Assolutamente sì, un mondo migliore, Vasco Rossi.

0: bella io un po', guarda.
1: Il suono che sentite ci porta all'interno dell'aeroporto di Metz. Pochi istanti fa i bambini che erano appunto all'interno dell'aeroporto hanno accolto Papa Leone con un canto. In questo momento il pontefice sta firmando alcuni disegni che gli vengono porti dai bambini. C'è chi lo abbraccia, veramente un abbraccio di cuore quello che gli è stato dato. Adesso un ragazzo gli ha consegnato un libro, un leccalecca. Che carino. Beh, per un bambino consegnare un leccalecca che si aveva magari nella tasca è tanto, eh?
2: È tanto, sì.
1: Adesso un altro bambino gli sta consegnando la benedizione. Ecco, avete sentito la benedizione di Papa Leone ai ragazzi. I bambini che lo hanno accolto si sono inginocchiati con i disegni e le bandierine in mano e hanno ricevuto la benedizione del pontefice. È ancora un canto per lui.

0: sentite la voce del pontefice che dice grazie, si avvicina allo striscione, stringe le mani ai ragazzi che hanno dei cartelloni Bless Us Only Father, con i nomi delle scuole da dove provengono e Colmar Salvan, leggo in uno.
1: Sì.
0: Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa.
2: Un tipo.
0: Très bien, dice Papa Leone, molto bene, merci, il ringraziamento in coro di questi piccoli che manifestano senza nessun filtro,
1: sì, esatto,
0: e l'entusiasmo di aver incontrato il Papa così da vicino. La maestra, l'educatrice dice spostatevi perché insomma il Papa deve passare. Ancora strette di mano per questi ragazzi, insomma, che hanno avuto un'esperienza del tutto particolare che immagino racconteranno una volta tornati a casa e non dimenticheranno nel corso della loro esistenza. Papa Leone continua il cammino che lo porta verso l'uscita dell'aeroporto. In questo momento infatti è uscito all'aperto, i fotografi fanno le foto e fanno una foto, queste foto diciamo di ricordo, e adesso l'autovettura è pronta, Papa Leone sta salendo e si dirigerà verso il centro congressi Robert Schumann, appunto per il primo appuntamento di oggi, il dialogo interreligioso, di cui ovviamente vi daremo conto su tutte, sì, le nostre.
1: Ci sono circa 20 chilometri, quindi il tempo di arrivare.
0: 20 chilometri, quindi diciamo così, una ventina di minuti, sì, possiamo stimare.
1: Sì.
0: Vediamo dunque l'autovettura che è pronta a partire. Stefania, ancora un po' di musica e poi ci ritroviamo qui fra 5 minuti.

0: to do.
1: Oasis con Wonderwall, 9:27 minuti, mentre vediamo le nostre le immagini del nostro televisore ci portano appunto al corteo che sta seguendo, il corteo delle guardie, delle mezzi che scortano la limousine del Santo Padre verso il centro congressi. E noi diamo il benvenuto finalmente, perché insomma per 2 o 3 settimane non le abbiamo avuto, ci hai lasciato senza spigolature.
2: Buongiorno a tutti.
1: E
2: grazie.
1: Allora torniamo con Gabriele Niccolò, le sue spigolature che ci fanno entrare nel mondo meraviglioso della letteratura con un punto diverso di vista ogni volta, no?
2: Sì, si cerca di andare al di là dello scontato, del risaputo, per risollecitare anche l'attenzione dei lettori su autori celeberrimi, letti, riletti, però ci sono sempre delle pieghe da sondare. In questo caso l'eccellenza è Manzoni, e Manzoni è il senso della giustizia. E l'attualità dell'insegnamento manzoniano è riscontrabile in varie considerazioni, e anzitutto nell'affrontare il tema della giustizia, e non solo, si specchia la gradualità manzoniana, che è uno dei suoi fiori all'occhiello, il suo equilibrio, la sua armonia. È un tema che gli è molto a cuore, del resto alla luce dell'etica cristiana questo tema non può non avere un ruolo nevralgico. E all'inizio dei Promessi Sposi il termine giustizia viene anche citato, ma in maniera, come dire, quasi di sbieco, un po' sfumata. Sarà Renzo a dichiarare la parola proprio giustizia nella sua cruda nudità e verità nel primo incontro con Don Abbondio, quando ha capito che il suo matrimonio è a rischio, va da Don Abbondio a chiedere giustizia. E lì si vede come Manzoni affronti la tematica con la massima serietà, ma anche con grande malinconia, perché fa dire a Don Abbondio, simbolo diciamo dell'arbitrio, che non si tratta di avere torto o ragione. Ecco, ci troviamo di fronte a una situazione molto ambigua che trasmette amarezza, perché il torto è chiaro che viene inflitto a Renzo, anzi la chiama una bricconeria. Lui vuole raddrizzare questa bricconeria e si aspetterebbe da un prete che fosse o sì o no. Invece lo introduce nel mondo dell'arbitrio, in cui dice in realtà più che la legge vale la forza. Non fa in tempo, diciamo, a riprendersi da questa situazione un po' scioccante, perché poi Renzo, tra virgolette, era un povero uomo, come definisce Manzoni, non aveva una cultura, non solo giuridica, non aveva una sua preparazione, era un contadino operoso, ma non aveva una cultura come sottofondo che lo potesse sostenere. E allora va da Azzecca Garbugli, ma dalla padella alla brace, perché sempre nella stessa linea dell'ambiguità, Azzecca Garbugli dice: nessuno è reo, nessuno è innocente. Quindi, come dire, peggio di prima, esce da questi due incontri assolutamente disorientato.
1: Già il nome Azzecca Garbugli fa pensare, no?
2: La dice nomen omis. Quello che è particolare però di Manzoni, una chiave per scoprire e rivalutare la sua grandezza, è che, a proposito sempre dell'equilibrio manzoniano, Manzoni da un lato riconosce all'uomo il diritto o dovere di rivendicare i propri diritti, guai se non lo facesse, al tempo stesso però c'è un limite, il limite del divino. Allora, per evitare di cadere in una, come dire, in una ideologia fideistica, come più di un critico ha rilevato, per cui in virtù della quale uno potrebbe dire l'uomo non deve far nulla, fa tutto la grazia celeste, subisce l'ingiustizia in maniera supina e non fa nulla, no. Manzoni dice l'uomo deve reagire, però qual è il problema? È che la reazione all'arbitrio può tradursi in una prevaricazione dell'arbitrio stesso, per cui diventa vendetta. Ecco perché in Renzo si specchia a 360 gradi il tema della giustizia, perché Renzo pensa addirittura all'omicidio di Don Rodrigo, più di una volta lo vorrebbe uccidere. Allora chi è che porta

0: stessa ingiustizia che lui aveva perpetrato, anche se poi era un diritto di precedenza, quindi a livello giuridico probabilmente Fra Cristoforo non aveva nemmeno torto, ma non è quello, aveva comunque ucciso un uomo. La particolarità è proprio questa, che l'uomo deve saper riconoscere il limite che non deve valicare. E c'è la scena famosa del lazzaretto con Don Rodrigo moribondo, in cui Renzo ha già perdonato Don Rodrigo, nonostante i misfatti che gli aveva inflitto, ovviamente su indicazione, su istruzione di Fra Cristoforo. E Renzo dice, ma Gesù, il Signore, Dio l'ha perdonato, e sapiente Manzoni fa dire a Fra Cristoforo: può essere castigo, può essere misericordia. In questa frase, si specchia la virtù cristiana che sa riconoscere il limite dell'umano. Noi in terra cerchiamo di fare il nostro meglio, però non ci è dato riconoscere nel dettaglio la volontà divina. Quindi rimane sospeso, ma non è una sospensione matura di una coscienza artistica seria, non un'indecisione perché non sappiamo come va a finire, perché l'autore non sa quale fine trovare. E questa è una grandezza importante. Perché ho scelto questo episodio? Perché la giustizia di cui noi sentiamo parlare giustamente ogni giorno ha più aspetti. Verrebbe qualche volta da fare di giustizia da sé, e ovviamente non è una soluzione raccomandabile, auspicabile, però avere la coscienza da un lato di rivendicare i nostri diritti nell'ambito della legalità, ci dice Manzoni, ma riconoscere al tempo stesso, con uno spirito di matura obbedienza, la volontà divina. È un equilibrio difficile da ottenere, ma è l'unica via da seguire.
1: Ci ha fatto venire voglia di rileggere I Promessi Sposi, un po' questo anche, no?
0: Questo è un tentativo che io...
1: È un po' quello che tu fai ogni volta, di far rileggere o leggere, magari per chi non... In questo caso no, perché Promessi Sposi li abbiamo letti tutti, però magari con un maggiore attenzione andare a scoprire anche pieghe nascoste, come in questo caso.
2: Ma mi viene una domanda da... diciamo discente, no? Il perdono?
0: Il perdono, giusta domanda, è fondamentale, e come fa parte del tassello del mosaico tra giustizia, vendetta e perdono. E il perdono rischia talora, sempre secondo la lezione manzoniana, di essere una sorta di concessione, e non, diciamo, quasi facile, e non il frutto di una maturazione interiore. Infatti, non a caso, Manzoni, che tra virgolette ce l'aveva con Don Abbondio, non fa perdonare come Renzo perdona Don Rodrigo. Don Abbondio non lo perdona, gli fa dire: meno male, si è tolto di mezzo. Allora, il perdono è, diciamo, il punto di arrivo di un processo di maturazione interiore che non può non venire da una sofferenza veramente vissuta. Don Abbondio in realtà non aveva vissuto una sofferenza, gli era stato, come dire, alterato gli equilibri dalla quotidianità, quindi non avrebbe potuto perdonare perché non aveva in realtà sofferto. Quindi la lezione manzoniana sul perdono è che viene ed è autentico solo se si è sofferti, a quel punto il perdono è autentico.
2: Grazie davvero Gabriele e Nicolò, grazie per averci regalato queste informazioni, che poi porteremo nel corso della giornata anche come strumento di riflessione personale, perché no? Ma la letteratura poi sostanzialmente anche
0: è questo.
2: È questo. Questo serve. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Gabriele, alla prossima settimana.
0: Alla prossima settimana.
2: Beh. Adesso un brano musicale e poi i Santi della settimana.
1: Sì, c'è Francesco De Gregori, Non a caso, Giusto o sbagliato.
3: Vedi tu

0: 9.38, le immagini ci mostrano l'auto papale con la scorta che procede lungo queste strade, mi verrebbe da dire quasi di campagna,
1: sì,
0: no?
1: di campagna
0: di Metz. Ci colleghiamo invece noi con Don Andrea Vena per la rubrica dei Santi della settimana. Don Andrea, buongiorno, ben trovato.
2: Silvia, buongiorno a te, un saluto cordiale ai radioascoltatori. Entriamo allora nel vivo di questa rubrica i Santi della settimana, anche per essere sempre pronti a passare la linea una volta che il Santo Padre arriverà a destinazione. Ecco, vorrei iniziare a parlare dei Santi a partire da una citazione che Papa Leone ha rivolto ai giovani durante la veglia proprio a Parigi. Guardate all'esempio dei Santi, anche nella persecuzione, dice il Papa. Questi nostri fratelli e sorelle hanno aperto strade di pace. Guardate ai sacerdoti appassionati di Cristo, Santo Eugenio, San Giovanni Maria Vianney, guardate alla mistica bellezza di Santa Teresa di Lisieux, alla beata Paulina Jaricot, fervente nella carità e nella missione, al coraggio di 50 martiri dell'apostolato al tempo della Seconda Guerra Mondiale, che hanno servito i loro fratelli fino al sacrificio della vita. Questi santi hanno cambiato la storia, facendo passare molti dalla sofferenza alla speranza, perché hanno cambiato anzitutto il proprio cuore, trasformando alla luce della fede. Credo che queste parole del Papa ben introducano la nostra rubrica, ma anche il perché di questa rubrica, proprio per allenarci a guardare i santi. Ed ecco che oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, duca di Boemia, martire, San Lorenzo Ruiz e compagni martiri del 1600 in Giappone, Santa Eustochio, vergine romana del 400. E poi domani, 29 settembre, sono andato di corsa in questi primi santi perché domani celebriamo la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Vedete, l'angelo denota l'ufficio che viene incaricato, non tanto la natura. Sono tutti angeli, poi in base al compito che Dio affida assumono anche il titolo di arcangeli. San Michele è come Dio e San Michele viene inviato quando serve coraggio. San Gabriele, pensate, è stato inviato a Maria, è la fortezza di Dio, non temere Maria, Dio è con te, sarà lui la tua fortezza. O San Raffaele, medicina di Dio, mandato a Tobia per curargli gli occhi, ed è colui che viene invocato proprio per la guarigione. La Chiesa sceglie di celebrarli tutti e tre insieme, i santi Michele, Gabriele e Raffaele, i santi arcangeli che siamo invitati a guardare e ai quali affidarsi. Poi il 30, San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, è uno dei padri della Chiesa d'Occidente. San Girolamo ha dedicato l'intera vita allo studio della scrittura, cercando di mettere in pratica la parola di Dio. È lui che cerca di tradurre, di scrivere, di aiutarci ad accostarci alla parola. Pensate, siamo nel 380, quando lui traduce e aiuta proprio a crescere e a comprendere l'importanza della parola di Dio. Il 1 ottobre, Santa Teresina di Gesù Bambino, ne ha parlato il Papa proprio l'altro giorno con i giovani, è una vergine carmelitana, dottore della Chiesa ed è patrona delle missioni. Il 1 ottobre sarà il mese del Rosario e il Papa ha invitato tutti a pregare il Rosario proprio da Lourdes. Vi affido il compito di pregare il Rosario tutti i giorni per la pace, ha detto il Papa. Ed ecco che Teresina apre anche il mese missionario. Dobbiamo sapere che siamo giunti ai 100 anni. Quest'anno è il 100° anniversario della giornata mondiale delle missioni. E allora è un mese importante, pregare il rosario per la pace, pregare per le missioni. Santa Teresina carmelitana si è lasciata affascinare dalla testimonianza e dagli scritti di Santa Teresa d'Avila. Era una ragazzina, eppure rimasta affascinata. Ed è lei, dottore della Chiesa, attraverso il suo piccolo libro, che può sembrare semplicissimo, eppure la storia di un'anima apre veramente le nostre anime, ed è una cosa incredibile, bella. Se domani celebriamo i santi arcangeli, il 2 di ottobre celebreremo gli angeli custodi. Abbiamo tutti degli angeli custodi, Silvia. Ci accompagnano, ci sostengono, noi talvolta ce lo dimentichiamo, ma loro non si dimenticano mai di noi. Loro ci accompagnano. Sono gli angeli custodi che ci raggiungono anche attraverso le amicizie. Quando noi diciamo sei stato un angelo, mi hai raggiunto? Sì, perché gli angeli sono coloro che si affiancano al cammino, che ti danno forza. Lo dice la parola stessa, la preghiera stessa. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. È Dio che ci affida ai santi angeli custodi. E allora veramente è una settimana carica di occasioni. Il 3 di ottobre Santa Candida, martire sulla via Portuense, anche qui siamo nei primi secoli di Roma. E poi 4 ottobre, domenica, San Francesco d'Assisi, è tra i santi più amati. Lo si cerca non tanto per chiedere a lui dei miracoli, ma chiedere a lui di imparare a vivere il Vangelo come ha fatto lui. Domenica, Silvia, sulla puntata dei santi della Porta Accanto sarà dedicato uno speciale proprio a San Francesco d'Assisi per approfondire, perché domenica saranno 800 anni dalla morte, da sorella morte di Francesco, un faro per la Chiesa e per la piena adesione al Vangelo. E poi non dimentichiamolo, da quest'anno è già patrono d'Italia, ma è anche festa civile.
0: Festa civile, è vero. Grazie veramente, grazie Don Andrea, grazie per gli spunti che ci hai dato, soprattutto anche per i santi arcangeli, gli angeli custodi e ancora San Francesco nel prossimo programma, i santi della settimana, i santi della porta accanto. Grazie veramente al nostro Don Andrea Vena. Grazie e buona settimana.
2: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie di cuore.
0: Grazie. E allora, mentre vediamo ancora il corteo, le automobili, l'auto del Papa scortata appunto dalla polizia e quant'altro, che è in procinto di raggiungere il centro congressi di Robert Schuman a Metz, Stefania, a noi non ci resta che salutare, esatto, i nostri ascoltatori. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Esatto, perché tra poco avrete la radiocronaca, ci sarà Marina Tomarro con voi, anche altri tanti ospiti. Insomma, avrete la possibilità di seguire con le orecchie ciò che magari non potete vedere in questo momento, ma di poter essere in qualche modo anche lì, anche voi a Metz. Una giornata davvero importante questa conclusiva del viaggio apostolico del Santo Padre. Allora, vi vogliamo salutare con qualcosa che ha a che fare con la Francia. È molto amato in Francia questo artista. Parliamo di Paolo Conte, oltre che da noi ovviamente, ma la Francia è un po' la sua seconda patria. E questa canzone si intitola semplicemente Parigi. Ciao.
0: Ciao.

so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce. Quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentati. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e frana.

0: Un cordiale buongiorno vi giunge a tutti voi da Marina Tomarro. Siamo in collegamento in questo momento con Metz in Francia, antica cittadina nella regione del Grand Est e capoluogo del Dipartimento della Moselle in Francia, dove Papa Leone è atterrato da poco. Seguiremo insieme l'incontro interreligioso che si svolgerà presso il Centro Congressi Robert Schuman. Ma non sono da sola, naturalmente, in questa radiocronaca per raccontarvi meglio in che contesto siamo e perché questo incontro è così importante per le varie religioni. Ho con me e ringrazio di essere questa mattina con noi negli studi della Radio Vaticana Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso fra cristiani e musulmani, studiosa dell'eredità spirituale di Fra Christian de Cherge e dei Beati Martiri d'Algeria. Buongiorno Livia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie Marina e grazie a tutti i nostri ascoltatori e a coloro che collaborano a seguire il viaggio del Santo Padre.
0: E naturalmente è con noi anche Silvia Giovarrosa. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno Marina.
0: Gli ascoltatori ti ritrovano dopo Radio Vaticana con voi e ringrazio anche la collega francese, buongiorno, della redazione francese, bonjour.
3: Buongiorno, bonjour, bonjour a tous. Sono Alexandra della redazione francese, come hai detto. Sì,
0: sì, esatto, Alexandra. Alexandra, stiamo seguendo, ci aiuterà in questo durante la radiocronaca, ci aiuterà a capire meglio le parole del Papa e naturalmente nelle varie traduzioni, ma ci darà anche il suo supporto, il suo sguardo francese,
3: sì,
0: naturalmente.
3: Sì, ci proverò.
0: Su questo viaggio, in particolare su questa tappa. Livia, io vorrei immediatamente parlare con te perché vorrei che delineare con i nostri ascoltatori che tu ci aiutassi a capire in che contesto siamo. Siamo a Metz, siamo nella Mosella. Metz è una cittadina che ha una storia particolare, una storia lunga, una storia tra la Germania e la Francia. In un periodo è stata tedesca, poi è tornata sotto la Francia, poi un altro periodo durante la Seconda Guerra Mondiale fu tedesca, poi fu ripresa dalla Francia. Siamo nella Mosella, quindi siamo praticamente a pochi chilometri da Lussemburgo, una Francia particolare, forse meno conosciuta. Diciamo la città più famosa è Colmar, che è la città della montagna, famosa soprattutto per le stazioni sciistiche, se vogliamo così farla delineare un po'. Ecco, Livia, dove siamo e perché il Papa ha deciso di andare a Metz?
1: Allora Marina, dopo Parigi e Lourdes, Papa Leone ha scelto Metz come terza e ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia e in questa occasione tutte le campane delle chiese della diocesi di Metz sono invitate a suonare. Perché? Perché questo rintocco vuole consentire a tutta la chiesa della Mosella di unirsi all'evento, in una chiesa che si è preparata a questo evento. I cattolici della Mosella sono numerosi, la diocesi conta 649 parrocchie, 132 comunità parrocchiali, arcipresbiteri, è una chiesa di corresponsabilità, è una chiesa missionaria e soprattutto una chiesa europea e di riconciliazione. Perché? Perché è situata ai confini, come hai detto tu, con il Lussemburgo, la Germania, il Belgio, sì, e ha fatto, grazie anche a prestigiosi figli di questa terra, la Mosella, ha fatto del dialogo tra i popoli e della pace un elemento costitutivo della propria identità e qui ovviamente si inquadra la persona di questo venerabile Robert Schuman, più conosciuto in seno alla storia della comunità europea.
0: Esatto, perché l'auditorium dove si svolgerà l'incontro è proprio dedicato a Robert Schuman. Ma brevemente, chi era Robert Schuman? Un venerabile, una persona che ha portato davvero la pace, ha messo pace, un uomo di pace. E abbiamo ancora un minuto, però tutto questo lo scopriamo dopo il GR.

Le news delle 10 al microfono Paola Simonetti. Nella quarta e ultima giornata del suo viaggio in Francia, il Papa è giunto poco dopo le 9 a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. A breve sarà al centro congressi Robert Schuman, dove parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. La delegazione iraniana a New York non ha in programma un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita una fonte vicina alla delegazione, che chiarisce che l'Iran è in attesa della risposta di Washington alle proposte trasmesse tramite il Qatar martedì scorso. Nuova recrudescenza di violenza fra Afghanistan e Pakistan, 28 i combattenti pakistani uccisi dalle forze afghane, secondo quanto reso noto dalle autorità di Kabul. L'Afghanistan non riconosce la frontiera con il Pakistan come confine internazionale. I paesi condividono un confine di oltre 2.600 chilometri. Non me ne preoccupo, così il presidente USA Trump ha liquidato i timori su possibile sfuggita al controllo dell'intelligenza artificiale, dopo che OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di frontiera di intelligenza artificiale. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Ha aggiunto il capo della Casa Bianca. IP sulla scia di Eni fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha annunciato la SOCAR, l'azienda energetica dell'Azerbaigian, che ha acquistato Italiana Petroli. Il limite ai prezzi deciso dall'Eni scatterà oggi ed è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Sì, ancora buongiorno da Marina Tomarro e siamo in questo momento in collegamento con Metz, dove tra poco inizierà l'incontro interreligioso presso il Centro Congressi Robert Schuman. Intanto le immagini che ci giungono da Vatican Media ci mostrano che il Papa con la sua macchina è appena giunto nella cittadina, è appena entrato, ci sono tantissime persone ai lati naturalmente che lo aspettano. In questo momento la macchina prosegue ancora, quindi tra poco arriverà proprio al Centro Congressi. E con noi in diretta c'è Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, che ci aiuterà proprio a inquadrare meglio questo incontro. Livia, stavamo parlando con te della figura di Robert Schuman, a cui è dedicato questo auditorium, questo centro congressi in cui inizierà proprio, dove si svolgerà l'incontro.
2: Sì, Papa Leone, scegliendo Metz come tappa di questo viaggio, vuole affermare che la pace è possibile, si possono superare le incomprensioni e le vendette, che l'Europa, prima di essere un mercato, è una comunità culturale e spirituale, fondamenta di quella politica, ed è in Robert Schuman che sono emerse forti tensioni spirituali e culturali che riversava nell'azione politica. Lui diceva: sono uno strumento imperfetto della provvidenza, mi abbandono a te, Signore. Di fronte ai conflitti mondiali, Papa Leone di certo moltiplica gli appelli al dialogo, al disarmo e alla risoluzione. Occorre ricordare la frase che Schuman ripeteva spesso: l'Europa non è fatta ancora e abbiamo avuto la guerra. Quindi è per vedere come gli uomini e la storia camminano un percorso, e Schuman osò guardare al futuro dei popoli.
1: E questo è stato molto importante, sicuramente la sua immagine, tra l'altro è una figura luminosa, una figura, è uno dei padri fondatori dell'Europa, che si va ad unire ad altre figure luminose che naturalmente hanno fondato l'Europa, ed è un'immagine che oggi tornerà spesso durante proprio questo incontro, l'importanza proprio del dialogo, l'importanza dell'incontro. Abbiamo detto che questo incontro interreligioso è particolarmente importante. Intanto il Papa sta quasi per arrivare al Centro Congressi dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media. Perché è così importante questo incontro? Un incontro che naturalmente getta sempre di più le basi per la pace.
2: Sì, e è la Mosella intera che accoglie Papa Leone e i rappresentanti delle altre religioni. La diocesi addirittura ha preparato un percorso in varie tappe per riscoprire la storia di questa terra, riscoprire la storia della Mosella, che fu terra di conflitti ma di pace, ricostruzione e riconciliazione. In un opuscolo tutta la diocesi si è preparata riscoprendo le figure di diversi vescovi di Metz, in particolare Monsignor Dupont de Loge e Monsignor Benzler. E quindi è una diocesi che si è preparata e sta aspettando il Papa. Hanno addirittura preparato, sai, una preghiera per la visita del Papa.
1: E questo è bellissimo, questo è molto bello. Alexandra, volevo chiedere a te,
3: sì, dimmi.
1: Tu sei proprio, conosci un po' la zona della Mosella, sei...
3: Allora, in realtà sono nata a Lourdes, che conosco molto bene, ecco. Quindi dove c'è il Papa ieri, ma io non sono mai andata a Metz e nemmeno in Lorraine. Però ovviamente è una regione in Francia di cui parliamo tanto quando a scuola, anche nelle lezioni di storia, perché, come l'hai detto, è un territorio in cui ci sono state tante guerre legate al conflitto con la Germania, sì. Quindi la conosco più così
1: dal punto di vista storico, sì, diciamo, sì. Sì, quindi sì. Una regione che in qualche modo è un po' sulla linea di frontiera, perché da una parte c'è questa vicinanza alla Germania, vicinissima al Lussemburgo tra l'altro, sì, sì. E dall'altra però è francese,
3: sì, quindi un'identità molto particolare, in sì. Francia, direi, anche sì. Con questo passato sì molto tedesco, e anche se vede un po' che è una città, cioè le strade è molto diverso rispetto a di dove vengo io nel sud, per esempio.
1: Esatto, sì.
3: Quindi sì, sì, molto
1: sembra
3: diverso.
1: Quasi di stare in Germania un
3: sì,
1: po'
3: sì.
1: Come genere di anche di architettura, forse, che accoglie, non c'ha quell'architettura tipica francese che abbiamo visto a Parigi, che abbiamo visto anche a Lourdes, perché
3: sì,
1: anche
3: sì.
1: Lourdes, al di là del santuario, cioè è una cittadina e c'ha un'architettura comunque molto particolare, molto bella, quindi siamo proprio sulla linea di confine. Secondo te, ecco, cosa vuol dire questo, anche questo abbracciare del Papa una città che in fondo è un po' al confine, un po' fuori? Poteva scegliere, non so, Avignone, Marsiglia, cioè una città
3: sì.
1: più famosa.
3: Beh, è vero che è veramente un simbolo della, beh, come l'avete detto, della costruzione europea, anche perché Robert Schumann è nato a Lussemburgo, sì. Ha delle origini tedesche e poi è stato naturalizzato francese, è stato deputato francese, quindi lui simbolizza anche questa, beh, il fatto che l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale poi sono riuscite a fare questo progetto di pace. Secondo me quello è il senso di questo
1: sì.
3: viaggio.
1: Questo è il senso importante di questo viaggio che ritroviamo. Silvia, vuoi aggiungere?
4: Stavo ascoltando la dottoressa prima, mentre appunto spiegava il senso, no, di questo essere a Metz di Papa Leone XIV. Io Papa Leone ha parlato molte volte della necessità del dialogo fra le religioni. Allora mi stavo domandando, lo volevo chiedere alla dottoressa proprio dalla sua esperienza, quanto il dialogo interreligioso poi va a fare il paio con quello che è, diciamo, uno stile che potrebbe avere anche e dovrebbe avere la nostra diplomazia.
2: Ma cosa ha già detto il Papa riguardo al dialogo interreligioso? Oggi l'incontro di Metz si iscrive appunto in una lunga storia che ha visto impegnati sin dal Vaticano II la Chiesa e moltissime altre persone in questo che è uno stile di vita, il dialogo come stile di vita. E sai, in un mondo di conflitti, chiusure identitarie, l'appello al dialogo assume una dimensione molto urgente.
1: Vi devo interrompere, ci ritroviamo fra un minuto.

0: Laudetur Jesus Christus. Un cordiale buongiorno giunge a tutti voi da Marina Tomarro, a voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal nostro canale YouTube. Un saluto anche a quanti collegati dalle varie emittenti. Siamo a Metz, cittadina nella regione del Grand Est, capoluogo del Dipartimento della Mosella. Papa Leone è giunto da poco in questa cittadina dove si sta recando e si è proprio in questo momento è giunto al centro congressi Robert Schuman, dove tra pochissimo inizierà l'incontro interreligioso. Un incontro molto importante, fortemente voluto, di cui racconteremo anche proprio il significato profondo, un incontro che rimarrà nella storia. E non sarò sola in questa radiocronaca, ma sono accompagnata da Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, studiosa dell'eredità spirituale di Fra Christian de Clercq e dei beati martiri d'Algeria. Buongiorno Livia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno cara.
0: E poi abbiamo con noi, naturalmente, non sono sola, ma c'è anche la nostra Silvia Giovarrosa. Ciao Silvia.
2: Buongiorno.
0: Grazie. E non siamo accompagnati, ma abbiamo anche il supporto francese, come giusto che sia, Alexandra della
3: buongiorno,
0: redazione.
3: Bonjour
0: Alexandra, bonjour. Alexandra ci aiuterà naturalmente nella traduzione, ma anche per contestualizzare meglio dove siamo. E allora, in questo momento il Papa è sceso dalla sua macchina, sta salutando i vari rappresentanti delle varie religioni che parteciperanno a questo incontro. Un incontro importante, fortemente voluto. Livia, perché un incontro che, dicevamo, rimarrà proprio nella storia, come sono rimasti nella storia gli altri incontri interreligiosi che ci sono stati negli anni passati.
1: Ma certamente. Oggi il Papa incontra 6 rappresentanti della conferenza dei responsabili di culto in Francia, prima di firmare con loro una dichiarazione congiunta. E chi sono queste persone? Accanto a lui ci sono il cardinale Jean-Marc Avelin, che è il presidente della conferenza episcopale francese per i cattolici, e sappiamo che è stato lui a invitare il Santo Padre in Francia.
0: Sì.
1: Poi il Christian Krieger per i protestanti, il gran rabbino di Francia per l'ebraismo, Haim Horsia, per l'Islam, Shamseddin Hafiz, e per gli ortodossi, Monsignor Dimitrios, per i buddisti, Anthony Bussemart. Quindi, che cos'è la conferenza dei responsabili di culto in Francia? Esiste dal novembre 2010 e questa organizza incontri regolari per i rappresentanti. Il suo scopo vuole consentire un dialogo e favorire il discernimento interreligioso. E poi la presenza personale del Papa e la sua firma, come quella di tutti gli altri, conferiranno all'incontro di Metz un significato particolare, perché il dialogo tra le religioni al servizio della pace è un noi, una unione di intenti. E sai, secondo il quotidiano La Croix, la dichiarazione interreligiosa che sarà oggi proclamata a Metz ha avuto un'accurata fase di elaborazione e anche di stesura, cioè tutti hanno collaborato. Una prima
0: certo.
1: versione, ad esempio, già all'inizio di settembre, e vi erano alcuni orientamenti principali.
0: È molto bella l'immagine che ci arriva da Vatican Media in questo momento: il Papa in mezzo e poi accanto tutti i rappresentanti delle religioni. Un'immagine che mi riporta con la mente ad Assisi, a Giovanni Paolo II, a quell'incontro che riunì per la prima volta tutti i rappresentanti delle religioni.
1: Sì, certamente. Il grande evento di Assisi fu veramente un'ispirazione che permise a tutti i rappresentanti delle varie religioni di riunirsi nella casa di Francesco, uno dei grandi precursori del dialogo, andando personalmente in Terra Santa e parlando di pace in un momento molto complesso. E quindi il riferimento ad Assisi è fondamentale e conduce con il suo spirito i passi del dialogo, però alla luce della concretezza degli eventi di oggi. Per questo, vedi, ci sono gli orientamenti principali ispirati ad Assisi: l'importanza del dialogo, la responsabilità delle confessioni delle persone per costruire una società più fraterna, la fratellanza, il fratello universale. Infatti il cardinale Avelin, sappiamo, è nato in Algeria, sì, ed è la terra di Charles de Foucault.
0: Esatto. Tra l'altro, in questo momento, mentre stiamo parlando, stanno andando i violini, c'è questa musica che sta accogliendo il

0: E allora abbiamo ascoltato questo canto con il quale viene accolto l'ingresso di Papa Leone nell'auditorium dedicato a Robert Schumann, nel centro congressi dedicato alla figura del venerabile Robert Schumann. Un auditorium pieno, vediamo, con naturalmente ci sono i rappresentanti di tutte le religioni, tanti vescovi giunti da ogni parte della regione, della Mosella, ma non solo, saranno anche dalle regioni vicine ovviamente per assistere a questo incontro con il Papa. E in questo momento il maestro si prepara per eseguire un secondo brano, quindi tra un po' lo ascolteremo. E, Livia, ecco il brano sta partendo, però io vorrei dire con te due parole riguardanti la figura di Robert Schumann. Ecco, perché è così importante? È uno dei padri dell'Europa, venerabile, portatore di pace, uomo di pace, uomo giusto, portatore di pace.
1: Sì. Vedi, questo appello per la pace e la sua dimensione simbolica sono anche espresse in questo accompagnamento musicale che, nella scia della spiritualità di Schumann, con il compositore Laurent Cousin interpretano opere in cui risuonano tre lingue, il latino, l'ebraico e l'arabo. Questa è l'Europa di oggi, sì, che Schumann ha anticipato a suo tempo, e perché fu uomo di riconciliazione, veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva visto i grandi contrasti, essendo uomo venerabile di profonda radice cattolica, voleva annunciare la risurrezione, la possibilità della speranza in un'Europa distrutta. Ricordiamo che le due guerre mondiali fecero più di 100 milioni di morti, quindi questo annuncio di rinascita è espresso oggi anche dall'unità delle musiche di questa sinfonia, sì, delle tre lingue, e dalla presenza dei membri delle sei comunità.
0: E allora ascoltiamola insieme.

0: E allora, Livia, stavamo parlando della figura luminosa di Schumann, che è stato proprio tra di Robert Schumann, tra i fondatori proprio dell'Europa. E Papa Leone in questo momento sta attraversando i corridoi di questo centro congressi, mentre continuano naturalmente l'introduzione musicale, accompagnato insieme ai rappresentanti delle altre religioni, accompagnato naturalmente dal cardinale, insieme ai responsabili delle altre religioni. Ed ecco, sta proprio per fare il suo ingresso nell'auditorium, si trova proprio nella porta di ingresso. È bella questa immagine che stiamo vedendo in questo momento. Ecco l'applauso.
1: Sì. È come se lo stesso Robert Schumann, con il popolo raccolto nel centro congressi, accogliesse, in quanto lussemburghese, mosellano perché francese, europeo perché francese, germanico e francese per cultura e latino nello spirito, accogliesse tutti. Schumann, sai, era un uomo disarmato, e questo si ricollega a Papa Leone, parla sempre di una pace disarmata e disarmante. E Schumann, ministro degli esteri di un paese vincitore, aveva teso la mano al cancelliere tedesco vinto e gli chiese perdono. Quindi Papa Leone, penso, scegliendo questa città, vuole affermare proprio che la pace è possibile. E in Robert Schumann emergevano questa unione spirituale, culturale e di azione.
0: Il Papa è appena salito sul palco, è stato accolto da un fragoroso applauso, e quindi tra pochissimo inizierà l'incontro.
1: Schumann osò guardare al futuro dei popoli e assicurare la pace, che è il bene più prezioso che ci sia.
0: E tra poco la lettura.
2: Je vous invite à présent a écouter la lecture de l'appel de messe.
0: L'appello di messa dei responsabili di culto in Francia, la presenza di Sua Santità Papa Leone XIV.
3: Il y a 40 ans.
0: Dall'appello di Assisi 40 anni fa, il mondo è profondamente cambiato. L'umanità si trova di fronte ad una nuova svolta. La crescita della conflittualità minaccia il diritto internazionale, in particolare quello umanitario. Le guerre, le violenze si moltiplicano, le disuguaglianze si approfondiscono, gli equilibri, soprattutto quelli ecologici del nostro pianeta, sono indeboliti, e le trasformazioni tecnologiche sconvolgono la nostra società, stravolgono i nostri valori universali, fondamentali, e i nostri modi di vivere. Questi sconvolgimenti ci preoccupano, ma ci impegnano ancora di più. In un mondo che soffre e che troppo spesso si divide, le nostre tradizioni religiose ci chiamano ad essere sentinelle, attente alla dignità di ognuno, alla cura dell'altro. Ci invitano a non rassegnarci alla violenza, all'ingiustizia, all'indifferenza, ma ad agire insieme al servizio della pace, della fraternità e della riconciliazione, per preservare l'elemento umano nella trasformazione. Noi responsabili dei culti in Francia, riuniti a Metz con lei, Santità Papa Leone, affermiamo la nostra volontà di servire insieme l'intera famiglia umana, consapevoli della nostra profonda interdipendenza, della responsabilità che ognuno ha verso gli altri, dei fedeli alle nostre rispettive tradizioni nel rispetto di ciascuno. Su questa terra di Lorena, ferita da tante guerre, siamo convinti che le religioni abbiano una responsabilità particolare per costruire e mantenere la pace nel mondo, in modo speciale qui in Europa. Consapevoli di questa responsabilità comune, lasciamo solennemente un appello al dialogo e alla fraternità, alla riconciliazione e alla pace. Siamo convinti che in ognuna delle nostre comunità, in modo trasversale, nelle nostre città, sia più che mai importante educare al dialogo per costruire la pace. Noi attestiamo che la ricerca della pace, la non violenza e il prendersi cura dell'altro sono profondamente iscritti, secondo modalità proprie, in ognuna delle nostre tradizioni religiose. Constatiamo, tuttavia, con grande preoccupazione, che nel nostro mondo si accendono continuamente nuovi focolai di violenza e di guerra. Ma la pace non si riduce all'assenza di guerra. Essa non può durare senza giustizia, senza rispetto della dignità umana, senza solidarietà tra i popoli e le generazioni e senza un'attenzione condivisa alla salvaguardia della nostra casa comune. Noi constatiamo con gravità che le nostre stesse società non sono risparmiate dalle fratture, dalle discriminazioni, dalle logiche di rifiuto che indeboliscono la coesione tra le persone e i popoli. In Francia esprimiamo in particolare la nostra indignazione di fronte alla recrudescenza di atti che colpiscono persone o luoghi di culto a causa delle loro origini o della loro fede, condannando tutte le forme di discriminazioni e tutti i discorsi di odio. Vogliamo essere baluardi che proteggono l'umanità dinanzi ai poteri oppressivi e corrotti. Noi ci opponiamo in particolare al veleno del totalitarismo di cui questa terra di Lorena ha tanto sofferto. Affermiamo insieme che il nome di Dio, così come qualsiasi verità religiosa o tradizione spirituale, non potrà mai essere invocato per giustificare la violenza e l'odio. Sappiamo per esperienza che il dialogo, la preghiera, la meditazione, le diverse forme di pratica spirituale aprono cammini di pace, perché la pace si costituisce anche nell'intimo di ognuno, nella nostra capacità di riconoscere e disarmare in noi ciò che alimenta il rifiuto dell'altro, la paura e l'odio. Noi crediamo di fatto che ogni persona umana sia rivestita di una dignità inalienabile. Le nostre rispettive tradizioni ci invitano ad accogliere l'altro non come una minaccia, ma come un fratello o una sorella in umanità. Credenti di religioni diverse, esortiamo le nostre comunità a sviluppare una cultura dell'accoglienza e della fraternità, attraverso l'ascolto reciproco, il servizio al bene comune, il dialogo perseverante a partire dalle nostre vite, dalle nostre pratiche spirituali. Vogliamo operare concretamente al servizio della giustizia e della pace. Noi sappiamo quanto le ferite della storia, le violenze, le ignoranze, le incomprensioni continuino ad abitare la memoria delle persone e dei popoli. Vogliamo umilmente contribuire ad aprire cammini di riconciliazione, rifiutando le logiche di vendetta, rifiuto e umiliazione. Riteniamo che le religioni siano una via privilegiata verso quella pace disarmata e disarmante, al quale ci richiamo proclama Sua Santità Papa Leone XIV e desideriamo con tutto il cuore, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, essere attori di riconciliazione. Noi vogliamo far crescere in un mondo polarizzato una vera cultura dell'educazione e della pace, fondata sulla promozione della dignità umana, sul rispetto reciproco, sulla giustizia e sulla fiducia. Essa richiede al tempo stesso un impegno personale coraggioso e un'opera collettiva risoluta. Di fatto, ha bisogno nel contributo delle famiglie, delle strutture ricreative, sportive, come oppure di ognuna delle nostre tradizioni e comunità. Questa opera si iscrive pienamente nei principi costituzionali che garantiscono la libertà di coscienza e il libero esercizio dei culti, ed è sostenuta dalla nostra volontà condivisa di incontrarci e dialogare, che possiamo oggi stare fianco a fianco al servizio della pace. Noi vogliamo trasmettere a tutti, in particolare alle giovani generazioni, questo desiderio di giustizia e di pace che dobbiamo sempre contribuire e costruire con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. La pace, infatti, non è un sogno irrealizzabile. Essa si costruisce quotidianamente nel rispetto dell'altro, della sua cultura e della sua religione, nella costruzione di rapporti di amicizia in cui ciascuno possa essere riconosciuto nella propria identità. Possa questo incontro oggi a Metz, alla presenza di Papa Leone, risvegliare le coscienze e recare frutti duraturi. Siamo diversi per le nostre convinzioni religiose, ma siamo uniti dalla responsabilità di servire insieme la pace nel mondo, il rispetto della dignità umana di ogni persona umana. Assumiamo dunque oggi tre

0: Diventare per tutti una bussola di speranza e ricordarci che nessuna pace duratura si costruisce senza l'altro né contro di lui. E questo l'appello che ho appena letto e che viene firmato naturalmente da tutti i rappresentanti.
1: Le pape Léon XIV.
0: E ora il discorso di Papa Leone.

0: qualche minuto di silenzio, naturalmente anche di riflessione. C'è un saluto in
1: chers frères et sœurs.
0: Cari fratelli e sorelle, cari amici, rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, è con profonda gioia, ma anche con vivo senso di responsabilità spirituale, che mi ritrovo oggi tra voi a Metz, città di frontiera e di passaggi, presso il centro congressi che porta il nome di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Quest'uomo di fede e di convinzioni seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune di donne e uomini religiosi è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace. Dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Come diceva il mio predecessore, Papa Francesco, il dialogo tra persone di religioni differenti non si solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. L'obiettivo è di stabilire amicizia, la pace. Prima di lui, il santo Papa Giovanni Paolo II considerava il dialogo come un'esigenza intrinseca della natura stessa dell'uomo. Secondo Paul Ricoeur, è la via attraverso la quale riconosciamo l'alterità come una promessa e non come una minaccia. È un'arte dell'incontro di cui il nostro mondo ha un gran bisogno, agli antipodi dell'aggressività e della violenza. Infatti, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Ciò comporta la responsabilità diretta di ciascuno di noi, in quanto custodi delle nostre rispettive tradizioni. D'altra parte, se la fecondità delle tradizioni religiose si manifesta innanzitutto nel loro servizio alla pace e alla fratellanza, essa si esprime anche nelle loro capacità di proteggere, accompagnare e servire la vita. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana.
1: Le religioni
0: sono custodi della vita, esse ne affermano il valore sacro. La loro fecondità si manifesta nella presenza amorevole accanto alle persone più

0: più vulnerabili e più fragili. Servire la vita significa circondarla di cure, presenza e tenerezza, soprattutto nella prova, fino alla fine. A noi che siamo aperti alla trascendenza, spetta la missione di offrire punti di riferimenti solidi, in particolare ai giovani, per costruire una comunione che rispetti e valorizzi la dignità di ogni persona umana. Cari amici, la Chiesa considera compagni di viaggio tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra vicinanza e la vostra presenza. Che l'infinita bontà di Dio e la sua saggezza ci accompagnino e ci insegnino a vivere sempre di più con i suoi figli e fratelli e sorelle, gli uni per gli altri. E che così possiamo essere là dove viviamo, artigiani di pace e testimoni di una speranza che non cessa di crescere nel nostro mondo. Che Dio vi benedica. Amen. E abbiamo ascoltato anche il bellissimo discorso di Papa Leone.
1: J'invite à présent les responsables de culte a procéder alla signature de l'appel de
2: messe. Invito i rappresentanti delle diverse regioni a firmare la dichiarazione che hanno fatto prima.
0: Sì, che abbiamo letto e abbiamo visto, insomma, una dichiarazione molto importante con tanti temi, e quindi adesso uno alla volta i vari rappresentanti firmeranno questa dichiarazione, estremamente, questo appello di Metz, che appunto, come abbiamo detto prima, è destinato davvero a rimanere nella storia non solo di Metz della Francia, ma proprio nella storia mondiale. Vediamo in questo caso, vediamo il caporabbino, giusto, Olivia, che stava firmando.
2: Chaim Corsia.
0: E poi si susseguono man mano tutte le varie firme.
2: È molto impressionante vedere il momento della firma di un documento insieme. È come ricreare un'alleanza.
0: Sì.
2: Un'alleanza per la pace e per la dignità umana.
0: Esatto, è una cosa, devo dire che è un momento estremamente solenne, intenso, che poi viene sottolineato anche dalla musica che accompagna appunto questa firma del documento. E allora, se voi siete d'accordo, io lascerei proprio spazio a
2: il cardinale Avelin.
0: Abbiamo adesso il cardinale Avelin che sta firmando. Livia, abbiamo questo appello ha diversi punti importanti, Partiamo proprio da questa, dove però c'è una parola che io ho visto tornare più volte: la ricerca di pace, la non violenza. Ecco, in questo momento il cardinale Avelin ha dato appunto l'appello a due bambini, a una ragazzina e un bambino, che sono il simbolo del futuro, perché in fondo poi tutto quello che viene firmato è per le nuove generazioni, è per loro, per cercare di dare a loro un mondo migliore, fatto di pace, fatto di tolleranza, fatto di incontro. Ed è quello poi in fondo che è scritto qui, dove si parla anche delle giovani generazioni, tra l'altro.
2: Ma certo, l'importanza di educare al dialogo le nuove generazioni per una cultura dell'accoglienza e della fraternità. Le giovani generazioni devono scoprirsi, riscoprirsi fratelli e sorelle di una stessa famiglia umana.
0: E infatti questa è proprio sulle giovani generazioni. Io tornerei anche su qualche punto del discorso di Papa Leone, dove il Papa, appunto parlando proprio della religione, ha sottolineato una cosa molto importante, che poi tra l'altro è stata sottolineata più volte anche su questo documento: invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione a questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina.
2: Certo.
0: Parlando poi di un discorso religioso che invece deve disarmare i cuori e le parole. Tornano quindi due temi fondamentali di Papa Leone: da una parte questo non invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, che appunto è una profanazione fatta del nome, del santo nome, e dall'altra parte appunto queste parole del disarmare i cuori e le parole. Quindi torniamo alla parola sempre pace. Alla fine la parola pace si trova in tutti e due, sia nell'appello che nel discorso del Papa.
2: Certamente il discorso del padre chiama la violenza la profanazione del nome di Dio e la deturpazione della dignità umana, chiama ciascuno una responsabilità al disarmo dei cuori, un risveglio delle coscienze di tutti nei cuori. Le parole proteggere e servire la vita è per servire la pace e la fratellanza, e le religioni devono essere custodi della vita, proteggere la persona umana, le giovani generazioni.
0: E il Papa ha salutato naturalmente ad uno i rappresentanti religiosi, ed ora questo incontro va piano piano verso le sue conclusioni. Ricordiamo che poi in realtà questo incontro si collega a quello che verrà poi subito dopo, all'incontro che c'è subito dopo di questo, perché ci sarà l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, quindi è qualcosa comunque di collegato. E allora io intanto ringrazio e saluto Livia Passalacqua, grazie mille veramente per averci illustrato così bene questo incontro. Ricordiamo, dottoressa in missiologia ed esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, Silvia Giovanrosa, che ci ha accompagnato
3: grazie
0: in questo
3: Marina,
0: incontro, e Alexandra, che ci ha dato il suo supporto.
4: Grazie, merci.
0: Merci beaucoup.
4: Alla prochaine.
0: E allora intanto ringrazio anche voi ascoltatori e vi lascio proprio al prossimo incontro. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Marco Guerra.
0: Siamo dunque pronti a vivere questo nuovo evento del quinto viaggio apostolico del Papa in Francia, la visita all'UNESCO. È uno dei momenti più attesi dell'intero viaggio apostolico. Basta guardare al titolo di questo incontro: alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Tutto questo accadrà tra pochi istanti all'interno dell'auditorium. Vedete già le immagini, l'auditorium del centro congressi Schuman. Il Papa nel centro congressi ha concluso pochi istanti fa l'incontro interreligioso e adesso appunto stiamo per assistere a questo incontro dove la politica è assoluta protagonista e due parole sono assolutamente centrali, ovvero la pace e l'unità, che Marco Guerra sono anche i due termini che stanno caratterizzando con forza l'intero pontificato di Leone.
1: Sì, e che caratterizzano questa tappa del viaggio in Francia all'UNESCO, perché Metz si trova nella Mosella, in Lorena, una terra da sempre contesa tra Francia e Germania e dove c'è proprio questo incontro tra la cultura francofona e quella tedesca, e soprattutto è stata la culla dell'opera di Schumann, il politico francese, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Schumann, che aveva passaporto sia tedesco che francese, e questa tappa appunto è qualcosa che guarda al passato ma che dà una lezione anche ai politici di oggi, ovvero superare le divisioni, superare i conflitti per ricostruire una pace, per ricostruire l'unità anche all'interno del continente europeo, che sappiamo squassato da una guerra da 3 anni e mezzo in Ucraina.
0: Ci ha raggiunto in studio, lo ringrazio molto, il professor Alberto Lopresti, insegna storia delle dottrine politiche alla LUMSA, grande esperto di scienze politiche. Non è la prima volta, professore, che la coinvolgiamo in simili eventi nei viaggi apostolici, anche con il predecessore di Papa Leone. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Insisto però sul titolo di questo incontro: alle radici dell'Europa per la pace e l'unità.
2: C'è bisogno di tornare alle radici, soprattutto quando non abbiamo una chiara visione dei frutti del cristianesimo in questo momento in Europa. E aver collocato al centro dell'attenzione il binomio pace e unità credo sia necessario. Non c'è l'una senza l'altra, sono dei simulacri presi da soli, ed è quello di cui, come è stato già osservato da voi, oggi soffre l'Europa, e quindi siamo desiderosi, proprio in attesa dei discorsi che si svilupperanno.
1: Professor Lopresti, a pensare, a immaginare, a sognare l'Europa di oggi furono tre cattolici: Schumann, Adenauer e De Gasperi. Quale può essere ancora oggi il contributo dei cattolici, della cultura cattolica, per dare nuova linfa a questa unità e a questa azione per la pace in Europa?
2: Un contributo fondamentale. Viviamo in società multiculturali e niente è così multiculturale quanto l'architettura cristiana, soprattutto in Europa. Abbiamo ricevuto contaminazioni varie, siamo figli dell'ebraismo, ci siamo arricchiti con l'ellenismo e la filosofia greca, ci siamo costruiti sul diritto romano, abbiamo conosciuto il mondo dell'est, abbiamo conosciuto le riforme. I nostri valori sono già formidabili veicoli multiculturali. Dunque, se questo è il nostro tempo, è il nostro proprio, con le porte aperte alla dimensione interculturale e interreligiosa, di vivificare le società con le virtù migliori.
0: Ringrazio per averci raggiunto in studio anche padre Janvier, caporedattore del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Ben trovato, grazie.
3: Grazie mille.
0: E sarai come sempre un supporto anche e soprattutto con la lingua, qualora, come talvolta capita, dovessero essere appunto necessari questo tipo di aiuti. Del resto, come ogni radio videocronaca che si rispetta, noi per primi speriamo di riuscire a condurvi attraverso il nostro racconto all'interno di questo auditorium cosa ci apprestiamo a vivere. L'introduzione musicale l'avete già potuta vedere ed ascoltare in questi minuti. Il primo a parlare sarà il presidente della Repubblica Francese Macron. Le sue parole di benvenuto seguiranno quelle del presidente della Conferenza Episcopale di Francia, il cardinale Avelin, e poi ancora la proiezione di un contributo video dedicato all'Europa e l'esecuzione dell'inno europeo. Subito dopo l'inno europeo parlerà il Santo Padre e infine l'epilogo musicale. Il tutto ha una durata prevista di circa un'ora, dunque saremo assieme più o meno fino alle ore 12. È un viaggio apostolico quello che vi stiamo raccontando dallo scorso venerdì, che ha visto il Papa parlare di numerosi temi centrali per il suo magistero e più in generale per la Chiesa cattolica e dunque universale. Penso alla sacralità della vita in ogni sua forma, in ogni suo momento, e ancora ovviamente il tema della pace e l'unità, che sono nel titolo dell'evento che stiamo raccontandovi. E poi il Papa ha voluto parlare, padre Janvier, anche alle persone più fragili. Lo abbiamo visto a Lourdes, sia per quanto riguarda le vittime di abusi, un incontro privato, sia i malati, che ovviamente a Lourdes erano, sono e saranno sempre protagonisti. La fragilità non può essere mai messa in secondo piano, altrimenti non saremmo cristiani.
3: Ma assolutamente. E da ieri io conoscevo Lourdes, conoscevo questa realtà, ma da quello che ho visto fare e dire il Santo Padre, sono rimasto toccato di vedere che è la fragilità che diventa un motore al centro della nostra umanizzazione. E il Santo Padre l'ha fatto con i suoi gesti, con le sue parole, e questo discorso, dove è stato ha ricevuto tanti applausi, era commovente quando ha detto che non è la fragilità, non è la malattia che rispecchia la nostra dignità umana, e più di questo. E a Lourdes ci dà questa responsabilità di uni vis-à-vis degli altri, e soprattutto la responsabilità di fronte ai più fragili nelle nostre società, e questo è bellissimo.
1: Andrea, l'Eliseo ha ufficializzato la partecipazione del presidente Macron alla messa alla cattedrale di Santo Stefano a Metz, che sarà celebrata dal Papa. Non era sicura la sua presenza, è stata ufficializzata. Professor Lopresti, questo viaggio è stato come un crescendo, sembra, anche con la partecipazione di Macron a questa messa finale, che è molto simbolica in un paese che ha fatto della laicità da sempre la sua bandiera. Anche la presenza di 800.000 fedeli sugli Champs-Élysées ha scosso un po' l'anima di questo paese e di tutta l'Europa. È stato mandato un messaggio fortissimo all'intero continente. Ha questa sensazione di crescendo di questo viaggio?
2: Assolutamente sì. A me pare evidente che la postura laica del presidente Macron sia un atto dovuto, istituzionale, in linea con le tendenze culturali che la Francia esprime da tanto tempo, e al tempo stesso oggi vediamo quali sono le controtendenze, queste grandi folle che seguono il Santo Padre, questa richiesta di conversione o di battesimi già nella condizione adulta di tanti fedeli che hanno sorpreso il Santo Padre. E quindi, come sempre accade, non c'è stasi in Europa, e non c'è stasi in Europa perché non c'è stasi in Francia. In questo senso la dinamicità culturale dei francesi è simbolo e segnale di quanto si muove nella società contemporanea.
0: una società contemporanea che vede l'Unione Europea chiamata all'unità dinanzi a quello che ovviamente è uno scenario che sta presentando fin dai primi anni, fin dal primo anno mi verrebbe dire, da quel 2001 abbiamo appena celebrato i 25 anni dell'attentato che sconvolse gli Stati Uniti, uno scenario dove o si parla ad una voce sola, pur chiaramente nelle differenze di tutti e ciascuno, o altrimenti si rischia di essere irrilevanti. La piccola e vecchia Europa, così centrale nella storia, a questa sfida attraverso quali chiavi può rispondere per non tenere chiusa, viceversa, la porta della storia che verrà?
2: Credo che l'Europa deve continuare a rimanere se stessa, non una entità, ma un crocevia di entità. A volte ci lamentiamo della lentezza o della burocrazia o della eccessiva regolamentazione e proceduralizzazione dei processi dell'Unione Europea. Al tempo stesso però mettere insieme 27 paesi che hanno lingue differenti, culture differenti, storie differenti e farli partecipi di un disegno comune richiede appunto regolamentazione e bilanciamento. Il timore è che appunto mettendosi nella sequela di quelli che con uno schiocco di dita dal loro scranno decidono le sorti di vasti imperi e cioè l'attrazione ad un potere centralizzato possa rovinare l'Europa. Quindi bisogna agire con sapienza. Agire con sapienza significa continuare a rimanere se stessi, un progetto in cui nessuno è egemone, e al tempo stesso però rispondere con una buona velocità e reattività alle istanze e alle sollecitazioni, soprattutto provenienti dal sistema internazionale.
1: Ecco, l'incontro sarà ospitato dal Centro Congressi che prende il nome appunto di Schuman, il politico francese ma anche di cultura tedesca che ispirò la nascita della CECA, l'Unione per l'Acciaio e il Carbone. Dall'altra parte c'era De Gasperi, anche lui un uomo di confine perché stava in Trentino. Possiamo ricordare perché è importante questa figura per l'Europa e perché il Papa vuole ricordarla? Ricordiamo che è anche venerabile, quindi un servo di Dio, era una persona insomma che si accostava all'Eucaristia quasi tutti i giorni, perché può essere veramente di ispirazione per l'azione di molti cattolici?
2: Partiamo dalla considerazione che quei tre fondatori dell'Unione Europea, due di questi tre, c'è una causa di canonizzazione in corso, perché anche per De Gasperi c'è una causa di canonizzazione in corso, e dunque se vogliamo parlare di radici dell'Europa, e qualora volessimo esagerare il tono, potremmo dire che c'è un progetto di santità dietro. Schuman ebbe l'intuizione che, oltre ad essere profetica ed ispirata, fu anche molto concreta. Finora francesi e tedeschi si sono scannati lungo quel lembo di terra che li divide, proprio perché si contendevano carbone, risorse minerarie, lavoratori. Metterle in comune era già il modo per creare le condizioni, girare pagina e creare le condizioni per la pace. Naturalmente è stato il primo mattone. Il documento di Schuman è pieno di ispirazioni. Lo scorso anno sono fioccate le celebrazioni perché ricorreva il 75esimo della dichiarazione Schuman, e dunque abbiamo potuto ricordare e riconoscere che quel breve documento è proprio una pietra miliare dell'unità del vecchio continente. Però a me piacerebbe, e chiudo, dire appunto che se le basi dell'Unione Europea sono nella santità, oggi abbiamo bisogno non di emulare qualsiasi comportamento politico, ma di scavare e riportare alla luce le ragioni più profonde con cui la comunità politica deve riscoprire il proprio impegno per il bene comune, la solidarietà e la fraternità.
0: Schuman, che è venerabile dal 2021 per volontà di Papa Francesco, e anche i papi nei confronti dell'Europa, c'è una piena continuità. Io ricordo uno scritto di Benedetto XVI, era un piccolo libro dal titolo Europa, non c'erano altre parole, il titolo era Europa, e già lì si parlava di ciò di cui parlerà poi Papa Francesco e di cui sta parlando anche, lo ha fatto già in Spagna, Papa Leone. Ora siamo in attesa di ascoltare il suo discorso. Lo ricordo per chi si fosse collegato in questi istanti, stiamo seguendo l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Siamo nel centro congressi Schuman a Metz, in particolare nell'auditorium. State assistendo, lo dico anche a chi ci segue in video, all'introduzione musicale. Ne approfitto per salutare tutte le radio collegate in diverse regioni d'Italia e anche chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali social. Ringrazio come sempre i colleghi dell'MCR e Luca Rossi, il nostro tecnico del suono, che ci permette di essere assieme. Lo saremo fino intorno alle 12. Padre Jean-Pierre, siamo giunti all'ultima tappa di questo viaggio che attendevamo e che soprattutto come polo francofono stavate attendendo. Lo diciamo spesso, i nostri colleghi, le nostre colleghe che parlano la lingua francese hanno questo grande privilegio, come accade con altre lingue, di non parlare solo alla Francia, ma di parlare anche a numerosi paesi africani, ma penso anche al Libano e ad Haiti. Il Papa, parlando in Francia, ha parlato davvero a tutto il mondo. Questo lo avete registrato anche voi?
3: Sì, sì, è ovvio. Partendo di Lourdes, di quello che abbiamo visto a Lourdes, già è un luogo universale. E anche prima, la Francia, anche durante la messa, la Francia, a Parigi, il Santo Padre ha sempre parlato di Parigi, la villa lumière, la luce, e come il en français si dice il come la radiazione culturale della Francia, la patria dei diritti degli uomini. Tutti questi valori fanno della Francia qualcosa, infatti è un microcosmo dell'universo, e tutte le parole, e anche parlando ai giovani, questo raggiunge anche, infatti posso dire che da Parigi ha raggiunto i cuori di tutto il mondo, perché queste sono parole a dimensione universale, e soprattutto in un contesto culturale che ha molte tendenze a focalizzarsi alla violenza, alla contrapposizione. E arrivando su questo posto, guardate, questa messa alla Piazza della Concordia, che sapete bene che non era la Piazza della Concordia,
0: era ben altro.
3: Eh sì,
0: allora, la ghigliottina,
3: sì, ha un valore simbolico. Tutti, praticamente questo viaggio rivede come una valenza simbolica per la pace, per la giustizia, per i grandi ideali dell'umanità e per la fede cristiana soprattutto. E veramente, e questo ringraziamo Dio, come il Santo Padre l'ha detto molte volte ieri.
0: La musica continua ad essere protagonista all'interno dell'auditorium, dove tra poco interverranno, lo ricordo nell'ordine, il Presidente della Repubblica Francese Macron e il Presidente della Conferenza Episcopale di Francia, il Cardinale Avelin. Saranno le loro parole di benvenuto al Papa, e poi dopo un breve video dedicato all'Europa e all'esecuzione dell'inno europeo ascolteremo il discorso del Santo Padre. Marco.
1: Sì, professor Lopresti, volendo trovare delle cifre di questo viaggio, appunto si è parlato di pace, ma anche della difesa della vita, del valore intrinseco di ogni persona. Parigi è stata la città anche la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. Il Papa, parlando della difesa della vita, ha mandato anche un messaggio forte a alle istituzioni nazionali. Ricordiamo che ad agosto è stata promulgata la legge sul suicidio assistito, il fine vita. Ecco, volendo trovare una sintesi di questo viaggio, possiamo dire che è la dignità della persona, il valore intrinseco della persona.
2: È proprio così, la coerenza dell'insegnamento cattolico su questi temi a me sembra inscalfibile, perché almeno dal 2003, quando ci fu la nota dottrinale per i cattolici impegnati nella vita pubblica, che si spiegano come i principi fondamentali partono dalla tutela dell'embrione fino al compimento naturale della vita umana, non si scelgono, non se ne possono, non si può fare a fette questa lista per cui proteggiamo l'embrione, l'educazione del bambino, e poi chi se ne importa, lo mandiamo quando è adulto in trincea a venire massacrato dai nemici. La coerenza dell'insegnamento cattolico su questo rimane inalterata nonostante le molte manipolazioni e strumentalizzazioni che purtroppo ancora oggi ci sono. Dunque credo che il senso, il concetto della dignità della persona, che ha un passaggio importante in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma potremmo andare indietro, tornare al Siglo d'Oro in Spagna con Bartolomeo de las Casas, Suarez, quando si trattò di capire la questione degli indi, dei nativi americani, ma ancora prima potremmo risalire ancora più indietro, è appunto uno di quegli elementi che fanno l'architrave della morale dell'insegnamento cattolico. Ha fatto bene, e chiudo, il Papa a ripresentare il tema, perché appunto attorno a questi le strumentalizzazioni non sono mancate nel passato e non mancano ancora oggi.
1: Sicuramente. Ecco, un'Europa che, come dicevamo, ha degli elementi in comune a quella stagione successiva alla Seconda Guerra Mondiale, che vede i padri fondatori trovare un terreno di dialogo per lanciare l'unità e superare i conflitti. Ecco, oggi questo bisogna farlo guardando oltre i confini dell'Unione Europea. L'impegno della Chiesa anche per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina è massimo. Ecco, quindi la Chiesa invita la politica anche a guardare a quelli che sono ai conflitti che ci circondano, dall'Ucraina al vicino Oriente, alle tragedie del Mediterraneo.
2: Diciamo che lo slogan più volte ripetuto è proprio quello di una pace disarmata e disarmante, che significa essenzialmente, punto primo, è chiaro che pensare che basti la deterrenza per risolvere i conflitti nel pianeta è di per sé un'operazione non solo provvisoria, ma si presta anche qui agli abusi che possono compiere le grandi imprese o coloro che commerciano le armi per rinvigorire il proprio mercato. Il secondo aspetto, ricordiamocelo ancora, che la guerra fra Ucraina e Russia potrebbe essere letta dal punto di vista della fede cristiana come una guerra fratricida, perché appartengono allo stesso mondo dell'ortodossia, e ciò significa che riuscire a mettere insieme i cristiani anche dal punto di vista dell'ecumenismo, cioè della ricerca dell'unità fra loro, deve essere anche al servizio della pace nel vecchio continente. E chiudo con una cosa sola: è vero che l'Europa dal punto di vista geografico è circa il 2,5% della superficie terrestre contando gli oceani, e il 7-8% della superficie terrestre solo con le terre emerse. Però in questo piccolo lembo di terra accade veramente di tutto. Le sue frontiere sono aperte verso est, verso ovest, verso l'Africa. Non abbiamo una capitale. Ogni luogo in Europa è centro e periferia, in questo momento è Metz, la capitale dell'Europa. E come i cristiani sono di per sé un progetto ricco di contaminazioni culturali, l'Europa lo è ancora di più. Non è strano, il cristiano e l'europeo vivono, diciamo, la stessa sindrome. Sono chiamati all'universalizzazione della propria missione, della propria azione, della propria iniziativa. E questa universalizzazione è ciò che a volte ci fa stare stretti qui dove siamo. Siamo talmente aperti all'universale che la prima cosa che facciamo è contestare dove ci troviamo. Vogliamo vedere qual è il più grande gruppo di contestatori dell'Europa? E non è a Teheran, non è a Pechino. È a Bruxelles. E per quale ragione? È uno degli aspetti della chiamata universale che l'europeo è. È talmente universale che contesta lì dove vive, dove abita, non gli basta mai. E questa è una cosa interessante. È qualcosa che deve essere benzina per il motore della soluzione dei conflitti internazionali. Se noi come europei siamo uniti e siamo diversissimi, dimostriamo al mondo che l'unità è possibile.
1: Certo, anche i frutti della democrazia sono anche questi: il interrogarsi, il contestarsi per riformulare continuamente se stessa. Insomma, poco fa al discorso interreligioso dicevamo appunto mettere al centro la persona. Il Papa ha detto: la grandezza di una civiltà si misura da come protegge la persona umana. La grandezza di una civiltà non si misura sui successi materiali, perché se dovessimo guardare il PIL, ormai Cina e Stati Uniti superano di gran lunga l'Europa, il Papa ricorda appunto, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. Quindi questo è stato ricordato all'incontro interreligioso. Ritorno un po' insomma su quello che abbiamo detto: non basta il successo materiale, poi alla fine è il bene comune che deve essere messo al centro.
2: Proprio così. Io qui vorrei ricordare che esistono tonnellate di libri e pubblicazioni che dimostrano chiaramente che il rapporto tra felicità e PIL è una menzogna. Cioè, più sei ricco, più sei felice. Dopo una certa soglia di sussistenza è qualcosa che non funziona. La persona non ha bisogno solo di beni materiali, ha bisogno di amicizia, solidarietà, fraternità, compassione, misericordia, partecipazione, empatia. Prendersi cura della persona non significa solo dargli da mangiare, da bere e da coprire. Quello è necessario, attenzione, non banalizziamo, però non basta. E allora qui c'è una vocazione più grande alla dignità della persona.
0: Occorre anche la bellezza e occorrono strumenti universali di pace. La musica risponde esattamente a questi due requisiti. E allora noi tra pochi istanti, sempre grazie alla nostra regia, vogliamo entrare all'interno dell'auditorium e ascoltare quanto vi stiamo proponendo, nell'attesa che abbia inizio l'evento, perché nell'auditorium appunto si sta esibendo il coro, l'orchestra dell'opera di Metz. E allora lì restiamo, lì ci rechiamo meglio e diamo un po' di spazio tra pochi istanti alla musica. Lo ricordo, sono le 11:16 e siamo in attesa di raccontarvi l'evento dal titolo Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Un incontro dove è atteso il discorso del Santo Padre, che sarà preceduto dalle parole di benvenuto del Presidente della Repubblica francese Macron e del Presidente della Conferenza Episcopale francese, il Cardinale Avelin. Tutto questo accadrà tra pochi minuti, poi il Papa al termine dell'evento si trasferirà in auto alla casa vescovile per un pranzo in privato, poco prima delle 15 il congedo dalla casa vescovile, il trasferimento in papamobile alla cattedrale di Santo Stefano, un paio di chilometri, la splendida cattedrale di Santo Stefano di Metz, dove verrà celebrata la Santa Messa alle 16. E ancora il Papa poi farà trasferimento intorno alle 18 di oggi pomeriggio all'aeroporto di Metz, e il decollo è previsto intorno alle 7 di questa sera, un paio d'ore di volo, e poco prima delle 21 l'arrivo all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, e quindi il rientro in Vaticano. Si concluderà allora il quinto viaggio apostolico del Papa. Volevamo dare spazio alla musica, ma credo che forse la stessa si è conclusa, anche se orchestra e coro restano sul palco dell'auditorium, perché come detto è previsto anche un epilogo musicale oltre all'esecuzione dell'inno europeo. Vediamo il presidente francese Macron all'esterno del centro congressi e tutto questo, Marco, ci fa intendere che tra poco ascolteremo le sue parole, poi quelle del cardinale Avelin, parole di benvenuto in attesa del discorso del Santo Padre. A Metz è una bella giornata, dobbiamo dire che il clima è stato favorevole nel corso di tutti e quattro i giorni del viaggio apostolico, in particolare il primo giorno su Parigi splendeva davvero un gran sole, anche le temperature miti, e tutto questo ha facilitato ovviamente la partecipazione, prima diceva Padre Janvier, degli 800.000 agli Champs-Élysées. Anche tu Marco lo sottolineavi, mai Parigi aveva visto nulla di simile.
1: Sì, c'è stata una grande riscoperta della fede in questi ultimi anni, come ha ricordato il clero cattolico. Appunto volevo chiedere a Padre Janvier, le chiese in Francia in questi ultimi anni sono animate anche da tanti migranti che si sono convertiti, c'è questo fenomeno insomma dei battesimi anche da adulti, lei ha testimonianza di questo che sta accadendo nella comunità, nelle comunità straniere, tante conversioni?
3: Ma diciamo che arrivano già come comunità, ma per esempio molti musulmani venendo anche dai paesi arabi o paesi dell'Africa, venendo in Francia, vivendo questa libertà, prendono cammini di conversione, e abbiamo anche tra i testimoni all'Istituto Cattolico, abbiamo sentito la testimonianza di un catecumeno che era di origine musulmana, e veramente questo si fa ancora riscoprire a noi cristiani, che ci siamo talmente abituati alla fede, alla Bibbia, alla parola di Dio, che c'è qualcosa di meraviglioso nella Bibbia, nella parola di Dio, e che la fede rimane un mistero, la conversione. E sono impressionato di vedere che anche i sacerdoti dicono che queste conversioni provocano anche conversione da parte dei sacerdoti, diventano ancora più convinti di come la grazia di Dio sta operando oggi, come nelle prime comunità, non è una cosa del passato. E questo è una energia nuova che viene dai migranti, che anche che danno un dinamismo forte alle comunità con il loro modo anche più vivace, vivante, di animare, di cantare, di vivere la liturgia.
1: Tanti anche provenienti dalle comunità dell'Africa subsahariana, anche seminaristi, sacerdoti, la Chiesa francese attinge a questa vitalità dell'Africa, delle ex colonie della Francia, di questi paesi dell'Africa subsahariana?
3: Naturalmente. Ricordo queste parole di Papa Paolo VI nel suo primo viaggio a Kampala per la beatificazione dei martiri dell'Uganda. Ha detto: africani, adesso siete voi i vostri propri missionari. Ma dopo questo vediamo che il movimento, la Francia, il Santo Padre ha sottolineato questo, la Francia, lo slancio missionario della Francia ha evangelizzato tanti paesi dell'Africa. Ormai è un buon ritorno della condivisione, molti africani sono sacerdoti, incardinati, seminaristi nelle diocesi della Francia e sono ordinati sacerdoti per le diocesi di Francia. E questo è la condivisione, è come la ricchezza della vita della Chiesa.
1: Andrea, vediamo il presidente Macron che in prossimità dell'ingresso del centro congressi sta accogliendo diverse autorità, perché sono stati invitati anche altri capi di Stato di alcuni piccoli paesi al confine con la Francia. Prenderà parte all'incontro di Metz anche il principe Alberto II di Monaco con la principessa Charlène, il granduca Guyen de Lussemburgo con la duchessa Stéphanie, il primo ministro lussemburghese Luc Frieden e il principe di Andorra Joseph Luis Serrano Petinan e la ministra e presidente della regione tedesca anche Renlinger e anche abbiamo visto poco fa l'ex primo ministro del Lussemburgo Jean-Claude Juncker.
0: Sì, Juncker è uno dei volti noti ovviamente per quanto riguarda anche l'incarico avuto nelle istituzioni europee e certamente lo dicevamo prima anche con i nostri ospiti, il Papa continua a parlare nei suoi viaggi apostolici al mondo al di là del paese in cui si trovi. Chiaramente noi vi stiamo raccontando quello che accade a Metz, città di frontiera, città che ha vissuto una storia particolare, lo dicevamo per quanto riguarda ovviamente i rapporti con la Germania, quelle fratture della storia che, professor Lopresti, si ricuciono, ma fino a che punto? La cicatrice che può anche essere poi strumento di crescita, come spesso capita con ogni crisi, fosse anche una crisi economica, però che valenza può avere? Quante generazioni devono pagare magari errori del passato oppure impareranno dagli stessi?
2: Attraverso la cicatrice, che è quel segno che rimane dopo la guarigione della ferita, possiamo fare, se seguiamo la metafora, memoria della storia e sperare di apprendere da essa. Siccome oggi ci sono dei, si diceva una volta, rigurgiti di nazionalismo, dei rigurgiti di visioni antidemocratiche o che tendono a indebolire la democrazia, speriamo di avere gli antidoti proprio perché siamo coscienti delle cicatrici che sono rimaste nella società europea dopo il periodo delle tirannie e delle dittature. Speriamo di avere gli antidoti per arginare questa pericolosa onda all'opera. Io vorrei ricordare che ci aspettano perlomeno 3 anni di campagne elettorali sanguinose in Europa.
0: Con i reali di Monaco si è... No, scusi, l'ho interrotta, prego.
2: No, no, nel senso che fra qualche mese in Francia, ad aprile in Francia, fra un po' in Bulgaria, ci sono state quelle in Svezia, ma il prossimo anno c'è la Francia, la Polonia, la Spagna e l'Italia. Dopodiché andiamo verso il 2029 dove ci sono le elezioni politiche in Europa, appunto. E dunque ci stiamo giocando parecchio e una viva preoccupazione serpeggia fra molti interpreti perché vediamo come appunto le cose che pensavamo superate in realtà tornano a farsi presenti.
0: Dicevo, con i reali di Monaco si è concluso l'arrivo e l'accoglienza da parte del presidente francese Macron delle istituzioni che saranno presenti a questo incontro. Siamo davvero dunque ormai in prossimità dell'inizio. Ricordo ancora una volta il titolo dell'incontro: Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Il Papa sarà accolto dal presidente della Conferenza Episcopale francese, il cardinale Avelin, dal presidente della Repubblica francese Macron. Insieme prenderanno posto sul palco che vedete già inquadrato e poi ascolteremo le parole di benvenuto del presidente francese, del presidente della Conferenza Episcopale e poi dopo un contributo video dedicato all'Europa e l'esecuzione dell'inno europeo, finalmente potremo offrirvi quello che è l'atteso discorso del Papa. Tutto questo accadrà tra pochi istanti, vedete anche i fotografi che si muovono più o meno a metà dell'auditorium, prendono posizione come accade ogni qualvolta sta per avere inizio un evento. Vediamo appunto le istituzioni fare il loro ingresso, c'è l'applauso dei presenti e tutto è pronto per questo incontro che è anche il penultimo evento del quinto viaggio apostolico del Papa, che lo ricordiamo vedrà come ultimo atto la Santa Messa oggi pomeriggio alle 16 alla splendida cattedrale di Santo Stefano di Metz, davvero incantevole l'edificio dove si arriverà all'epilogo di questo ricco viaggio apostolico che ha visto il Papa all'UNESCO, a Parigi e ancora a Lourdes e appunto oggi a Metz, Marco.
1: Sì, vediamo il logo del viaggio che campeggia nel centro congressi con dietro stilizzata la figura di una cattedrale gotica. Il logo del viaggio ricorda proprio il rosone di una cattedrale gotica. Il Papa ha richiamato anche a quelle che sono le radici dell'Europa, le radici cristiane della Francia, in uno dei suoi primi discorsi, il primo giorno, parlando delle chiese, dei campanili che puntellano la campagna francese. Ecco, possiamo dire che anche il cristianesimo, l'architettura cristiana, intanto è arrivato il Papa, è arrivato il Papa al centro congressi insieme al presidente francese Macron e
0: il cardinale Avelin, ma soprattutto l'introduzione musicale. Vogliamo dare spazio alla musica, entrare con voi nell'auditorium.

0: lunghissimo applauso che ha superato i 3 minuti è quello che ha accolto l'ingresso di Papa Leone all'Auditorium Schumann, e dunque alle 11:30 in punto ha inizio questo incontro. Ad applaudire anche il presidente francese Macron, per chi ci sta seguendo in videocronaca, seduto alla destra di Leone, alla sinistra del Santo Padre il cardinale Avelin, presidente della Conferenza Episcopale Francese. Il primo a parlare sarà proprio Macron, poi il cardinale Avelin, quindi la proiezione di un video, l'inno europeo e finalmente l'atteso discorso di Papa Leone XIV. Termina con un applauso il momento di introduzione musicale che abbiamo potuto seguire. Vediamo anche i reali di Monaco applaudire e il Papa si unisce agli applausi. E ora si avvicina al microfono il presidente francese Macron.
1: Très saint père. Mes seigneurs, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, très saint père, soyez le bienvenu à Metz.
2: Santo Padre, sia benvenuto a Metz. Il fatto che lei concluda la sua visita apostolica in Francia, qui in Lorena, e per di più evocando la nostra Europa, è ricco di simboli. A Metz, culla dei Carolingi, è una delle 3 diocesi. A Metz, città autenticamente europea per la sua geografia e la sua memoria. Qui, su questa fiera terra lorena, ferita dalla storia, disputata, conquistata e riconquistata, si è edificata la

0: molto venerabile della Chiesa. La sua fede illuminava la sua azione, così come quella di molti suoi contemporanei, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e tanti altri costruttori dell'Europa. Propose un metodo: fare del carbone e dell'acciaio, ieri strumenti di guerra, il bene comune dei sei nazioni fondatrici, creando così quella solidarietà di fatto tra le nostre nazioni, da lui vivamente auspicata. Sulla sua scia, il generale De Gaulle e Adenauer, volti della riconciliazione franco-tedesca alla messa di Rémy, suggellarono l'amicizia tra i nostri popoli con il Trattato dell'Eliseo del 1963. Ma non dobbiamo dedurre da questa magnifica storia che la costruzione europea appartenga soltanto a francesi e tedeschi. Pietra dopo pietra, essa fu edificata anche dalla volontà dei popoli usciti dalle dittature e poi con quelli che, dopo la caduta della cortina di ferro, permisero all'Europa di ritrovare la sua unità. Ed altri ancora vogliono oggi unirsi a noi, dai Balcani all'Ucraina. E non vi è forse plebiscito più bello per la nostra Unione Europea di questa volontà di appartenere ad un medesimo spazio di pace, di sicurezza, di democrazia, di prosperità. 65 anni dopo, la nostra Europa ha messo radici, ha attraversato le crisi e ha sempre saputo affrontarle con un sussulto di unità per uscire più grande e più forte. Perché è un progetto democratico che i suoi popoli continuano a scegliere, perché incarna una realtà economica e sociale ben al di là della forza del suo grande mercato unico, perché soltanto la nostra Unione Europea promette oggi di proteggere al tempo stesso di far crescere le nostre nazioni. La nostra nazione europea si fonda su valori affermati nei nostri trattati: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Riconosce la diversità delle credenze e consacra la libertà dei culti.
1: L'attachement alla science, la democrazia liberale, l'égalité entre les femmes et les hommes, inséparable de l'égalité et de la fraternité.
0: Il principio di libertà che tutela la capacità di agire del più piccolo e obbliga il più grande a rispettare la sua autonomia, a sostenerlo quando le sue forze non bastano più.
1: Elle a traversé les nationalismes et les totalitarismes du XXe siècle jusqu'à l'effondrement moral de l'Holocauste pour consolider son attachement aux droits de l'homme, au respect des droits des personnes et de toutes les minorités. Alors oui, notre Europe est enracinée dans cet héritage. Elle s'est consolidée à travers ses épreuves jusqu'à la construction européenne. Et celle-ci s'est appuyée sur un autre principe cher à la tradition de l'Église, le principe de subsidiarité. Un principe de liberté qui protège la capacité d'agir du plus petit et oblige le plus grand à respecter son autonomie et à lui apporter soutien lorsque ses forces ne suffisent plus. Un principe qui dit ce qu'est notre Europe. Non pas une puissance qui efface les nations,
0: non una potenza che cancella le nazioni, ma una forza che prolunga e accresce la loro capacità di agire e di governare il proprio destino. Oggi più che mai,
1: l'unité par les empires et les guerres civiles, l'Union européenne est une invention inédite fondée sur le respect, la paix, l'égalité entre ses États membres. Plus que jamais, cela est essentiel. 75 ans après la déclaration Schuman, le monde a changé, la guerre est revenue sur notre continent et notre Europe est bousculée par le retour des empires. Schuman l'avait écrit.
0: Schuman lo aveva scritto: la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Poiché i pericoli che hanno cambiato portata, i nostri sforzi per la pace devono essere all'altezza delle sfide. Per garantire una sovranità reale dobbiamo agire. Agire innanzitutto per garantire la nostra sicurezza e per preservare i nostri valori. La pace non si decreta, si costruisce pazientemente grazie ad artigiani di buona volontà, lucidi e costanti. E proprio questo è il senso del nostro impegno indefettibile al fianco dell'Ucraina, di fronte all'aggressione militare della Russia a favore del diritto internazionale.
1: agire
0: anche per proiettarci pienamente nel prossimo.

0: Decennio rispondendo alla sfida della competitività, imperativo per restare in corsa e padroneggiare in modo sovrano le nostre tecnologie e i nostri dati. Produrre, innovare e investire in Europa per restare liberi, difendere i nostri interessi e preservare il nostro modello sociale, perché in Europa crescita economica e giustizia sociale sono inscindibili. Agire infine per proteggerci dall'epidemia di disinformazione e dalle ingerenze che vogliono minare le nostre democrazie, dividerci e ledere il nostro progetto europeo.
1: Proteggere contro l'epidemia di disinformazione e di ingerenze che vogliono sapere nos democrazie e nous diviser, porter atteinte au projet européen.
0: La verità ci renderà liberi, ci ricorda Giovanni. La verità, come lei ha ricordato, Santo Padre, nella sua enciclica Magnifica Humanitas, è un bene comune. La menzogna, invece, trasforma l'avversario in nemico, il dibattito in processo, il dubbio in tradimento e l'algoritmo in un amplificatore di emozioni negative. Gli schermi ci abituano a vivere fianco a fianco, certo, ma reclusi. Una democrazia non si spegne soltanto sotto le bombe, si spegne quando cessa il dialogo.
1: Quando la solitudine si installa e qu'on ne s'entend plus. Dès 1947, dans la France contre les robots, Georges Bernanos, che vous évoquiez vendredi à l'Élysée, mettait en garde contre la tentation de soumettre l'homme aux instruments qu'il crée lui-même, au risque que le progrès technique ne devienne une dépossession humaine. Aujourd'hui, l'Europe, la première, a souhaité y répondre en se dotant d'un cadre de régulation.
2: Dotando aussi d'un quadro di regolamenti. L'innovazione deve servire la dignità umana, non la potenza di alcuni. È anche il senso della governance mondiale che la Francia sostiene fin dal vertice di Parigi sull'azione sull'intelligenza artificiale, una tecnologia che deve restare al servizio dell'uomo e mai la sua padrona. Penso infine alla nostra gioventù, la sua attenzione, la sua libertà e il suo giudizio devono essere tutelati dai veleni della distrazione e della predazione.
1: Della maggiorità numerica in Europa. Agir, oui. Ici, à Metz, nous sommes heureux de vous recevoir, très Saint-Père, pour vous entendre, pour apprendre de vous. Car ici bat le cœur millénaire.
0: Qui a Metz batte il cuore millenario dell'Europa, un'Europa che protegge, un'Europa che unisce, un'Europa che agisce, un'Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità.
1: Qui doit retrouver le courage de ses fondateurs, oui, le courage, pour devenir la puissance.
0: Un'Europa che deve trovare il coraggio dei suoi fondatori.
1: Et de démocratie qu'elle a à être. Le courage pour ne pas céder au repli, à la haine de l'autre, au retour des nationalismes qui divisent. Très Saint-Père, permettez-moi d'achever mes propos, puisque c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de m'exprimer publiquement devant vous, en vous réexprimant notre gratitude et notre joie. 4 jours en France.
2: Santo Padre, permettetemi di esprimere la mia gratitudine. 4 giorni in Francia. Si avete reso uniti.
1: E nous avons voulu vous voir heureux aussi.
2: Si hai reso felice e noi anche abbiamo voluto vedervi felice.
1: Reprise par nos amis allemands. Pour signifier le bonheur tranquille, dit heureux comme Dieu en France.
2: Questa parola è una parola tedesca. Si dice felice come Dio in Francia.
1: Alors merci pour cela.
2: Grazie, grazie Santo Padre.
3: Stretta di mano tra il Presidente della Repubblica francese Macron e il Santo Padre, uno scambio di battute ancora tra i due, il ringraziamento del Capo di Stato francese al Vescovo di Roma, pellegrino in Francia, ma adesso ascoltiamo le parole di benvenuto del Cardinale Avelin, Presidente della Conferenza Episcopale Francese.
4: Merci, Monsieur le Président, pour vos paroles.
1: Très Saint-Père.
0: Santo Padre, ricordo quando mi è stata data l'opportunità di lavorare per lei per tracciare le grandi linee del suo viaggio in Francia. Avevo preso in considerazione diverse ipotesi, oltre alle tappe in qualche modo obbligate a Parigi e Lourdes. Avevo inserito Metz tra le numerose città della Francia che avrebbero potuto visitare, come Ars, Lisieux, Lione e molte altre ancora, indicando semplicemente per Metz che una tappa in Lorena gli avrebbe permesso di evocare la guerra e la pace, l'Europa e la riconciliazione. E durante un altro colloquio, quello in cui bisognava scegliere, lei mi aveva detto: Metz, viva la via per l'Europa. Ed eccoci a Metz.
1: Nous voilà à Metz, très Saint-Père.
0: Informato di questo progetto, il Presidente della Repubblica francese ha scelto di raggiungerci qui e desidero esprimergli prima di i nostri più sinceri ringraziamenti, non solo per la sua presenza questa mattina, ma anche per il suo impegno personale, determinato ed efficace, per il buon svolgimento di tutto il suo viaggio. Lui stesso ha deciso di invitare i suoi omologhi di diversi paesi europei. Io stesso ho invitato altri presidenti delle conferenze episcopali d'Europa, come pure diversi padri abati, madri badesse, di monasteri di confine. A nome di tutta la Chiesa che è in Francia, in comunione con Monsignor Philippe Ballot, arcivescovo di Metz, porgo a tutti il benvenuto questa mattina, eccezionale per più di un motivo.
1: D'abord et avant tout parce que nous sommes ici non pas en un lieu où siège des institutions.
0: Non solo perché siamo in un luogo di istituzioni europee come è il caso di Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo, ma bensì in una regione, la Lorena, dove sull'humus di una terra insanguinata dalle guerre e dall'odio sono cresciuti desideri audaci di una riconciliazione tra popoli. Robert Schumann qui, Alcide De Gasperi in Italia e Konrad Adenauer in Germania e tanti altri in tutta Europa hanno permesso a queste istituzioni di dare vita a istituzioni per uscire dal ciclo infernale della vendetta e porre le basi di una nuova speranza. Una speranza piccola e fragile, come avrebbe detto Charles Péguy, caduto, come tanti altri giovani della sua età, proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Grazie alla presenza nella nostra assemblea di abati e badessi di diversi monasteri, ricordiamo che l'Europa, le cui radici sono profondamente intrise di cristianesimo, preesiste alle costruzioni politiche che attualmente cercano di dargli un volto. Durante un mio recente soggiorno nell'abbazia di Citeaux ho potuto vedere l'edificio di Defintois, dove aveva sede una sorta di primo Parlamento europeo, nel quale si riunivano ogni anno i responsabili di tutte quelle comunità, tessendo pazientemente la trama dell'Europa, dalle rive dell'Atlantico ai confini delle grandi pianure dell'Est. Da secoli, infatti, l'Europa ha preso forma grazie al genio dei popoli che la compongono. Nella diversità delle loro lingue e delle loro culture, e attraverso un costante confronto tra fede e ragione. E chi potrebbe ignorare nella diversità delle componenti spirituali dell'Europa il ruolo immenso del
1: mais aussi les pathologies de la raison lorsqu'elle s'atrophie en rationalité technique et instrumentale et néglige le respect de la personne humaine comme vous l'expliquez très Saint-Père dans Magnifica Humanitas.
0: E chi potrebbe ignorare nella diversità delle componenti spirituali dell'Europa il ruolo immenso del popolo ebreo, il cui contributo intellettuale è stato così grande e il cui martirio così spaventoso? Oggi, alla sua presenza, Santo Padre, i responsabili delle diverse confessioni presenti in Francia hanno voluto testimoniare il loro impegno comune, ecumenico e interreligioso al servizio della pace attraverso il dialogo e la fraternità. L'appello di Metz, che abbiamo appena sottoscritto, fa eco a quello che i giovani provenienti da 135 paesi le hanno consegnato all'UNESCO all'inizio del suo viaggio, testimoniando la sede di pace che anima tanti giovani nel mondo.
1: Mais aussi les jeunes de Méditerranée,
0: come quelli della gente del Mediterraneo, ebrei, cristiani e musulmani, che lo scorso anno lei ha voluto incontrare a bordo di una nave scuola per la pace, le Belle Espoir, nel porto di Ostia. Qui a Metz conosciamo il prezzo della guerra.
1: Ici à Metz, on sait le prix de la guerre.
0: Ma sappiamo anche che una riconciliazione è sempre possibile. Contro tutto e tutti, perché chi avrebbe mai potuto pensare che tra il popolo tedesco e quello francese, entrambi feriti l'uno dall'altro, potesse nascere una solida amicizia?
1: Aujourd'hui, a Fulda, les évêques d'Allemagne commencent les travaux de leur assemblée plénière. Et ce matin, alors que nous étions encore à Lourdes, leur président Monseigneur Heiner Wilmer m'a envoyé ce message. Voir comment se déroule la visite du Saint-Père en France
2: est une... Le cardinal Schiffer m'a permis de dire qu'a reçu ton message de la présidente de la conférence tedesca stamattina et exprimant de la sua émotion et gratitudine per questo viaggio del Santo Padre e per l'assemblea plenaria della conferenza episcopale francese.
1: Oui, chers amis, la mort n'aura jamais le dernier mot sur notre magnifique humanité, puisque le Christ est venu pour que le monde Et aujourd'hui, nous voulons croire que ce message européen de réconciliation pourrait être utile dans bien des régions du monde. C'est pour l'Europe, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, une immense responsabilité.
2: Et pour l'Europe, une immense responsabilité et un contexte in cui sempre di più la forza sembra voler fare a meno del diritto.
1: Après avoir regardé un court instant une vidéo qui évoque l'histoire de la construction européenne,
2: la diplomatie française per molti aspetti vicina a quella della Santa Sede cerca di operare in tal senso. Prima di ascoltare la Santo Padre e di lasciarsi guidare da lei alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ascolteremo una video.
3: E si conclude così l'intervento dunque del Presidente della Conferenza Episcopale Francese, che ha voluto leggere un messaggio arrivato questa mattina da quello della Conferenza Episcopale Tedesca, certamente molto significativo questo inciso, ma adesso vediamo il video, ascoltiamo anche per chi è in radio questo video e questa musica.

0: e mentre ascoltiamo l'inno vediamo varie immagini, varie
1: le tappe principali della nascita dell'Europa. Abbiamo, il video iniziava con le immagini del secondo conflitto mondiale, i tre conflitti che hanno caratterizzato quel territorio: la guerra franco-prussiana, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e poi le varie tappe che hanno portato all'Unione Europea.
0: Abbiamo visto anche Alcide De Gasperi oltre a Schumann e poi finalmente la parola pace, l'ultima parola che compare in questo breve video. Applaudono i presenti, applaude convintamente il Santo Padre e adesso ci apprestiamo ad ascoltare le parole di Papa Leone

0: Monsieur le Président, Monsieur le Cardinal, distinguées autorités civiles et religieuses, Mesdames et Messieurs.
1: Signor Presidente, signor Cardinale, distinte autorità civili e religiose, signore e signori, sono molto felice di trovarmi qui in questa città storica, crocevia nel cuore del continente, per un incontro dal titolo evocativo alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Vi ringrazio per le gentili parole che mi sono state appena rivolte. Il titolo proposto si ispira senza dubbio alla figura del venerabile Schumann, cui oggi vogliamo rendere un omaggio particolare in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Mosella, regione dove lungamente ha vissuto, dove riposa e della quale è stato per molti anni rappresentante all'Assemblea Nazionale. E da questa regione, con le sue vicissitudini nel XIX e XX secolo, che ha tratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani, attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo segna allo stesso tempo il punto di partenza e d'arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente e guardare al futuro, all'avvenire. Ci chiediamo in che modo Robert Schumann sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come in modo fondamentale abbia contribuito a plasmare l'Europa moderna, fino a esserne considerato un padre fondatore. È sempre difficile dare una definizione d'Europa, sia per il presente che per il passato. L'Europa ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano, poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture come, tra le altre, quelle germaniche slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale storica ancor prima d'essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, crisi profonde, nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato, riproponendoli in forme nuove e creative, grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea è infatti anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre facile. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alla proiezione del vecchio continente nel nuovo mondo, che ha generato talvolta dolorosamente nuove sintesi sul continente americano. Per capire questa lunga storia non si può fare silenzio, non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il Santo Papa Paolo VI proclamò patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini e le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto, l'organizzazione delle città e degli stessi stati, tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui, a Metz, grazie all'opera, tra gli altri, di San Crodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente. Non si può quindi parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Robert Schumann ne era ben consapevole quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di impegnarvisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo. Ed è su di essa che da allora si basano le relazioni sociali nel mondo cristiano. Un altro padre fondatore dell'Europa contemporanea, Alcide De Gasperi, gli fa eco mettendo l'accento sul retaggio comune europeo, cioè quella morale unitaria che salta la figura e la responsabilità della persona umana. Col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia, acuita da un'esperienza millenaria. Anziché essere un criterio confessionale esclusivo, il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo permette di comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una dimensione costitutiva della persona umana e una fonte viva di civilizzazione. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza. Incoraggia un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono negli Stati membri. La laicità, che regola la vita degli Stati, non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione tra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie, dell'autonomia delle chiese e la loro promozione della libertà di organizzazione, di espressione e di culto. Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono il fondamento della convivenza civile, cioè valori universali, dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. Nel contesto multiculturale di oggi, l'affermazione dell'universalità di questi valori, essenziale per la sua sopravvivenza, passa anche attraverso una riscoperta delle proprie radici e attraverso l'apertura al dialogo con l'altro. Si tratta di una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana e dare un'effettiva consistenza a parole come libertà, democrazia, pace e unità. A tal fine risulta prezioso l'invito di Papa Francesco ad apprezzare la complessità della realtà europea in tutta la ricchezza delle sue tradizioni e sensibilità, sottolineando la sfida di un'armonia costruttiva libera da egemonie. Questo doppio movimento di riscoperta e dialogo permetterà anche di ritrovare un giusto equilibrio tra i diritti stessi, così come tra i diritti e i doveri, perché, come ricordava sempre Papa Francesco, al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale in cui i suoi diritti e i doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa. L'Europa contemporanea, infatti, si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri, con l'arrivo sul continente di tanti uomini e donne in fuga da teatri di guerra e persecuzione o in cerca di una vita migliore, lontano dalla povertà e dalla miseria. Come ho detto durante la mia recente visita alle Isole Canarie, in Spagna, la dignità umana esige vie legali e sicure, soccorso e assistenza, la cooperazione reale contro i trafficanti, la protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione e politiche che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Tutto questo non sarebbe però ancora sufficiente. Accogliere una persona significa integrarla come nella propria famiglia, offrendole la possibilità di sviluppare i suoi talenti, le sue capacità e sensibilità, ma anche di entrare nello spirito della casa che la accoglie. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, vale a dire un incontro senza precedenti tra popoli e culture, che chiama una riscoperta creativa delle nostre radici e al tempo stesso a un ascolto attento dell'altro. L'universalità dei valori fondanti dell'Europa ci assicura che questo dialogo è possibile e che potrà dare una base solida alle nostre società, permettendo di operare in modo più efficace per la pace e per un mondo riconciliato. È proprio questa lucidità che ha ispirato uomini come Schumann a superare l'opposizione tra le identità culturali e a dare vita alle istituzioni europee al termine della terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato quanto grande sia il male compiuto dall'uomo quando pensa di non incontrare ostacoli nell'esercizio del suo potere. Robert Schumann, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza, senza distinzione di razza o di classe sociale, e gli ha insegnato la dignità del lavoro. La successione di diverse sovranità nazionali gli ha impresso l'importanza del diritto internazionale e il valore della parola data. Cresciuto in un contesto in cui l'orgoglio e lo spirito di vendetta sembravano prevalere, Schumann si è impegnato a favore della pace e della fratellanza tra i popoli, che dopo essersi a lungo combattuti, riconoscevano finalmente di aver bisogno l'uno dell'altro. Quali sono dunque gli insegnamenti di Robert Schuman per l'Europa e il mondo di oggi? Innanzitutto, un profondo desiderio di pace. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa, anche in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. E ancora oggi, come nel 1950, le parole contenute nella dichiarazione Schuman rimangono attuali. Il contributo che un'Europa organizzata e vivente può dare alla civiltà è indispensabile per mantenere relazioni pacifiche. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Certamente la ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un irenismo ingenuo. Al contrario, le parole di Schuman sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Non a caso i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. L'Europa, secondo Schuman, è un continente dove si preferisce dialogare piuttosto che affrontarsi con le armi, dove si mettono in comune le risorse per fare in modo che ogni guerra diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'Europa, secondo Schuman, si basa sul rispetto del diritto internazionale, che a differenza dei diritti nazionali non può essere imposto con la forza da uno Stato, ma si fonda sul principio universalmente riconosciuto secondo cui pacta sunt servanda. Questo principio è gelosamente conservato dalla legislazione particolare di questa regione, che copre anche i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sulla base del concordato del 1801 tra la Santa Sede e la Francia, ancora oggi in vigore. Il diritto internazionale e il multilateralismo sottolineano l'eguaglianza effettiva degli Stati nelle loro relazioni reciproche e costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio che è all'origine di ogni conflitto. Oggi le relazioni umane e tra gli Stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato. Ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli ultimi 80 anni che è possibile far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi. Schuman ci ricorda che bisogna sempre dimostrare realismo e coraggio. L'Europa affermava Non si farà in un colpo solo né in una costruzione complessiva, si farà attraverso realizzazioni concrete che creano prima di tutto una solidarietà di fatto. Non bisogna mai perdere fiducia nella nostra capacità di progredire, anche se i passi compiuti sono a volte piccoli e quasi impercettibili. La pretesa moderna di avere tutto subito non corrisponde alla storia e la cultura europea, che al contrario insegnano il valore del tempo e della pazienza. E con piccoli passi che si può dare vita a questa solidarietà concreta, che implica che nessuno si senta abbandonato o dimenticato. Condividendo queste riflessioni, penso prima di tutto ai giovani chiamati a costruire l'Europa di oggi e di domani, come già osservava Schumann, che questa idea di un'Europa riconciliata, unita e forte, diventi d'ora in poi il motto per le giovani generazioni, desiderose di servire un'umanità finalmente liberata dall'odio e dalla paura, che reimpara, dopo troppo tempo di divisioni, la fratellanza cristiana. Ai giovani dico: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, nelle scuole, nelle università, nella vita delle vostre città, dei vostri paesi e di tutta l'Europa. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento. Non abbiate paura del futuro. Non abbiate paura di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona, dal primo istante nel seno della madre fino all'ultimo respiro. Non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Siate costruttori di comunità, e con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero. Che Dio vi sostenga in queste decisioni e che benedica e protegga tutta l'Europa intera. Grazie.
2: Così Papa Leone, nel discorso all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Sono le 12:17 in questo momento. La stretta di mano con il presidente Macron, con il presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Avelin, il lungo applauso dell'auditorium. Tutti i presenti sono in piedi e applaudono il Santo Padre. Noi torniamo all'interno dell'auditorium per ascoltare l'epilogo musicale.

0: Alle 12.21 il Santo Padre ha lasciato il palco dell'auditorium del Centro Congressi Schumann. Si sta dunque per concludere con questo epilogo musicale l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità e anche la nostra videocronaca. Però se sei d'accordo, Marco Guerra, io vorrei chiudere questa diretta video per poi proseguire in radio con quanto Padre Javier e il professor Lopresti stavano dicendo a microfoni spenti. Padre Javier, vogliamo ripetere che oggi è stata scritta una pagina che a noi cristiani apre una nuova speranza nella via della pace?
1: È meraviglioso, è quello che dicevo, condividevo con il professore. Il Santo Padre ha detto oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato. Se si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno, l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli anni, 80 anni, che è possibile di far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi.
0: E queste parole sono il modo migliore per concludere la nostra videocronaca. Tra pochi istanti proseguiamo in radio, salutiamo coloro che ci hanno seguito anche in video, tutte le radio collegate, grazie ai colleghi dell'MCR e al nostro Gabriele Di Domenico, tecnico del suono. Tra pochi istanti proseguiamo in radio.

0: E prosegue dunque, siamo giunti alla 24esima ora, mi fanno notare, di Radio Cronaca Diretta, di questo quinto viaggio apostolico. Saranno una trentina in tutto fino a questa sera. Cerchiamo nel migliore dei modi, amiche e amici all'ascolto, di farvi vivere da protagoniste e da protagonisti il viaggio apostolico del Santo Padre in Francia e all'UNESCO. È iniziato lo scorso venerdì, si concluderà stasera intorno alle 19, quando il Papa decollerà da Metz direzione Roma Fiumicino, il rientro in Vaticano poco dopo le ore 21. Io sono Andrea De Angelis e ringrazio al di là del vetro il nostro Luca Rossi, che continua questa staffetta con Gabriele e Domenico. Nonostante le luci vi riconosco, e quindi adesso sei tu, Luca, vero? Al di là del vetro vedo Paola Simonetti, che intorno, anzi no, alle 13 in punto tornerà puntuale appunto con l'informazione della Radio Vaticana. Accanto a me il collega Marco Guerra. Marco, sempre grazie.
1: Eccoci qui.
0: E Alberto Lopresti, il professor Lopresti, che insegna alla LUMSA, grande esperto di scienze politiche, ci ha permesso di cogliere, di comprendere fino in fondo il significato di questa scelta, innanzitutto geografica, del Papa di parlare all'Europa da Metz. Ma adesso, Marco, vogliamo andare a leggere quanto il Papa ha appena pronunciato.
1: Sì, un discorso molto denso, che fa riferimento a quei valori comuni dell'Europa e a quella universalità di questi valori. L'Europa posta come faro per quanto riguarda la verità, la giustizia, e il Papa appunto ha messo in dialogo la riscoperta delle radici e l'apertura al dialogo con l'altro, proprio per questa capacità che l'Europa ha avuto nei secoli sempre di rinnovarsi e di contaminare il mondo con questi valori universali. Quindi c'è, il Papa ha fatto un vero e proprio richiamo, una vera e propria scossa all'Europa, richiamando quelli che sono stati i padri fondatori, quelle che è stata la grandezza del pensiero europeo, e l'ha fatto nel contesto attuale, richiamando anche il contesto attuale fatto di conflitti, fatto parole di conflitto, come ha ricordato anche padre Jeannet, e ha parlato anche appunto di migranti, di rispetto del diritto alla vita dal concepimento fino alla sua fine naturale. Si è rivolto anche ai giovani, invitandoli a non avere paura, a formare una famiglia, a fare dei figli, a costruire la pace con la loro instancabile azione. Quindi ecco, volevo chiedere al professor Lopresti quali sono i punti che l'hanno colpita di più di questo discorso.
2: Ma io parto dall'ultimo che lei ha appena esposto, perché l'invito ai giovani a far famiglia, ad avere coraggio, e infine dice anche a impegnarsi in politica. Di solito consideriamo i giovani quella generazione che quando crescerà farà politica. È un modo sbagliato di procedere, perché i giovani cresciuti sono diventati vecchi, e dunque se diciamo che lo spazio dei giovani è il futuro, stiamo dicendo che il presente è sempre dei vecchi. Il coraggio con cui il Papa si è lanciato in questo è incredibile, e io rammento che nella Gaudium et Spes si parla della politica, dell'impegno in politica, come di una vocazione che va in un certo senso custodita e accompagnata, come tutte le vocazioni. Dovremmo prendere più responsabilità rispetto a questo. L'altra parte che io metterei in rilievo è il rapporto che il Santo Padre ha posto fra la dimensione ecclesiale, morale e dunque universale della Chiesa rispetto a quanto invece gli Stati-Nazione sono chiamati a fare. Si potrebbe facilmente, dovessimo buttarla sullo sportivo qui, commentare che fra la performance di Macron e quella del Santo Padre abbiamo notato una certa differenza, diciamo perlomeno così. Però io non mi aspetto nulla di più da un capo di Stato che è garante della sicurezza dei suoi cittadini, che è garante degli equilibri istituzionali. Ha un punto di vista per forza perimetrato all'interno di un corredo di doveri inamovibili. Ci vogliono le parole del Santo Padre per riportarci ad una veduta così ampia e a una dimensione appunto universale dell'impegno civile di tutti quanti. Chiudo con un'ultima affermazione che forse credo sia opportuno fare. perché anche oggi abbiamo visto politica e religione riuscire insieme a tirar fuori le soluzioni insieme in grado di rispondere alle questioni del mondo. Io ho avuto Amarcord, cioè un flash retrospettivo a tutte le volte che è stata concepita la missione della cristianità come o adoperando la dottrina delle due spade, Papa Gelasio, la metafora del sole e della luna di Innocenzo III. Abbiamo sempre a che fare con gli stessi problemi e sono positivi. Noi non confondiamo religione e politica, abbiamo bisogno di entrambi. Entrambi al servizio della, sì, realizzazione del corpo mistico di Cristo o del corpo fisico, biologico, organico, la salute dei cittadini. Ma non li mischiamo. E questo è proprio al servizio, è energia propulsore per lo sviluppo civile. Quindi io esco, se posso permettermi, entusiasta da questa esperienza.
0: Professore, lei accennava giustamente alla differenza sostanziale e naturale tra un capo di qualsivoglia stato e un pastore della Chiesa universale, cattolico appunto è universale e dunque si limitava a fotografare quella che è una realtà dei fatti. Possiamo però dire che parlando a Metz nella terra di Schumann, oggi il Papa chiama, se vogliamo, a uno scatto ulteriore, a un movimento dei giovani e non solo verso quella che è una dimensione europea e continentale, che è meno realtà dei fatti, che è meno scontata e che è meno ovviamente naturale. Lo ha detto, l'Europa ha dimostrato negli ultimi 80 anni che si può fare, che non è impossibile la pace, ma se non ci sentiamo europei ancor prima che francesi o di altri paesi, forse è meno probabile la pace?
2: È proprio così. Per noi l'Europa non è il punto di arrivo, è il punto di partenza per dispiegarsi nel mondo. E l'Europa non è qualsiasi entità geopolitica dislocata sulla Terra. Essa contiene in nuce tutte le differenze che circolano e attraversano il pianeta. E dico di più, le differenze all'interno della cristianità risalgono a tantissimo tempo fa. Voi pensate che lo scisma con l'Oriente avviene 1000 anni fa. Le divisioni fra marxisti e liberali sono di un secolo e mezzo fa, perché Marx muore 143 anni fa. Allora, se noi cristiani riusciamo a costruire attraverso la comunione ecumenica una via d'unità e d'intesa fra di noi, e siamo separate da antichissime divisioni, mostriamo che le più giovani, anzi giovanissime divisioni fra i politici sono facilmente colmabili. Quindi assumiamocela tutta la responsabilità in quanto cristiani di questo momento storico, e possiamo farlo davvero guidati dal Santo Padre.
1: Professor Lopresti, lei ha sottolineato subito la differenza tra i due discorsi. Il presidente Macron ha invitato l'Europa ad agire sul fronte della sicurezza, ha parlato anche della protezione dei dati, a ritrovare un protagonismo nell'economia, quindi una visione molto competitiva dell'Europa rispetto alle grandi potenze mondiali che dominano la scena adesso. Il Papa invece ha ricordato quei valori universali di cui l'Europa è portatrice. Ecco, è possibile agire in questi ambiti in concretezza, perché poi serve anche la concretezza, quindi per far valere quei diritti che l'Europa ha sempre portato, appunto districarsi in questo contesto globale con un modo specifico di fare dell'Europa?
2: C'è un declino in questo momento dell'Europa che segna una fase di transizione che ormai conosciamo da tempo, e ci troviamo al cospetto di grandi potenze che agiscono e che mettono all'angolo l'Europa rispetto a tanti punti di vista. Dunque io comprendo le ragioni non di essere competitivi, perché non lo siamo, ma di arrestare il declino dell'Europa. Al tempo stesso però, come sempre è accaduto, questa Europa che di per sé rappresenta una minuscola porzione della

0: Doveri diventano tutto sommato dei privilegi che qualcuno potrebbe invocare per sé. E quindi ogni diritto si deve manifestare sul piano sociale in corrispondenza ai doveri rispetto alla comunità sociale e politica. Tutto questo è un discorso, credo, che sia stato avvertito da chi avrebbe dovuto fare un esame di coscienza, speriamo bene, e da chi invece ha quel discernimento di dire non devo confondermi con altre prospettive che invece sono convinte che il pianeta Terra possa diventare una giungla in cui il predatore rincorre la preda e poi se la mangia, in cui pochi grandi leader decidono in uno sgabuzzino il destino del mondo. Abbiamo visto la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, no, che ha lasciato qualche spettacolo, per così dire, improvvido, e appunto con la magnifica Humanitas, questa incresciosa e ingiusta situazione per cui il più grande bene in questo momento che può causare lo sviluppo di comunità e popoli, cioè l'intelligenza artificiale, è in mano a pochi grandi proprietari mondiali.
1: Quindi, per ricollegarci a quello che abbiamo detto all'inizio, l'Europa, per farsi ancora portatrice di quei diritti, deve riscoprire quei doveri anche.
0: Assolutamente, proprio così.
2: Alle 12.35 concludiamo questa lunga radiocronaca. Vi abbiamo raccontato, amiche e amici all'ascolto, l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità nel centro congressi Schuman in quel di Metz, dove si trova ancora il Papa nella città francese, nei pressi della casa vescovile. Lì è previsto il pranzo in privato per il Santo Padre, poi lascerà la stessa casa vescovile Leone poco prima delle 15 e in Papa Mobile si trasferirà un paio di chilometri il tragitto fino alla cattedrale di Santo Stefano, lì ancora un altro giro tra i fedeli e poi alle 16 la Santa Messa, che sarà l'ultimo evento del quinto viaggio apostolico del Papa, che infatti stasera alle 19 decollerà da Metz direzione Roma Fiumicino e poco dopo le 21 farà rientro in Vaticano. Io ringrazio il professor Lopresti per essere stato con noi, torneremo, professore, a coinvolgerla quando questo mondo così complesso richiede quella che si chiamava un tempo, no, fare divulgazione, riuscire, no, a spiegare le cose nella maniera più semplice e precisa possibile. Ma certamente oggi il Papa è riuscito con il suo discorso, che poi ha visto seguire un lungo applauso, a parlare a tutte e a tutti, non solo agli addetti ai lavori, ma a ciascuno di noi. Grazie, professore.
0: Grazie a voi.
2: Marco, grazie ovviamente anche a te.
1: Grazie a te, Andrea,
2: per le domande puntuali e anche perché, insomma, sappiamo che occupandoti ogni giorno dei notiziari della Radio Vaticana sai bene di cosa si parla quando parliamo di Unione Europea e di geopolitica. Ringrazio Luca Rossi al di là del vetro, tutto il comparto tecnico e di regia. Restituiamo dunque la linea e mi raccomando, alle 13 il radiogiornale, alle 14 quello quotidiano più lungo da 10 minuti e poi dopo le 15.30 torneremo in radiocronaca per raccontarvi le ultime ore del Papa a Metz. Restate con noi, buon pranzo vista l'ora anche a voi, il Papa è a pranzo, buon pranzo anche a voi, ciao.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
1: Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo. Mediterò le tue leggi.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
2: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
3: Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
4: Io sono misero e povero. Il Signore ha cura di me.
5: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me.
5: Così dice il Signore: concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me.
6: In Dio la mia salvezza e la mia gloria,
7: e Lui la mia difesa.
8: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
8: Benediciamo il Signore.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università. Tu

non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: in blu 2000 news.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi sono tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno. Leone a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza, Teruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché, ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump, vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano i territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora parliamo del caro carburanti. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2.600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2.000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di avere in linea Don Girolamo Alessi, che è il vicario episcopale per la pastorale, il coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del Vescovo della Diocesi di Ragusa. Con lui oggi parleremo del documento Radicati e Costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Il documento è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è svolta nel mese di maggio, esattamente dal 25 al 28 maggio. E sarà questo documento oggetto di riflessione dell'Assemblea Pastorale della Diocesi di Ragusa, che si svolgerà il 28 settembre a partire dalle 19:30 presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa. Ben trovato, Don Girolamo!
2: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Gino, iniziamo un po' a riflettere insieme su questo documento. Il titolo del documento fa riferimento a un passo biblico della lettera ai Colossesi. E il radicamento mette in evidenza quello che possiamo definire l'aspetto intimo della fede, vuol dire orientare la nostra vita al rapporto con Cristo, alimentare il nostro rapporto con Cristo, trovare in Lui un punto di riferimento. L'essere invece costruiti suggerisce l'azione di sviluppare un processo vivo, dinamico e continuo di maturazione della nostra fede. Le chiedo però di aiutarci a riflettere su queste due dimensioni della nostra fede, l'essere radicati e l'essere costruiti in Cristo. Cosa vuol dire contemplare queste due dimensioni nel nostro cammino di fede per rendere la nostra fede realmente esperienza vissuta e testimonianza autentica?
2: Credo che radicati e costruiti diventano gli elementi da coniugare con la nostra vita di fede quotidiana. Dico questo perché radicati significa fare riferimento alle radici. L'albero, se non avesse le radici, non avrebbe l'alimento per vivere. L'albero senza le radici seccherebbe. Le radici dunque costituiscono la linfa vitale per l'albero, e allo stesso modo l'essere radicati in Cristo significa andare a trovare la motivazione originaria della nostra fede e andare a trovare il necessario alimento perché la nostra fede cresca proprio in Cristo. Siamo radicati in Cristo, non siamo radicati in altro. A volte verrebbe la tentazione di spostare il nostro interesse verso un altro asse, perché magari ci sembra più attraente, magari ci sembra che ci possa dare emozioni più significative, ma in realtà ci rendiamo conto che sono solo illusioni. Solo per la nostra fede l'essere radicati in Lui dà senso al nostro vissuto quotidiano di fede. E allo stesso modo costruiti. Costruiti significa non solo quel lavorio che sottostà all'idea del costruire, del fare qualcosa che serva non solo a me ma anche agli altri, costruire in questo senso, ma ci rimanda anche a Cristo pietra angolare. Costruiti, ci dirà San Paolo, su Cristo pietra angolare. Così come le radici costituiscono l'alimento fondamentale per l'albero, e abbiamo compreso che l'alimento fondamentale per la nostra fede, allo stesso modo, se la nostra vita di fede non è costruita su Cristo pietra angolare, la nostra fede sarebbe traballante, perché non avrebbe la solidità necessaria per essere una fede vera, ma soprattutto una fede valida per il nostro tempo.
1: Nel testo, Don Gino, viene ribadito che occorre fare tesoro dell'esperienza vissuta attraverso il cammino sinodale e tradurre questa esperienza in scelte concrete. La sinodalità è un preciso modo di essere chiesa e di dialogare con il mondo. E siamo chiamate e siamo chiamati ad assumere lo stile sinodale come prassi concreta. Cosa vuol dire incarnare questa prospettiva?
2: Io oserei dire che la Chiesa, per sua natura, o è sinodale o ha perso di vista la sua identità. Chiesa rimanda necessariamente a un rapporto di comunione, a un rapporto di confronto, rimanda necessariamente a uno stare insieme e stare bene insieme. Abbiamo sperimentato questo percorso sinodale abbastanza lungo nel tempo, perché abbiamo attraversato diverse fasi, e questo tempo ci ha insegnato che la sinodalità deve essere qualcosa da vivere, deve essere il nostro vissuto, non semplicemente qualcosa di cui parlare o un metodo da utilizzare. Abbiamo compreso che deve diventare lo stile del nostro essere Chiesa. Il documento Radicati e Costruiti in Cristo ci offre delle linee di orientamento, ma a partire proprio dal cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, delle chiese della nostra realtà nazionale. Quindi il primo dato da mettere in evidenza è proprio la necessità di riscoprire questa nostra identità, che è quella comunionale, che è quella del crescere insieme, che è quella del condividere insieme, che è quella del progettare insieme. La sinodalità, appunto, che è parte fondamentale del nostro essere Chiesa.
1: Nel testo infatti sono indicate alcune priorità, come diceva lei, Don Gino, riconosciute dai vescovi italiani a partire da una rilettura globale del documento di sintesi del cammino sinodale. Le linee di orientamento presentate sono quattro. Partiamo dalla prima. La prima è riportare al centro il dono della fede. La Chiesa è chiamata a mantenere viva la domanda su Dio, a stimolare questa domanda nella società odierna e a chiedersi come trasmettere la fede nel contesto odierno. Quali percorsi di formazione, di accompagnamento immaginare e realizzare?
2: Il documento ci dice, ma proprio come primissima battuta, che la fede non può più essere data per scontata oggi nel nostro tempo. Se è vero che nel passato la famiglia consegnava alle nuove generazioni il bagaglio della fede che era patrimonio della famiglia, oggi non è più così. Vuoi per una realtà di famiglia che in qualche modo vive altro, ma vuoi anche perché la società non si sente più con al centro una fede cristiana, eccetera, eccetera. Vuoi anche perché i percorsi scolastici a volte creano tensione da questo punto di vista. È necessario dunque ritornare a capire, a comprendere che la fede va trasmessa per contagio. La fede non è qualcosa semplicemente da proporre, è qualcosa innanzitutto da condividere, cioè ti do quello che io ho, ma questo bene che io ho non è né un bene materiale, ma ancor meno non è un bene, come dire, transitorio, passeggero, è un bene che ha dato senso alla mia esistenza e proprio per questo la condivido con te. Dobbiamo imparare a contagiare gli altri in forza della nostra fede. La fede va trasmessa per contagio, cioè va trasmessa con percorsi vissuti, va trasmesso con relazione, va trasmesso con amicizia, eccetera, eccetera. Le parole servono, credo, qua molto poco. È vero che abbiamo bisogno di percorsi che ci aiutino a raggiungere gli altri, ma è altrettanto vero che il primo percorso che dobbiamo pensare è quello verso noi stessi, per comprendere qual è l'ampiezza, la qualità, il valore della nostra fede. Perché spesso diamo per scontato una fede che noi stessi abbiamo forse risicata. Dovremmo nuovamente dare corpo alla nostra fede per essere nel mondo, come ci dice Gesù Cristo, sale e luce.
1: La seconda linea invece riguarda la vita comunitaria e invita la Chiesa ad avviare il ripensamento della Chiesa sul territorio, a rispondere all'individualismo diffuso nella società, a costruire comunità cristiane attrattive, accoglienti, vitali, capaci di custodire relazioni e legami. Una Chiesa dunque capace di vivere tra la gente, di accogliere le speranze, le sofferenze della gente, una Chiesa capace di creatività missionaria, una Chiesa capace di essere presenza profetica ed evangelizzante nel contesto odierno. Qual è il peso, il valore e l'impatto di questa scelta?
2: Credo che intanto bisogna partire da quello che il documento sottolinea. La fede non è mai un fatto individuale, si crede insieme, se non altro perché per sua natura il nostro Dio, essendo trinitario, è comunitario. Se fossimo chiamati a vivere ciascuno la nostra fede per conto nostro, avremmo tante religioni, tante quante sono gli uomini, ma la nostra fede è una fede che va vissuta insieme. L'obiettivo alla fine è quello della santità. Raggiungiamo la santità insieme. La fede ci consegna l'impegno ad essere santi, così come ci ha in qualche modo indicato Gesù Cristo: siate santi come santo è il Padre vostro che è nei cieli. Quindi il punto di partenza è questo: decidersi a stare insieme, perché la fede è sempre comunitaria, non è mai individuale. L'altra cosa che va messa in buona evidenza è che proprio perché la fede è comunitaria, che rimanda cioè a relazioni vere, di fraternità, di attenzione, eccetera, eccetera, per la società di oggi questa è veramente un segno profetico. Mentre la società di oggi ci spinge a rinchiuderci in noi stessi, a un individualismo. Sembra che abbiamo tutto a disposizione e i contatti immediati con tutti, i social, i media, eccetera, eccetera. Ma in realtà dietro i social, dietro i media, restiamo sostanzialmente soli. La Chiesa che è comunione, che è relazione, la Chiesa che vive una fede che è a partire dall'amore vicendevole, diventa allora per il nostro tempo profezia, e questa profezia è tutta nostra e non possiamo noi tirarci indietro. Noi necessariamente dobbiamo consegnare al nostro tempo, alla nostra società, alla nostra realtà storica questa profezia, la profezia delle relazioni. Papa Leone sottolinea in maniera molto bella il concetto di umanità. Noi come profezia dobbiamo consegnare al mondo di oggi l'essere uomini umani, cioè capaci di guardarsi, capaci di stare insieme, capaci di dialogare. Questa è la profezia da consegnare agli uomini di oggi. Una comunione che parte dalla nostra fede, una fede che è dettata dall'amore di Dio e dall'amore per il prossimo.
1: La terza linea è strettamente collegata alla seconda linea, che appunto parla della vita comunitaria. Invece la terza linea è un invito a dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Come rendere la corresponsabilità segno concreto di comunione e armonia per essere insieme nella missione, nelle nostre comunità?
2: È necessario rendersi conto che comunità, Chiesa, non sono realtà che stanno al di là di me. La Chiesa non è qualcosa che mi sta di fronte. La comunità non è qualcosa che io trovo e magari la guardo dall'esterno. Chiesa, comunità, riguarda me. Magari nel passato siamo stati abituati a vedere la figura del prete, la figura del sacerdote, del parroco, come colui che si occupa di tutto in chiesa, nella parrocchia, si occupa di tutto perché lui ne ha la responsabilità. Oggi dobbiamo renderci conto che questa responsabilità va condivisa, appartiene a tutti perché tutti siamo comunità, siamo chiesa. Corresponsabilità significa crederci in quella realtà dove mi trovo, come credere nello stare in famiglia, no? E quindi io figlio, io padre, io genitore, io sentendo la responsabilità mi preoccupo dei componenti della famiglia e me ne preoccupo assumendomi le mie responsabilità e attraverso le mie responsabilità fa sì che la mia famiglia cresca. Allo stesso modo la Chiesa, la comunità, se io responsabilmente sento veramente di esserne parte integrante, sento anche che ne ho un pezzetto di responsabilità. Ognuno di noi è chiamato nella Chiesa a fare la propria parte. Abbiamo già detto la fondamentalità del dialogare, della comunione, delle relazioni. Se questo c'è, allora ci renderemo conto quanto sia necessario condividere le responsabilità, dalle piccole alle grandi cose. Oggi troviamo veramente le figure che possono darci tanto nelle nostre chiese, dei vari ministeri laicali, i ministeri battesimali, non solo quelli istituiti, ma ci sono tanti altri ministeri che vanno attenzionati, messi in evidenza e praticati. Il ministero di accorgersi di chi manca, il ministero di andare a cercare chi è stato assente, non è un ministero istituito, perché fa parte del mio essere battezzato. E però, se me ne assumo la responsabilità, mi assumo la responsabilità del fratello, di chi manca, comprendi che mi faccio carico di una responsabilità che è di tutta la Chiesa, divento corresponsabile. Oggi i sacerdoti ci rendiamo conto che è fondamentale avere questa disponibilità dei laici, anche se in questo momento per tutta una serie di cose c'è un momento di difficoltà perché non abbiamo molte presenze, non abbiamo molta disponibilità, però occorre crederci, e crederci significa veramente condividere innanzitutto le responsabilità, corresponsabilità, responsabilità condivisa, e necessità di prendersi cura gli uni degli altri. Questo significa assumersi responsabilità condivisa.
1: Parliamo adesso dell'ultima linea, che riguarda la verifica dell'adeguatezza delle strutture e propone proprio di immaginare nuovi modi di gestire e amministrare le strutture per renderle funzionali alla missione della Chiesa. Un compito che questo viene affidato alle chiese locali e quindi alle diocesi, alle parrocchie, ma anche alle conferenze episcopale regionale e alle commissioni episcopali. Sappiamo che appunto in questi giorni proprio la CEI ha proposto una riflessione per la riforma dello statuto. Cosa aspettarci da questo punto, da questa linea guida?
2: La verifica delle strutture non riguarda semplicemente le strutture materiali, ma riguarda anche le strutture che ci aiutano a portare avanti i bisogni della nostra Chiesa, quindi la conferenza episcopale, le conferenze regionali, ma anche le varie strutture, commissioni o altre che ci siamo dati. La revisione degli statuti significa ricomprendere questa struttura necessaria alla luce del bisogno del nostro tempo. Oggi è questa struttura è valida per questo nostro tempo o c'è qualcosa che va cambiata, che va sistemata? E i vescovi sono stati veramente coraggiosi perché subito ha messo mano allo statuto della Conferenza Episcopale Italiana, e questa è una cosa bella, questo ci incoraggia ad andare oltre, a comprendere che le strutture possono essere sistemate, adeguate in qualsiasi momento.
1: Prima di salutarci spieghiamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici come sarà articolata l'Assemblea Diocesana Pastorale.
2: Sì, certamente, ci incontreremo lunedì 28 settembre alle ore 19:30 nella parrocchia San Giuseppe Artigiano a Ragusa. L'assemblea si aprirà con una preghiera comunitaria preparata dall'ufficio liturgico della nostra diocesi, dopo il saluto del vescovo. Dopodiché ascolteremo Don Ignazio Lachina, che è un sacerdote della diocesi di Noto. Lui è stato referente per il cammino sinodale di quella diocesi, quindi ha fatto tutto il percorso, non solo della diocesi, ma lo è stato anche a livello nazionale, perché i referenti diocesani hanno fatto parte del cammino nazionale. Lui ci presenterà questo documento dei nostri vescovi, il documento che propone le linee di cui abbiamo parlato, e dopodiché tutta l'assemblea ci riuniremo in tavoli di condivisione. Abbiamo pensato a una ventina di tavoli di condivisione. Ogni tavolo sarà guidato da un facilitatore, il quale cercherà di aiutare i presenti al tavolo a una riflessione per arrivare a proposte concrete. Don Paolo Laterra sta seguendo i facilitatori per far comprendere come utilizzare questo metodo dell'ascolto e del confronto nei tavoli di condivisione. E lì, nei tavoli di condivisione, chiediamo che si arrivi a offrire proposte molto concrete, non proposte generiche, proposte concrete da poter consegnare poi agli organismi della nostra diocesi, agli uffici, perché possano tradurli in operatività. Martedì la segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano si riunirà per raccogliere tutte queste proposte e per metterle in ordine, e mercoledì ci incontreremo con tutti i sacerdoti della diocesi per condividere le proposte che i laici hanno presentato e per cercare di capire se queste proposte sono interessanti, sono valide, sono buone per le nostre realtà, per le nostre comunità locali. Quindi c'è un percorso molto impegnativo che stiamo cercando di realizzare, ma quello che conta è proprio questo: proposte concrete.
1: Ringrazio Don Girolamo Alessi, vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del vescovo, per essere stato con noi, per averci donato preziosi spunti di riflessione e aver nutrito con le sue parole la nostra mente e il nostro cuore. Grazie di cuore, Don Girolamo.
2: Grazie a te, grazie a Radio Caris e grazie agli ascoltatori per la bontà dell'ascolto. Grazie a tutti e un caro abbraccio.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 28 settembre.
2: Sono le 13:46.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:57.
2: È lunedì 28 settembre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa ha ammesso le relazioni tra stati sempre più barbare, no all'illusione del riarmo. Leone XIV è profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza. Alluvioni in India, in due giorni morte 56 persone, 14 vittime anche in Nepal, a un mese dalle inondazioni. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Nell'ultima tappa del viaggio in Francia, Leone XIV ha presieduto nella tarda mattinata a Metz l'evento intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, un incontro al quale ha partecipato il presidente francese Macron e i vescovi francesi, durante il quale il Papa ha spronato a compiere sforzi creativi per la pace mondiale. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: C'era stato un Papa, Benedetto XV, che aveva bollato la Prima Guerra Mondiale come inutile strage, una definizione passata alla storia che Leone XIV deve calare nuovamente nella cronaca di un mondo in fiamme, dove si combatte e si uccidono, dice, innumerevoli vittime civili. Il posto da cui il Papa parla è altamente simbolico, il centro congressi di Metz, intitolato a uno dei padri dell'Europa Unita, il venerabile Robert Schuman. Oggi bisogna chiedersi, dice il Papa, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Il Papa stigmatizza l'illusione del riarmo e invita al dialogo le culture. Intenso l'appello finale che rivolge ai giovani. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero.
1: Il discorso del Papa sulle radici dell'Europa è stato preceduto al centro congressi Robert Schuman di Metz dall'incontro interreligioso con l'appello per la pace proclamato a 40 anni da quello memorabile di Assisi da alcuni capi di diverse fedi, dai leader della federazione protestante, dal gran rabbino di Francia, dall'unione buddisti, dal rettore della grande moschea di Parigi. Tre gli impegni di questa bussola della speranza: aprire cammini di riconciliazione, trasmettere il desiderio di giustizia e di pace, opporsi al veleno del totalitarismo. E nel discorso del Papa l'invito a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, il venerabile Schuman, che seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Antonella Palermo.
3: Il monito rilanciato da Metz è inequivocabile. Il discorso religioso deve costantemente disarmare cuori e parole. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Leone cita il filosofo francese protestante Ricoeur per dire che l'alterità deve essere vista come una promessa e non come minaccia. È questa l'arte dell'incontro di cui il mondo ha grande bisogno, a cui educarci, perché dialogare non sminuisce la nostra identità. L'apertura alla trascendenza ha senso soprattutto per i giovani, se dunque è al servizio della fratellanza. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana.
4: Protegge ed eleve la persona umana.
1: Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Il pontefice ieri pomeriggio a Lourdes ha dato ascolto alle loro storie, al dolore e alla sofferenza vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito alla sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
5: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con quattro uomini e tre donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per per le ferite degli abusi ricevuti, infine auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione. Il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del pontefice, dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
1: Nel pomeriggio di oggi alle ore 16 la Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, prima della cerimonia di congedo prevista per le 18:30 e il rientro in Vaticano. Cronaca internazionale: almeno 56 persone sono morte in India e 14 in Nepal a causa delle alluvioni che hanno colpito i paesi negli ultimi 2 giorni. La situazione più grave si registra nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 feriti e un migliaio di case fortemente danneggiate. Roberta Barbi.
6: Dopo le inondazioni che poco più di un mese fa, il 26 agosto scorso, hanno colpito il Nepal uccidendo oltre 1.400 persone e lasciando dietro di sé 5.700 dispersi, le alluvioni tornano a colpire il paese, soprattutto la zona al confine con l'India. Sono 14 le vittime negli ultimi 2 giorni, che si vanno a sommare alle 56 vittime sul lato indiano, dove a preoccupare particolarmente la situazione dello stato dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 dispersi e un migliaio di case risultano distrutte o fortemente danneggiate, come pure le strutture energetiche e delle telecomunicazioni. A causa delle piogge torrenziali, una valanga nel distretto di Manang ha travolto un campo base dove stavano lavorando una decina di operatori nell'allestimento di campi per gli alpinisti stranieri. L'allerta alluvioni improvvise resta in vigore per i prossimi giorni in ben 49 dei 77 distretti che compongono il Nepal.
1: L'Ucraina ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord della regione di Donetsk. I soldati russi non sono riusciti a difendere il territorio conquistato, hanno riferito fonti ucraine, credendo che Kiev si sarebbe concentrata su un attacco da un'altra direzione. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen definisce un'ottima notizia l'accordo raggiunto dagli stati membri dell'UE per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina. Nella striscia di Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie, per rimuoverle serviranno dai 7 ai 10 anni e miliardi di dollari. È quanto riferito in queste ore dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Si tratta di una quantità pari a circa 20 volte le macerie prodotte da tutte le guerre del mondo negli ultimi 18 anni. Il ministro della difesa del Vietnam, Phan Van Giang, ha ricevuto oggi da noi il viceministro della difesa della Corea del Nord, Ryo Chol-ung. Il ministro vietnamita ha sottolineato la tradizionale amicizia tra i due paesi e ha accolto con favore gli esiti dei colloqui a livello di delegazioni volti a concretizzare la cooperazione prevista dalla lettera d'intenti del 2025. E almeno 12 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione la scorsa notte sul lago Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Stando a quanto riportato dai media congolesi, la piroga era partita da Bukavu ed era diretta verso la parte settentrionale dell'isola di Ijwi, nella provincia del Sud Kivu. A bordo c'erano più di 50 persone, oltre alle merci che trasportavano di ritorno. Chiudiamo con la pagina della cultura. Metz, l'ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia. Come abbiamo sentito, alcuni incontri si sono tenuti al centro congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
7: Rabé ha scritto parte del suo capolavoro Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa, intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
1: Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia.
8: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Grandi protagonisti davvero della scena internazionale, loro che nell'ultimo periodo hanno deciso di dedicarsi soltanto ai live, quindi rinunciando a produrre nuovi dischi, i Coldplay, che hanno inaugurato quest'ora insieme nelle classifiche, dove adesso riprendiamo il filo del discorso già anticipato prima con la nuova classifica della Billboard 800, che riprendiamo ufficialmente da oggi. Alla numero 19, dicevo, in salita c'è Dominic Fike, che ascolteremo tra poco. Lui è stato l'ultimo artista a salire sul palco di Apple Music Live, un grande evento del mese di settembre, con una sua performance che si va ad aggiungere a quella già mitica del Coachella. Poi lui è stato intervistato sulla sua carriera, pur essendo giovanissimo, già con tanti anni alle spalle di musica. Il talento di Dominic Fike non conosce limiti, la capacità anche di creare da un luogo di vulnerabilità e onestà non solo la musica ma anche una conversazione, come ha detto Travis Mill, il conduttore della serata, che è rimasto anche incantato in qualche modo dalle parole di Dominic Fike. Lo ricordiamo, lui è entrato nella Daily Top 100 in più di 70 paesi in tutto il mondo. Dal momento della sua uscita anche di Sunburn ha scalato la classifica della Top Album di Apple Music in 125 paesi davvero in tutto il mondo, e continua il suo successo anche con questa canzone, che è presente nella classifica ormai di Billboard da 20 settimane e si intitola Baby Doll. La troviamo al numero 19 in salita questa settimana.

detto che la canzone più corta del mondo, forse un minuto e 37 appena, per questa Baby Doll di Dominic Fike, che è protagonista al numero 19 della Billboard 800, classifica di oggi, che va a inaugurare la settimana del nostro appuntamento dalle 14 alle 15 tutti i giorni, ve lo ricordo, e poi nella versione del weekend con tutto il riassunto della settimana. Alla 18 troviamo Drake con Janice, alla 17 stabile Luke Combs con Be By You, numero 16 per l'omnipresente Olivia Rodrigo, che è presente anche negli internazionali nel nostro paese, quindi nella classifica posta delle canzoni straniere più ascoltate in Italia, con la sua Drop Dead, ma anche con un'altra canzone. Drop Dead è il singolo che è al numero 16 questa settimana. Numero 15 per Ella Langley e Morgan Wallen insieme con I Can Love You Anymore. Alla 14 scende Zara Larsson con Midnight Sun. E andiamo giusto alla 13, dove è in salita questa settimana diciamo un personaggio che non si fa mancare nulla, soprattutto in fatto di duetti. Lo abbiamo citato prima, quello con Lady Gaga, che ha avuto un grande successo lo scorso anno, e quest'anno c'è un altro duetto di cui parleremo più avanti. Intanto Bruno Mars e Just Might alla 13.

Oceano musicalmente parlando, Bruno Mars, che è onnipresente con quasi tutte le canzoni del suo ultimo album, a cominciare da questa è Just Might nella Billboard 800. Numero 13 in salita questa settimana. Al numero 12 un'altra star internazionale giovanissima e già affermata, ovvero Olivia Rodrigo, e ha creato veramente un effetto speciale sul palco durante una delle sue ultime esibizioni. Si è dissolto il suo abito in scena sotto la pioggia, un colpo di scena, un effetto scenico ovviamente studiato, giocato sulle parole di una canzone che contiene il verso I'm Honorable, cioè io mi disfo, mi sfaldo, creando questo collegamento diretto con il titolo anche del suo tour. E durante la prima tappa di questo tour Olivia ha stupito il pubblico con questo cambio d'abito del tutto inatteso avvenuto in diretta sul palco, l'evento che si è consumato lo scorso 25 settembre all'Arena in Connecticut, mentre eseguiva questo brano dal titolo The Cure. Una pioggia artificiale ha iniziato a cadere sulla scena, facendo progressivamente disfare, come se si sciogliesse sul palco, l'abito bianco senza maniche indossato dalla cantante. Secondo i video girati dai fan presenti, questo tessuto si è letteralmente staccato pezzo dopo pezzo, rilevando poi ovviamente rivelando sotto un body corsetto rosso abbinato a una minigonna cortissima. La 23enne ha commentato l'esordio di questa tournée sui social, definendo la serata magica, raccontando di aver immaginato questo spettacolo per un anno intero prima di vederlo finalmente realizzato. E ragazzi, è una cosa non facile, bisogna fare le prove, ci sono coloro che sono addetti ai costumi, gli effetti speciali. Nel post poi, accompagnato da alcune foto della serata, li trovate tra l'altro sul web, sui canali social di della stessa Olivia Rodrigo, ha ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e l'effetto scenico giocato proprio sulle parole della canzone stessa, che contiene questo verso, creando un collegamento diretto con il titolo del tour. Non ci resta che ascoltare l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, che troviamo piazzato nella Billboard 800 alla numero 12, stabile Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

Un'altra ragazza del cuore d'oro, Olivia Rodrigo. Sapete che molti dei suoi tour, anzi tutti i tour, sono collegati a questo fondo benefico che lei ha istituito per a favore delle donne vittime di violenza, quindi moltissimi soldi a questa associazione che appunto dedica il tempo e anche i soldi ben spesi anche dei fan di Olivia Rodrigo per questa ottima causa. Stupid Song numero 12, stabile questa settimana nella Billboard 800, classifica che vede ancora protagonista Bruno Mars con la sua Risk It All, alla numero 11 stabile. Numero 10 in discesa è la Langley con Be Her, mentre alla numero 9 Olivia Dean, anche lei onnipresente con la sua Man I Need, questa settimana in discesa. E Olivia Dean la ritroviamo alla numero 8 questa settimana nella chart di Billboard. Più tardi la troveremo anche in un'altra classifica legata alle canzoni internazionali, in questo caso il singolo è So Easy To Fall In Love. Numero 7 per Bye Wow di Karol G, con tanti artisti protagonisti insieme a lei, quindi non è da sola. Mentre al numero 6 in discesa questa settimana, parleremo di lei più avanti perché è stata una delle protagoniste, anche lei ha ottenuto dei premi quest'anno ai Video Music Awards, quindi non è rimasta bocca asciutta dalla serata in cui ha visto trionfare ovviamente Madonna come regina della serata in assoluto. Parliamo di Taylor Swift per l'appunto e ascoltiamo il suo nuovo ultimo singolo, al numero 6 in discesa questa settimana, I Knew It, I Knew You, che tra l'altro fa parte della colonna sonora dell'ultimo Toy Story.

Ed è uscito anche il nuovo singolo di Tame Impala. Questo è Dracula, Tame Impala alias Kevin Parker. Lo troviamo, siamo entrati con lui ufficialmente nella top 5 della Billboard 800 questa settimana. Parliamo di lui perché prevede di fare ben due concerti l'anno prossimo a Parigi, sabato 12 e domenica 13 giugno del 2027. Ormai tutti i fan di Tame Impala insomma sono anche stanno attenti anche all'uscita dei biglietti, delle prevendite per le tappe che sono previste anche nelle città di Manchester, Londra, Rotterdam, Colonia e ancora Lisbona. Per l'occasione Kevin Parker ha annunciato uno spettacolo a 360 gradi con un palco centrale ricco di effetti speciali, con ciliegina sulla torta il gruppo britannico Wet Leg, che sarà l'apertura su tutte le date da headliner, come si legge nel comunicato di presentazione di questo nuovo tour del prossimo anno. Da un artista come Tame Impala, la sua Dracula è in salita alla numero 5, passiamo a un altro singolo in salita al numero 4. Parliamo di Ariana Grande, che come sapete si è presa una pausa, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della musica, terminerà appunto il suo tour e poi prenderà un anno di una sorta di anno sabbatico per poter riflettere anche su cosa fare in futuro. In realtà Ariana Grande avrebbe dovuto tornare anche nei panni di Chanel, il suo personaggio in American Horror Story numero 13, che dal 1 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme. A rivelarlo è stato lo stesso produttore della serie molto famosa e anche molto redditizia, che è Ryan Murphy, creatore appunto della serie, raccontando che l'attrice cantante era stata coinvolta in una sorta di crossover con Scream Queens, a cui aveva già partecipato in questa commedia horror, era stata protagonista nel 2015. Il progetto però si è scontrato proprio con gli impegni del tour Eternal Sunshine. A un certo punto volevo far entrare la Scream Queen, così come definita in questa stagione, ha detto Ryan Murphy, ma Ariana era in tour e non sono riuscito a incastrare le date, quindi non la vedremo in questo nuovo capitolo di American Horror Story, perché Ariana Grande, come sapete, si è dedicata anima e core anche al cinema. E l'ascoltiamo, I Dead, I Made You Love Me, canzone in salita alla numero 4 all'interno della classifica internazionale di Billboard 800.

Settimane, 48 settimane di permanenza, quindi ci siamo lasciati l'anno scorso e ci ritroviamo quest'anno con la stessa identica numero uno. Ella Langley con Choosing Texas, stabile da svariate settimane, credo ormai per tutta l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Numero due invece questa settimana per una canzone che è in permanenza da circa 24. È un artista giovane, sensibile, ha conquistato la notorietà quest'anno grazie al successo virale di questa canzone country pop che andremo ad ascoltare e ha raggiunto anche il secondo posto di questa classifica di Billboard. Lei è nata nell'Illinois da una famiglia matta, veramente appassionata di musica, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia e si è diplomata anche, ha frequentato l'università per studiare, diciamo, sanità pubblica senza alcun progetto di fare nulla nella musica. Poi è diventata ovviamente appassionata anche lei mentre studiava all'estero ad Amsterdam durante un periodo un po' difficile per la sua vita. Ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social e da lì è esplosa la sua notorietà. Parliamo di Stella Lefty, che chiude la Billboard 800 di oggi, posizione numero 2 stabile. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Boston.

per una classifica internazionale che si chiude con ai vertici Stella Lefty con la sua Boston all'interno della Billboard 800. Apriamo la classifica dell'airplay nazionale per quanto riguarda l'Italia con le canzoni invece internazionali, quindi gli internazionali che funzionano di più nel nostro paese, quelli più ascoltati e quelli che non passano mai di moda, anzi che ritornano anche dalla scorsa estate o mantengono le loro posizioni invariate. Iniziamo proprio dal numero 20, dove ancora in salita Senna Spyro, che è presente anche con due canzoni in questa chart tutta italiana delle canzoni internazionali. C'è stata e si è consumata la scorsa notte quella del Peacock Theater di Los Angeles con i Video Music Awards, che hanno strapremiato Madonna per anche il suo ultimo lavoro discografico, anche i suoi video, ma anche Taylor Swift ha ottenuto dei premi come Artist Director Honors di quest'anno. Accanto a lei c'era l'immancabile neo sposo Travis Kelce, ma un'amica che non ha voluto mancare in un momento così importante era Dakota Johnson, che con lei si è fatta fotografare più volte sul palco. Quindi Taylor Swift anche lei regina. Ma perché parliamo di tutte queste artiste? Perché all'interno è stata veramente un'annata dedicata alle donne, con Ray che ha ottenuto un grande successo anche con Where Is My Husband, il video legato, e poi anche Senna Spyro, certezza anche con la sua esibizione live di

Great Expectation, il suo nuovo singolo, ma è stata premiata all'interno dei Video Music Awards quest'anno anche come Best New Artist. E quindi la ascoltiamo volentieri, numero 20, in salita con il suo penultimo singolo ormai, dal titolo Material Lover, canzone che ormai conosciamo benissimo, che perché fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.

un'altra di quelle voci attuali femminili che non si dimenticano facilmente, ti entrano nel cuore, diciamo così. Sienna Spyro, che si riferisce molto all'universo delle canzoni anni 60-70, si sente nel suo stile ma anche nel suo look, che ha sfoggiato ad esempio ai Video Music Awards proprio nella giornata di ieri. La sua Material Lover, numero 20 tra le più ascoltate in Italia e internazionali, le canzoni straniere più importanti di questo momento. Al numero 19 Nader con Silver Lines, mentre alla 18 un altro giovanissimo fenomeno della musica internazionale. Tra poco parleremo di lui, è Malcolm Todd. Questa è Earrings.

Carriera brevissima e fulminante, nel senso che molto giovane. Malcolm Todd, un artista che è un prodotto, diciamo, del 2020, da quando è scattata la pandemia, perché la sua carriera si è accesa nell'isolamento pandemico della sua cameretta, come è capitato anche a molti altri giovanissimi artisti. La sua fama è stata poi, diciamo, lanciata dopo questo periodo buio del Covid dall'algoritmo di TikTok, che ne ha preferito molti brani che sono usciti proprio dalla sua cameretta e dalla sua voglia di fare musica. È stato definito la rockstar dal cuore d'oro. Malcolm Todd l'abbiamo incontrato con la sua Hearings negli internazionali in Italia, la classifica delle canzoni straniere che vanno di più, al numero 18 in discesa questa settimana. Al numero 17 Chris De Sarandi con Good Old Days, mentre al numero 16 sale Audrey Aubert con Sue Me. Numero 15 per un'altra artista che abbiamo ascoltato prima, in questo caso il nuovo singolo Great Expectation, in discesa Sienna Spyro. Numero 14 Carol G con Manu Chao, Vagando per il mondo. Questa è una di quelle canzoni che ci trasciniamo piacevolmente dall'estate 2026. Numero 13 ancora Carol G, in questo caso con Bruno Mars, Per la loro Still, in salita. Numero 12 Olivia Rodrigo, anche lei ascoltata prima con la sua canzone Stupid Song, mentre al numero 11 The Bauza con Lose Myself. Questa è la canzone in discesa in questa posizione. Numero 10 Another con Talk to You. Alla 9 sale Bruno Mars, anche questa è una canzone dal suo ultimo album. Bruno Mars ascoltato nella prima parte di questa chart di oggi dedicata ai singoli di Billboard, All My Soul. Numero 8 in discesa Magnetic di The Bauza, sempre il gruppo che va per la maggiore. Al numero 8 in discesa questa settimana. Al numero 7 sale invece un'altra protagonista che si è caratterizzata, distinta in questo 2026, anche per i suoi successi ai Grammy Awards come artista rivelazione dell'anno. Non ha bisogno di certo di presentazioni, ha sfornato singoli uno via l'altro ed è presente anche nella chart di Billboard con i suoi grandi successi precedenti. Si va ad aggiungere questo tassello importante dal titolo Baby Steps alla numero 7.

vedi, il nostro Daniele Caruso, da quando è tornato oggi con le classifiche, non ha più problemi all'orecchio, addirittura ha l'orecchio assoluto adesso, ne ha due di capacità auditive. Vabbè, Olivia Dean con Baby Steps, l'abbiamo incontrata al numero 7 delle canzoni internazionali in Italia, mentre al numero 6 in discesa Cat's Eye con Animal. Numero 5 scende Hugel insieme a Ultranate, altro successone dell'estate, con Move Into the Sun. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Vi racconto invece la top 3, che è formata tutta da donne. Quindi abbiamo Miley Cyrus, che in questo suo nuovo corso artistico si fa chiamare solamente Miley, sempre lei, quindi la sua energia e il suo stile in Best Persuaded, la canzone che abbiamo incontrato e che incontriamo al numero 3 in salita. Rhythmy Dance per questa star, che recentemente è stata anche nel nostro paese accolta come tale, ovviamente. Peggy Gou con Ira Star per Woman, numero 2 in discesa, mentre al numero 1 rientra in classifica e soprattutto in vetta Madonna con la sua Dance Theory. E al numero 4 chi ci sta? Ma ci sta lui, il re delle ballate romantiche nell'ultimo periodo, presente anche nella nostra chart di Blue 2000 con questa bella canzone che è My Body Isn't Ready. L'avrete già riconosciuto fin dalle prime note, parliamo di Sombra.

Nella top 5 della classifica delle canzoni internazionali in Italia, anche lui, My Body Isn't Ready, la canzone ultima di Sombra, la numero 4 in salita. Tra l'altro lui confermatissimo ai prossimi High Days del 2027 a Milano, e tra l'altro è stato uno dei protagonisti della serata di ieri ai Video Music Award, insieme a Ray e Teddy Swims hanno fatto un sentito omaggio al tributo ovviamente per George Michael con le sue immortali canzoni. Come performer sono stati chiamati proprio loro tre per arricchire questa serata già ricca di per sé di ospiti e di artisti internazionali. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ci riaggiorniamo domani a partire dalle 14, grazie al nostro Daniele Caruso in regia. Vi lascio con l'ultima canzone di oggi, anche lui è stato spesso nella chart di Billboard proprio con questa canzone con cui chiudiamo oggi, Dance No More, parliamo e balliamo con Harry Styles.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'ENI ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 28 settembre.
2: Sono le 15:15.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Sono le 15:27.
3: È lunedì 28 settembre.

questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 28 settembre.
2: Sono le 15:46.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15 e 56 minuti.
2: È lunedì 28 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
2: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Adesso Orlandi, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Benvenuti a tutti, io sono particolarmente onorato di poter moderare questo incontro, introdurre questo incontro che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema che abbiamo scelto, il titolo che abbiamo scelto, Fare ancora città, rientra all'interno di dialoghi che in questi anni abbiamo portato avanti al meeting in compagnia delle opere, non tanto per affrontare in maniera tecnica che cosa voglia dire fare città o entrare nel dettaglio, anche perché diciamo al meeting non è una fiera per specialisti, ma quello che ci sta a cuore a partire dal titolo del meeting è capire come all'interno di un contesto locale, sia possibile vivere. Quest'anno siamo particolarmente aiutati anche da uno strumento che penso ciascuno di noi abbia avuto occasione quantomeno di sfogliare, che è l'enciclica che il Santo Padre ha regalato a tutti, a tutto il mondo, in particolare l'analogia tra la costruzione della Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme in qualche modo ha a che fare con che cosa si scatena quando si parla di costruire la città, di che cosa stiamo parlando. E io vorrei brevemente leggere solo due piccoli accenni dell'enciclica che mi hanno particolarmente colpito e che ci possono introdurre anche al tema di questa sera. Al numero 13 il Santo Padre dice questo: a ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Poco più avanti dirà, al numero 73, quando la sussidiarietà non è accompagnata dalla solidarietà, finisce per trasformarsi in semplice tutela di interessi particolari. Quando la solidarietà non è sostenuta dalla sussidiarietà, degenera in assistenzialismo che non promuove la responsabilità. Passo a presentare i nostri interlocutori, a partire dalla mia destra Fabrizio Dell'Orefice, che è direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. Grazie Fabrizio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore generale e CEO di Fondazione Cariplo Sergio Urbani. Grazie Sergio. Il presidente di Invimit Mario Valducci, il sindaco di Napoli e presidente ANCI Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Parto proprio da Fabrizio Dell'Orefice. La domanda è la stessa per tutti: che cosa significa per ciascuno di loro, nell'ambito della propria responsabilità, favorire questa ricostruzione e in che prospettiva?
5: Grazie a Emanuele per questo invito, grazie al meeting di offrirci questa opportunità di dare il nostro piccolo contributo. Diciamo, fare città nel Novecento ha significato essenzialmente costruire infrastrutture fisiche, strade, ponti, gallerie e soprattutto costruire una rete di energia elettrica. Nel nuovo millennio fare città significa costruire infrastrutture immateriali o comunque diciamo non visibili, cioè spesso che sono non tangibili, mettiamo così. Per esempio le infrastrutture digitali. Noi come Open Fiber abbiamo diciamo nel 2019 il digital divide in questo paese era diciamo un problema serio. Eravamo circa al 20% rispetto di copertura ed eravamo molto sotto alla media europea. Oggi con il piano Bull completato oramai al 99,4% e con il piano Italia 1 giga, questo digital divide si è diciamo colmato. Oggi siamo dentro la media europea, siamo oltre il 70%. Questo cosa significa? Significa che noi nelle città, nel paese, abbiamo una rete sensibile. Non a caso c'è chi parla oramai di uno sviluppo, non ragionano più in ottica di smart cities, ma si parla di, lo cito il professor Ratti, che è professore dell'MIT di Boston, lui parla di sensible city, cioè le città oggi sono sensibili, cioè noi abbiamo un grande sistema nervoso nel paese che consente il governo del territorio, consente le connessioni, consente sviluppi e applicazioni che prima erano inimmaginabili. Soprattutto è un grande fattore di sviluppo perché come Open Fiber noi abbiamo collegato 6.000 comuni, soprattutto nell'entroterra del paese, non solo nelle grandi città. Noi oggi abbiamo una rete che è addirittura più sviluppata diciamo nel sud del paese perché è nuova, è più sviluppata nelle aree interne, è più sviluppata nelle aree che sono più distanti dai grandi centri decisionali. Questo che significa? Che abbiamo l'opportunità di mettere sullo stesso piano chi è in una grande città, chi è in un piccolo borgo, di potersi sviluppare, di potersi connettere, quindi non è solo diciamo il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma è anche la connessione per le imprese di potersi affacciare al mondo digitale. Questa è una grande rivoluzione che è avvenuta. Adesso la sfida è quella dell'adozione dell'infrastruttura. Dobbiamo immaginare che solo l'investimento che è stato fatto in questi anni, circa 11 miliardi, ha generato per ogni euro investito circa 4,4, sono studi del Deloitte Economics. Questo vuol dire che quando la rete sarà totalmente adottata, quell'euro in più genererà ancora di più, consentirà ancora di più a cittadini di essere connessi tra loro. Ora, io mi permetto di fare anche un'altra riflessione. Che cosa vuol dire essere connessi? In questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, noi abbiamo visto tante riflessioni sui social, per esempio, no? Abbiamo visto che i social hanno portato a una maggiore connettività, a mettere più vicino le persone, ma allo stesso tempo abbiamo anche moltiplicato le solitudini. Ecco, io non penso a una criminalizzazione dei social, non penso a una criminalizzazione della connettività, non penso, anzi, penso invece che sia essere più connessi consenta un maggiore sviluppo, consenta ai cittadini di essere più vicini, consenta ai cittadini di essere ascoltati, di sviluppare le specificità dei territori e allo stesso tempo consente maggiormente, in un modo nuovo, in un modo diverso, non più novecentesco, di fare comunità. Ecco, fare comunità e fare città è qualcosa di molto nuovo che noi dobbiamo pensare possa cambiare la nostra vita nei prossimi mesi. Dobbiamo sfruttare la rivoluzione digitale, non pensare che la rivoluzione digitale ci può trasformare, non averne paura, le rivoluzioni o si subiscono o si cavalcano, quindi è meglio utilizzare ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi io penso che dobbiamo pensare a nuovo governo del territorio. Questa nuova rete di banda ultralarga consente per esempio di avere nuovi servizi come il monitoraggio del territorio, come il monitoraggio del traffico nelle grandi città, consente il fiber sensing, cioè consente di capire come il territorio si muove, consente la videosorveglianza. Ci sono nuovi servizi che si stanno affacciando come la medicina digitale. Fino a poco tempo fa era fantascientifico immaginare che una vecchina che abitava in un borgo sperduto si potesse connettere col proprio medico ed essere assistito. Abbiamo storie anche di persone che fanno riabilitazione a casa, anche avendo perso la vista, per esempio, quindi anche riabilitazioni che non erano nello spettro della digitalizzazione, per esempio. Quindi ci sono nuovi modi di vivere che si affacciano e questi non dobbiamo averne paura, dobbiamo anzi sfruttarli e fare in modo che possano essere parte integrante della nostra vita.
4: Grazie. Sindaco Gualtieri, lei è sindaco di una grande città, ovviamente quello di cui parlava adesso Fabrizio De Lorefice riguarda anche una grande città, la domanda è la stessa, appunto, reduce penso anche da un anno importante come quello del Giubileo, che cosa significa per la responsabilità che lei porta?
6: Un vero piacere essere qui, ma il tema è molto ricco, molto interessante, molto collegato anche al tema generale del festival e anche a questo richiamo del verso dantesco che parla dell'amore e cioè di un sentimento di fratellanza, di fraternità tra gli uomini che va oltre il perseguimento di un utile individuale ma fa sentire tutti collegati come un sistema solare d'altronde. Ecco, le città sono il luogo in cui le persone si concentrano e dove quindi si concentrano anche le sfide più complesse del nostro tempo, dove si percepiscono in misura maggiore i cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone di un'età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura, e non solo di cure mediche, hanno bisogno di comunità. Le sfide ambientali e climatiche che noi stiamo vedendo e toccando con mano quotidianamente, le sfide tecnologiche di una innovazione tecnologica che può dare grande supporto ma anche può essere invece, come l'enciclica meravigliosa del Santo Padre ci dice, può essere anche invece un elemento che colpisce la centralità della persona. E poi le sfide sociali, delle diseguaglianze che aumentano. Ecco, io penso che le città hanno una grande opportunità di trasformare queste sfide in opportunità e quindi di essere nuovi laboratori di governo delle sfide del nostro tempo, purché sappiano unire al lavoro che spetta alle amministrazioni e poi ai vari soggetti, ciascuno nelle loro responsabilità, di infrastrutturare il territorio, di fornire i servizi vecchi e nuovi, quindi le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali, come giustamente è stato detto. Noi a Roma stiamo facendo una cosa gigantesca, il 5G, l'utilizzo del digitale in modo molto molto massiccio, ma di unire a questo aspetto, a questa rete di infrastrutture, qualcosa che da solo le infrastrutture non possono e non potranno mai dare, come da sole non lo potranno mai dare le politiche che dall'alto le amministrazioni realizzano, e cioè la costruzione di uno spirito di comunità, di partecipazione. C'è stato un bellissimo convegno a cui ho partecipato qualche anno fa dell'Accademia Pontificia delle Scienze, che ha usato questa sigla, MAST: per combattere i mutamenti climatici serve la mitigazione, ridurre le emissioni, l'adattamento, mettere più alberi, più acqua, eccetera, ma anche ST, Societal Transformation, rendere la società diversa, più partecipe, più capace di far entrare il concetto che ciascuno si prende cura della propria comunità, e se solo se ci si prende cura della comunità ci si prende anche meglio cura di se stessi. Da questo punto di vista, l'esperienza che noi stanno vedendo ci dicono che quando si riesce a attivare in tante forme, con la coprogrammazione, con la coprogettazione, del coinvolgimento del terzo settore, facendo partecipare l'associazionismo, coinvolgendo e ascoltando, non solo allargando la platea degli esecutori delle linee delle amministrazioni, se si riesce a innescare questo meccanismo, le opportunità sono straordinarie e delle risposte inedite possono saltare fuori. Noi stiamo lavorando molto sulla sfida del co-housing, cioè un modello di abitare solidale che aiuti le persone anziane a fare della loro isolamento e solitudine, a ribaltare questo elemento, un elemento di comunità. I nostri patti di comunità di presa in carico di giardini, parchi da parte di associazioni stanno avendo un risultato pazzesco, straordinario. Il regolamento sull'uso condiviso dei beni comuni ci consente di mobilitare energie sociali, la coprogrammazione, la progettazione nel terzo settore ci aiuta ad avere delle politiche sociali più mirate, meno burocratiche. Ecco, questa capacità di mettere in campo, in gioco, l'intelligenza sociale diffusa legata da un'idea di valori comuni che legano una comunità, appunto di un senso, ci ha detto Papa Francesco, di fraternità come condizione anche per avere la libertà e l'eguaglianza come elemento, come fondamentale. Ecco, mostra come le comunità energetiche e gli orti urbani come risposta comune che consente di cambiare il modello energetico, di contribuire a rendere più sostenibile il modello alimentare. Ecco, queste esperienze in realtà delle città possono fare delle città dei laboratori di un nuovo umanesimo partecipato che utilizza e valorizza la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, ma lo fa sempre partendo dalla centralità della persona e dal concetto di prossimità. Il digitale può aiutare a avere prossimità, io ti posso far avere un'informazione dove sei immediatamente sul tuo mezzo, però la prossimità deve essere anche relazionale, fisica. Per questo noi con tanti sindaci parliamo della città dei 15 minuti, di portare i servizi nei quartieri, di superare un modello fordista di città in cui ogni città, ci sono i quartieri dove si dorme, il quartiere dove si lavora, il quartiere dove si consuma. No, i quartieri devono avere i servizi vicini, perché questo sollecita delle reti di partecipazione. E quindi bisogna essere connessi, non possiamo non essere connessi, ma ogni tanto per connettersi bisogna anche sconnettersi. Noi l'abbiamo sperimentato, un'esperienza bellissima, concludo raccontandola, con Baricco, che ha avuto questa idea folle che noi abbiamo preso di fare la lettura collettiva di Dostoevskij in silenzio delle notti bianche. Alla fine è esploso, tutti lo devono fare, centinaia di luoghi della città, e per quella ora e mezza, due ore che ciascuno ha letto, si era scollegati. Io sono stato forse l'unica ora e mezza che non ho guardato il cellulare, tranne quella quando dormo, eppure partecipando insieme di un'esperienza culturale, ma lo stesso può valere di una preghiera, di un momento spirituale, ci si è sentiti più connessi che quando si è connessi su un social. Ecco, quella dimensione della connessione, della della comunità, della prossimità, è alla fine l'ingrediente fondamentale per fare delle città dei laboratori per trasformare le sfide del nostro tempo in opportunità di crescita sociale, civile, culturale, spirituale. Ecco, noi abbiamo tutti il dovere di farlo, ma chi amministra non può farlo da solo. Ha bisogno che le persone di buona volontà partecipino, ciascuno nei suoi compiti, nei suoi ruoli, nelle sue responsabilità, ma con un obiettivo comune. Grazie.
4: Grazie al sindaco. Proseguiamo nel ragionamento avviato con Sergio Urbani, che ha la responsabilità di guidare Fondazione Cariplo. È un altro player molto importante sul territorio. Fondazione Cariplo ha statutariamente un legame col territorio molto forte, è un altro player, come dicevo, quindi vale anche per lui la stessa domanda: come all'interno di questa dinamica si svolge un ruolo di una realtà come la sua?
7: Sì, grazie dell'invito, perché parlare con voi, parlare con diciamo il mondo di Comunione e Liberazione, di Compagnia delle Opere, di Housing Sociale, vuol dire parlare a persone attente, persone che hanno una sensibilità, persone che tra l'altro condividono anche molto del nostro approccio, perché noi come fondazione non ci occupiamo di casa in quanto investimento immobiliare, ma ci occupiamo di casa in quanto è una di quelle, di quei cinque ingredienti che fanno la comunità. Cioè, per noi una persona è inclusa in una comunità, si sente di appartenere, se ha una casa, ovviamente se ha un lavoro, il lavoro deve essere la precondizione che consente di comprare, diciamo, tutte le altre cose, deve avere accesso alla salute, ovviamente per sé e per i suoi familiari, alla formazione, al cibo sano, e poi alla cultura, intesa come non solo cultura, come arti performative, eccetera, ma come anche stile di vita, di appartenenza in senso lato a un certo mondo con cui condivide valori. Ecco, senza uno di questi ingredienti non c'è inclusione, non c'è comunità. Uno la comunità la guarda da fuori, no? Se non ha una di queste, poi ci sono tantissime cose, ma queste per noi sono proprio quelle di base. Quindi noi ci occupiamo di casa dal 2000, prima abbiamo iniziato per i casi di esclusione, diciamo, funzionale, cioè chi aveva dei problemi particolari e quindi con dei contributi per la disabilità, per certe categorie di disagio e di bisogno, in collaborazione con il terzo settore. Dal 2004 abbiamo iniziato con un'attività di investimento responsabile, con dei fondi immobiliari. Abbiamo fatto il primo fondo, poi è piaciuto a Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato a livello nazionale diciamo questo modello di attività. È stato un programma da 5 miliardi di euro, insomma abbastanza importante. Non abbiamo fatto nulla, nel senso che il bisogno era 500 volte più grande di quello che abbiamo realizzato, però a Milano per esempio abbiamo prodotto l'80% degli appartamenti in affitto convenzionato negli ultimi 15 anni, quindi si è fatto molto poco in generale, ma questa cosa è riuscita a realizzare delle iniziative. Ripeto, non case, ma delle comunità, dei pezzi di città, con i servizi, con delle forme di solidarietà all'interno dei progetti, insomma, dei progetti integrati. E ora questo modello è entrato in crisi, perché non c'è più capitale a basso costo, i costi di costruzione sono raddoppiati, un po' il 110%, un po' la crisi energetica, la crisi delle materie prime, le guerre, i costi. Noi costruivamo a 1000 euro al metro quadrato delle case bellissime in classe A, adesso costano 2000 euro al metro quadrato. Noi stessi abbiamo investito 165 milioni di euro, abbiamo esaurito lo stanziamento, il plafond che possiamo investire a rendimenti ridotti, diciamo così, e in giro c'è poca disponibilità, diciamo, per questa prospettiva. Ci siamo chiesti se fosse finita qui. Ovviamente la risposta è no, come al solito si prova, siamo italiani, no? Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Sono stato a gennaio a Vienna, dove hanno ancora la GESCAL, hanno 5 miliardi di euro a fondo perduto all'anno per fare politiche abitative e sono 11 milioni di cittadini. Quando abbiamo 500 milioni noi facciamo i salti di gioia. Però noi italiani non ci fermiamo, no? Cerchiamo appunto di parlare in modo intelligente, di sfruttare l'opportunità, di essere creativi. Adesso noi stiamo puntando tantissimo sulla riscoperta delle cooperative di abitanti. Sono vecchie di 100 anni, ma sono ancora estremamente competitive, ovviamente se c'è chi ha voglia di fare cooperazione, quindi questa è un po' una chiamata all'azione di chi ne avesse voglia. Perché? Perché possono avere molto più debito bancario. Stiamo lavorando con Regione Lombardia, con la Banca Europea degli Investimenti, ovviamente con Banca Intesa, noi siamo uno dei soci importanti della banca, ma anche con Banca Etica, con le BCC, per dare del debito a basso costo a queste cooperative. Si possono chiedere un po' di quattrini ai soci che poi hanno una casa in godimento e quindi stabilizzano veramente la loro condizione abitativa. Storicamente si chiedevano poche migliaia di euro, ma anche 10.000, 15.000 euro sono in grado di metterli come capitale a primo rischio, e noi fondazioni e altri soggetti possiamo investire in un capitale di secondo rischio, sempre a condizioni calmierate, e così diciamo riusciamo a raccogliere le risorse finanziarie. Poi hanno l'IVA al 4% invece dell'IVA al 10% dei fondi, quindi è un altro bel aiuto. Ovviamente non basta, perché oggi si costruisce su aree cosiddette brownfields, cioè sono aree industriali o comunque da recuperare, hanno un costo di recupero ambientale ma anche di acquisto iniziale, non si costruisce più sulla campagna, per fortuna, verrebbe da dire, e purtroppo la casa è anche un oggetto complicatissimo. La prestazione energetica che si richiede alle abitazioni le ha rese un prodotto per ricchi. Questo va detto, no? C'è stata, come in altri settori, un'attenzione all'ambiente che noi condividiamo, ovviamente, ma che forse ha superato un livello di ragionevolezza in alcuni casi. Però detto questo, quindi stiamo provando a diciamo, riproporre una nuova prospettiva di investimento, ovviamente che si coordina con tutte le iniziative del Piano Casa Nazionale, con le iniziative preziosissime di Invimit, con lo sforzo che mettono in campo i comuni, che ovviamente hanno una partita difficilissima, perché è tutto il mondo, è come se fosse super complicato, no? Siamo pieni di regole utili, ma qualcuna forse anche di troppo, e quindi riteniamo che ci sia la possibilità di una nuova prospettiva di rilancio, di investimenti, di sviluppo, ma al centro c'è la cooperativa, cioè questo concetto che insieme delle persone che hanno bisogno, o si pensa molto spesso per primi ai key workers, quelli che la città la fanno funzionare e quindi devono viverci anche dentro in qualche maniera, quindi infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, però poi ovviamente l'obiettivo è di allargare il tiro a diverse componenti della città. E il livello che noi cerchiamo di raggiungere, che è molto importante da qualificare, se no si parla di casa, ma c'è la casa a 500 euro al mese, a 800 euro al mese, a 1500 euro al mese, e poi c'è il mercato, che almeno a Milano e nei grandi centri urbani della Lombardia l'affitto per una famiglia può costare anche più di 2000 euro al mese. Ecco, noi cerchiamo di rimanere sotto i 1000 euro al mese, che è molto molto molto impegnativo, oppure sotto i 100 euro anno metro quadro. Questo è importante quando sentite parlare di iniziative. In tutta Europa c'è l'affordable housing, che non so, è 1500 euro al mese, c'è bisogno anche di quello. Poi c'è il social housing, che insomma sono 800 euro al mese, 1000 euro al mese, e noi abbiamo anche l'edilizia popolare, che è intorno ai 150-200 euro al mese, però è un'edilizia in questo momento che noi cerchiamo di, abbiamo dei programmi anche col Comune di Milano e con Regione Lombardia, è importantissima, però è un po' come se avesse un motore rotto in questo momento, perché senza la GESCAL, che la finanziava a fondo perduto anche fino al 100%, diciamo è un business difficile da sostenere, quindi non sono inefficienti le ex IACP, le ALER o le aziende casa, è che proprio hanno dei numeri che rendono la gestione veramente difficile da sostenere. Infatti in questo momento sono un po' tutte in fase un po' di riorganizzazione delle formule, cercando di spostarsi un po' verso un affitto più sostenibile anche per il proprietario, non solo per le famiglie. Quindi insomma penso che ci sia una grande possibilità, l'Europa si interessa di casa, quindi entra un po' dalla finestra, da temi energetici o di coesione sociale. È un percorso, come è stato fino ad oggi e come tanti altri in Italia, molto stretto e difficile, però noi ci siamo, grazie.
4: Grazie, grazie anche a Sergio Urbani, che ha già chiamato in causa Invimit, e quindi Mario Valducci è già stato intercettato e a lui ovviamente chiediamo anche rispetto a una realtà nazionale ma che ha un impatto importante sul territorio, azioni e criteri riguardo a quello che stiamo dicendo.
8: Sì, grazie per l'invito. Io quasi tutti gli anni sono qui al meeting di Rimini e ritengo che questi incontri siano incontri molto utili, non solo credo per noi relatori, ma anche diciamo per quanto noi relatori riusciamo a prendere nell'incontrare questa comunità, che è una comunità storica molto importante, radicata e che ha valori importantissimi. Io parlerò degli aspetti quantitativi, no? Come è stato ricordato, quindi ci sono stati primi interventi sulla qualità della dimora, delle abitazioni. Io parlerò più del tema della quantità, perché negli ultimi anni il tema della casa è diventata non un'emergenza come lo era 10 anni fa, ma è diventata una vera e propria crisi, dovuta a 3 fattori principalmente. Studenti, li leggo tutti positivamente, però li ricordo, no? Università, turismo e non c'è più il match domanda-offerta di lavoro dove diciamo vive quello che è destinato ad avere un posto di lavoro. No? Quando io ero giovane non avevo la necessità di trasferirmi, o comunque molti cittadini non avevano la necessità di trasferirsi in un altro territorio per lavorare, oggi questa necessità di mobilità è molto più alta. Quindi questi 3 fattori comportano, perché chiaramente in una società che ahimè è in un inverno demografico, no, uno si domanda ma come mai tutta questa crisi sulla casa, no? Deriva da queste altre, chiamiamole, utilizzi, no? della casa. E quindi questo diciamo ha portato a questo fenomeno di ma dove andiamo a vivere? Come facciamo ad andare a lavorare, a fare l'infermiera a Milano o a poter rispondere a un concorso che ho vinto a Napoli, a Roma, in qualsiasi città italiana potremmo dire, se devo spendere il 75% di quello che guadagno per l'affitto dell'immobile. Ovviamente rinuncio al lavoro, anche se è stato ovviamente acquisito con grande sacrificio. Il piano casa che è stato approvato in Parlamento negli ultimi mesi diciamo ha messo Invimit, che vuol dire investimenti immobiliari italiani, che è una SGR posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze. Scusate, dico queste cose perché non tutti conoscono, mentre tutti conoscono le realtà che si sono presentate, Invimit è una realtà meno nota, come soggetto attuatore del secondo pilastro. Cosa vuol dire? Il secondo pilastro è quel pilastro, chiamiamola, della fascia grigia dei cittadini che fanno fatica a trovare le abitazioni, ovvero quelli che vanno da indicativamente 20.000 euro di ISEE all'anno a 50.000 euro di ISEE all'anno. E queste diciamo sono diciamo è stata chiamata residenza sociale per distinguerla dall'ERP, dall'edilizia residenziale pubblica, e diciamo Invimit è stata chiamata a fare una cosa quasi impossibile, io dico, cioè quella di essere soggetto attuatore di questo programma. Noi cosa abbiamo fatto in base a questa legge? Abbiamo costituito il fondo dei fondi, cioè abbiamo costituito il fondo che io lo chiamo in italiano perché a me piace più, il fondo casa, che di fatto è un fondo costituito con le risorse della parte della comunità europea gestita a livello nazionale, non risorse elevate, 100 milioni di euro, e questo fondo sarà il fondo dei fondi, dovrebbe essere nella costruzione di questo piano. A questo fondo dei fondi poi dovranno nascere dei fondi su base regionale, cioè ogni regione dovrebbe avere un fondo che viene costituito da chi e quali sono le due materie prime perché questo progetto si realizzi. Da una parte risorse finanziarie che possono provenire dalle regioni che potrebbero avere dei fondi della Comunità Europea non utilizzati o non utilizzati appieno, che riguardano il contesto abitativo, potrebbero arrivare anche dalle casse previdenziali, dei fondi pensioni, delle categorie, come in realtà, io vi dirò poi un paio di casi, si realizzano a fatica, ci è voluto qualche mese, non è che si realizza. Il processo immobiliare non è un processo che si fa dall'oggi al domani per tante cose, quindi richiede tempo, ma potrebbe arrivare da quelle. E l'altra necessità di materia prima sono gli immobili, perché oltre alle risorse finanziarie gli immobili. E immobili possono derivare o da immobili pubblici, io sono sempre quello che ha stabilito, ha detto, coniugato questo termine, i buchi neri, e purtroppo quando alziamo gli occhi nelle nostre città, quando vediamo un immobile fatiscente, mi spiace dirlo, ma nel 90% è un immobile pubblico, nel 10% è un immobile che apparteneva a una società in fallimento o comunque in procedura liquidatoria. E quindi, diciamo, quella è l'altra materia prima fondamentale. Grazie.
9: Sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, quindi diciamo sono due partite importanti. Andiamo avanti nel ragionamento e chiediamo a lui anche di dare il suo contributo.
10: Sì, grazie. In primo luogo un ringraziamento al meeting per aver messo al centro del dibattito il tema della rigenerazione urbana, perché io credo che non c'è luogo più importante dove la politica ha una responsabilità di decidere, che è quello delle nostre città e soprattutto di quello che le nostre città sono e dovranno diventare. Partendo da una considerazione, io rubo a Roberto, diciamo che è il sindaco della città eterna, la saggezza della cultura romana. Già gli antichi romani utilizzavano per le città due termini: l'urbs, che era il luogo fisico della città, e la civitas, che era la comunità della città. Perché noi dobbiamo pensare che la città non è fatta solamente di case, strade, infrastrutture, è fatta delle tante persone, delle tante comunità che ci vivono dentro, che sono la comunità dei cittadini, ma la comunità dell'educazione, la comunità della cultura, le comunità etniche, perché noi dobbiamo tener conto che oggi siamo sempre più una società multietnica, quindi tener conto dell'etnia è anche quello molto importante. Una società che è fatta anche di età diverse e di generazioni diverse. E le due cose

È un paese di città, di tante città medie. La sfida della città è la vera sfida della politica, è la vera sfida che determinerà la qualità della vita delle persone, perché noi quando usciamo di casa, usciamo dalla nostra casa e abbiamo bisogno dei trasporti, della scuola, della salute, dei servizi sociali, del verde, dell'ambiente che ci e del lavoro. Ma poi anche condizionerà quello che le comunità e la società diventerà. Quindi questo ci fa capire che oggi queste scelte sono delle scelte estremamente complesse che richiedono che la politica si assuma anche la responsabilità di prendere delle decisioni e che poi sono un investimento, cioè purtroppo noi ci scontriamo ogni giorno col tema delle risorse. Non può essere il mercato a stabilire come saranno le nostre città, perché se noi lasciamo questa scelta semplicemente al mercato avremo delle città non fatte dalle persone ma fatte dalla finanza. E questo è un rischio enorme che già si è verificato in altre parti del mondo e che determina ovviamente anche disagio, malessere, conflitto, espulsione delle persone. E questo è un tema fondamentale a cui noi dobbiamo dare una risposta. Noi come sindaci lo sappiamo bene perché ogni giorno parliamo con i cittadini che vivono queste aspettative ma anche questi disagi e sappiamo che spesso noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che purtroppo non sempre siamo in grado di dare. Io voglio portare qualche esempio per far capire, un esempio che è un esempio della mia città che è Scampia. Scampia, il quartiere di Gomorra. Chiunque di noi ha visto Gomorra in televisione, noi l'abbiamo visto anche dal vivo, ed è stato rappresentato come il simbolo del male assoluto. Quanto quel quartiere il futuro di quel quartiere è stato condizionato dalle scelte urbanistiche che sono state fatte? Tanto. Perché Scampia sono state le vele, c'è stato il Corviale di Roma, lo Zen di Palermo e quelle cose non è che l'ha fatto un altro, le abbiamo fatte noi. Cioè noi abbiamo costruito dei luoghi che erano generatori di malessere, di disagio, di emarginazione, di criminalità. E quindi noi possiamo fare delle città che fanno quello oppure possiamo fare delle città che invece creano coesione sociale, solidarietà, crescita economica, perché la coesione sociale determina crescita economica, qualità della vita delle persone. È un problema di scelta, è un problema di scelta, è un problema di investimenti, perché se noi vogliamo far prevalere l'interesse pubblico non possiamo affidarci solamente al mercato privato, ci vuole il peso del pubblico che condizioni anche l'investimento privato, in senso positivo, non è che noi dobbiamo fare il mondo statalista, però noi dobbiamo sapere che questo è necessario, perché altrimenti quello che noi vorremmo realizzare non lo realizzeremo mai. Del resto Margaret Thatcher, che è stato il simbolo del liberalismo che ha smontato la Gran Bretagna, costruì le case popolari al centro di Londra, proprio perché voleva evitare che si creasse una Londra fatta solo di abitazioni per ricchi, perché sarebbe stato un problema per la città e anche per il paese. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo far questo. Per far questo ci vogliono scelte forti, ci vuole una visione della nostra società che noi dobbiamo mettere in campo e ci vogliono risorse economiche. Questi tre ingredienti sono indispensabili. Se io guardo al caso di Scampia, noi abbiamo scelto, grazie anche alle risorse del PNRR, di abbattere le vele, perché io credo che la rigenerazione è anche distruzione. Noi non è che possiamo conservare tutte. Le cose sbagliate vanno eliminate. È anche un segnale di rigenerazione, di cambiamento, di capire che si può ripartire in maniera diversa. E abbiamo costruito insieme alle comunità locali un nuovo quartiere. A fine anno consegneremo i primi 160 appartamenti. Noi parliamo di quasi 3.000 persone che vivevano in condizioni allucinanti all'interno delle vele di Scampia. Il 95% erano persone lavoratori, persone normali, che solamente non avevano la possibilità di avere una casa. Poi c'era la criminalità che li utilizzava come massa di manovra, ma era la minoranza, non la maggioranza. Quindi
e abbiamo deciso di distruggere e di costruire un nuovo quartiere, nuovi edifici.

0: con, che ovviamente le persone che hanno diritto avranno, con ovviamente un grande investimento pubblico che ci è stato consentito al PNRR, ma poi abbiamo portato la metropolitana, abbiamo realizzato l'università, abbiamo garantito dei servizi di prossimità, abbiamo riorganizzato i servizi educativi, abbiamo migliorato le scuole, abbiamo garantito servizi sociosanitari di, con maggiore presenza e maggiore prossimità. Anche quella è rigenerazione urbana, non è solamente costruire una casa, rigenerare una comunità significa anche garantire quei servizi che sono in grado di rendere la vita delle persone una vita normale, una vita sociale. E quindi questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, essere in grado di guardare alle città del futuro come delle città che siano costruite intorno alle comunità, che siano in grado di integrare le persone, di mettere anziani e giovani insieme. L'esempio del co-housing di Roberto è un'esperienza che noi stiamo facendo anche a Napoli. È l'unico modo in una società che invecchia di ripristinare quel welfare sociale che oggi è indispensabile. Ed è anche un modo poi riuscire a garantire un mix sociale in questi luoghi, di creare degli strumenti di integrazione, perché chi viene messo, viene ghettizzato, chi viene messo da parte, alla fine è una persona arrabbiata, e le persone arrabbiate poi reagiscono nella maniera che noi non vogliamo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente, noi dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone.
1: Grazie Presidente Stefani. Abbiamo affrontato diverse dimensioni anche geografiche e territoriali, c'è un perimetro che è quello di cui lui ha la responsabilità, che è un perimetro regionale, che non sempre è chiaro che tipo di responsabilità possa giocare su queste azioni, su queste partite. Dall'inizio del suo mandato lei è intervenuto su questi temi, quindi andiamo avanti nel ragionamento.
2: La prima pagina del mio programma amministrativo era un grafico che dimostrava che fra 20 anni la mia regione avrà un aumento degli over 85 del 49%, che è un dato sicuramente positivo, un dato sicuramente interessante, perché significa che la qualità della vita migliora, che la qualità delle cure migliora, ma noi non possiamo pensare che un amministratore regionale non possa guardare alla società dei prossimi 20 anni, e io dico dei prossimi 50 anni. Oggi le scelte che la mia amministrazione regionale farà interesseranno le nuove generazioni, e io credo sia necessario un atto di responsabilità quando si amministra, perché c'è sempre un modo diverso di amministrare, l'amministrazione del domani e del dopodomani e l'amministrazione dei prossimi decenni. Io credo che soprattutto l'elettorato oggi voglia, i cittadini vogliano un'amministrazione capace di guardare alla prossima, alle prossime generazioni, ai prossimi decenni, alle sfide del futuro. E le sfide del futuro parlano il linguaggio dell'invecchiamento attivo, parlano il linguaggio delle comunità locali. Di fronte magari a una società sempre più omologata, oggi dobbiamo riscoprire il senso delle comunità locali, della capacità dell'identità locale. Io ho fatto il sindaco prima di fare il presidente di regione, so quanto sia fondamentale il valore della prossimità, il valore delle comunità locali, il valore dei comuni, la capacità di conoscere via per via quel quartiere, persona per persona, in cui le città non siano realtà atomizzate, fatte di persone sole, ma siano insieme di comunità in cui anche la politica gioca un ruolo rilevante. Oggi uno dei grandi temi che la nostra società deve affrontare è il tema della solitudine. Oltre il 50% di quei nuclei over 85 sono persone sole, sono persone anche prive di rete familiare, e in tutto questo riguarderà la pressione che ci sarà negli ospedali, riguarderà la pressione nelle case di riposo, nelle RSA, nelle IPAB, riguarderà ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione regionale, che per l'82% del mio bilancio riguarda il settore socio-sanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare nuovi meccanismi, nuovi metodi che guardino anche al domicilio come un luogo privilegiato di cura. La casa deve essere un luogo privilegiato di cura, anche facendo alleanza con gli strumenti tecnologici. La tecnologia deve aiutare, il monitoraggio da remoto, la capacità di garantire teleconsulto e telemedicina. La capacità, adesso abbiamo la grande sfida delle case di comunità. Le case di comunità non devono solo essere un luogo dove all'interno ci sono i medici di medicina generale, devono essere anche delle centrali operative dove la comunità trova la propria casa della salute, dove si possa monitorare da remoto magari dei soggetti anziani soli, dove si possano creare delle relazioni.
1: Grazie al presidente Stefani. Abbiamo tempo per una battuta flash, quindi veramente a volo d'uccello, siete tutti uomini di comunicazione, quindi non dovrò tagliare il tempo, quindi veramente un flash anche di replica rispetto a quando abbiamo sentito.
3: Dopo quello che abbiamo ascoltato mi sovviene una frase diciamo che ha più di 60 anni, è una frase di Adriano Olivetti che ha scritto nella Città dell'Uomo del 1960, ha scritto: le città non sono solo fatte di mattoni, ma sono fatte anche di relazioni, cultura e partecipazione. Mi scuserete se la citazione non è letterale perché non la ricordo precisamente, però il concetto è questo. Io penso che senza relazioni e senza cultura non ci può essere partecipazione, e questa forse è la sfida che ognuno di noi nei propri ruoli ha nel prossimo futuro. Cioè, noi ci siamo posti negli ultimi anni diciamo di non lasciare nessuno indietro, e sicuramente questa resta una priorità. Ne aggiungerei un'altra che forse è, diciamo, di non lasciare nessuno solo.
1: Grazie, Sindaco Gualtieri.
4: Ma io sono troppo tentato da dire una cosa sulla casa, perché devo dire poi, anzi con grande piacere, c'è una forte sintonia, sia non sorprendentemente, con Gaetano Manfredi, anche col presidente Stefani, su una visione più generale della partecipazione della comunità, della forza della dimensione sociale dei nostri territori come risorsa. Però credo sia emerso un punto che merita di essere sottolineato, anche dal riferimento veniva fatto al caso viennese e dai numeri quantitativi che venivano fatti, cioè i 100 milioni di invimiti, 50 milioni. Noi stiamo parlando di un paese che purtroppo ha deciso, e questa è una scelta della Seconda Repubblica, non è né del centrodestra né del centrosinistra, di cessare di avere politiche pubbliche per la casa. Prima c'era la trattenuta e si faceva quello che si faceva a Vienna, in Austria. Oggi, se non ci sono le risorse pubbliche di fondo per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella fascia che fino a 20.000 euro, che non si mantiene con nessuna ingegneria finanziaria al mondo, non è neanche più bravo, loro magari sono bravissimi, ma si devono arrendere, già faticano a stare sull'affordable social con dei, perché i ritorni sono bassi. Quella c'ha bisogno di una componente di sostegno pubblico che deve essere finanziare la fiscalità generale. L'Italia non ha più questa cosa, ha pensato che tutti i soldi si potevano mettere in sconti fiscali per far diventare tutti proprietari di casa. Questo ha avuto anche successo, nel senso che sono l'80%. Il problema è che oggi questa cosa fa sì che, se appunto si devi spostare, devi andare a lavoro da un'altra parte, o se non sei fortunato di una casa te la erediti, tu sei povero. Puoi avere pure un lavoro ad altissimo reddito, sei povero, è la vera distinzione. Quindi non aver cessato di avere una politica pubblica per le case pubbliche, che sono quelle che ti consentono poi, perché se io ho in graduatoria tantissime persone, riesco a dare la casa pubblica, perché ce ne abbiamo troppe poche a Roma, come in tutta Italia, se facciamo i paragoni con non dico con Vienna, con gli altri paesi europei ci dobbiamo vergognare, è chiaro che io riesco a darla solo ai super poveri, a quelli che arrivano a 5.000, ma quelli da 6.000 a 20.000 non entreranno mai in graduatoria, ma quelli non si possono permettere nemmeno il social, che già fatichiamo a fare, figuriamoci quella di mercato. E questo porta la tensione sulla componente sociale, che a sua volta porta la tensione su quella di mercato, quello che non affitta perché ha paura che non gli paga l'affitto, che non la libera più, e cioè, tutto questo deriva dal fatto che non abbiamo questo buffer di edilizia residenziale pubblica di dimensioni paragonabili a quella dei paesi europei. Purtroppo il piano casa ha fatto tante cose diciamo creative sul secondo livello, ma il primo livello, quello dell'ERP, siamo ancora a spiccioli. Finché non decideremo di rifare quello che si faceva nella Prima Repubblica e che fanno gli altri paesi europei, di investire una componente significativa sull'edilizia residenziale pubblica, noi questo problema di cui stiamo parlando non lo risolveremo mai.
1: Grazie Urbani.
5: condivido l'importanza dell'edilizia pubblica, ovviamente. Io sono, diciamo, c'è una delegazione di amministratori pubblici competenti, sensibili, molto puliti, voglio dire, anche è una cosa bella da percepire, diciamo così, però secondo me hanno davanti una missione impossibile. Perché appunto non ci sono, le politiche abitative richiedono quattrini che oggi non ci sono, nonostante siano state stanziate risorse importanti. Lo dico non per polemica, ma anzi perché secondo me, ho visto anch'io la mostra di Léon Hermel, bellissima, questo si è dato da fare, non ha chiesto niente a nessuno, ha visto cosa poteva, ha cercato alleanze ovviamente, ha lavorato sugli stessi temi di base, casa, formazione, realizzazione delle persone, aiuto agli altri non paternalistico. Secondo me il terzo settore deve tornare ad attivarsi, no? Siamo poi all'alba di un'altra rivoluzione industriale che farà morti e feriti come tutte le precedenti. Deve attivarsi, deve fare proposte, deve rivendicare un ruolo, qui il pubblico da solo farà delle belle cose, ma non farà tantissimo, perché non, è veramente una missione impossibile e occorre cercare questa partnership, questa alleanza, soprattutto da chi è no profit, limited profit, alimentato da dei valori, no? Di produzione di un bene pubblico come lo è il soggetto pubblico, perché secondo me questo è un grosso potenziale del nostro paese, del nostro territorio.
1: Grazie. Mario Valducci.
6: No, io volevo solo sottolineare alcune cose che sono state dette da molti di voi che io credo sia molto importante. Penso che per la politica soprattutto siano importanti. Questo è uno dei tanti temi che non sono di nessun colore politico, sono dei problemi dei cittadini, che io mi auguro la politica tutta si rimbocchi le maniche per contribuire, ciascuno nei propri ruoli, nelle proprie responsabilità, a risolvere. Poi è chiaro che i soldi non sono mai sufficienti, no? Perché 10 miliardi in 10 anni per 100.000 alloggi non sono insufficienti, sono il primo a dirlo, però si è mosso qualcosa. Sicuramente bisogna fare molta pressione, credo, anche presso la comunità europea, perché questo è un tema che io credo, quello della rigenerazione urbana, che forse anche l'Unione Europea dovrebbe mettere mano maggiormente alle risorse finanziarie di quello che ha fatto fino ad oggi. Però ecco, mi sembra che dal dibattito di oggi è emersa questa volontà di togliere, diciamo, l'ideologia politica rispetto a questo tema e rappresentarlo come giusto che sia un vero problema per i cittadini che tutti insieme dobbiamo cercare di superare e risolvere.
1: Grazie. Gaetano Maffredi.
7: Sì, io volevo, credo che insomma si sono dette delle cose molto importanti, poi è chiaro, io sono d'accordo con Roberto che la leva pubblica ci vuole, cioè noi non possiamo accontentarci di dire non ci sono i soldi, perché lo sappiamo che non ci sono i soldi, ma bisogna trovare un modo per farli uscire questi soldi. Quindi, visto che si spendono tanti soldi per cose che sono inutili, si possono anche spendere per fare delle cose utili per i cittadini. Quindi io, senza entrare in nessuna polemica, però penso che una leva pubblica sia fondamentale per dare una risposta, perché i bisogni hanno, c'è la necessità che ci sia una parte di leva pubblica e poi una parte di leva di mercato, di terzo settore, di cooperative. A me piace molto questa idea delle cooperative, perché quando io giro per la mia città c'ho il palazzo ex cooperativa degli autoferrotranvieri, palazzo ex cooperativa dei posti telegrafonici, palazzo ex cooperativa, cioè queste cooperative hanno costruito un pezzo del paese, quindi forse ripensare anche un ruolo dell'impresa come soggetto che contribuisce al, diciamo, al tema della costruzione di pezzi di città, credo che anche questo insomma possa essere un elemento molto importante.
1: Grazie. Presidente Stefani.
2: Sì, io concluderei con un concetto che nell'enciclica di Papa Leone si esprime in maniera molto interessante, che è quello di sussidiarietà, no? Che un po' è il filo rosso che lega poi tutti i discorsi che sono stati fatti. E credo che questo messaggio, che questo tema, noi dobbiamo riscoprirlo a partire dal livello locale. Tra l'altro la sussidiarietà verticale ci ricorda che più ci avviciniamo a un territorio, più conosciamo quel territorio, migliori sono le capacità che abbiamo di poter fare politica attiva quindi di fare amministrazione sana in quel territorio, ma anche sussidiarietà orizzontale, quindi riuscire a collaborare, riuscire a costruire qualcosa di grande. Credo che questo meeting di Rimini ne sia l'espressione più lampante, e credo che su questo tema, che tra l'altro è il tema che ha interessato ciclicamente anche la Chiesa, no? Parlavamo di Leone XIII della Rerum Novarum, e non a caso Leone XIV in questa enciclica parla delle Res Nove, quindi di come la Chiesa deve interrogarsi davanti alle Res Nove del nostro tempo, alle cose nuove. Così dobbiamo farlo noi, guardando però non a domani, guardando alla società dei prossimi decenni. Io sono convinto che è proprio questo quello che i cittadini ci chiedono.
1: Grazie, grazie anche al Presidente Stefani. Io non rubo altro tempo, ovviamente ringrazio moltissimo i nostri interlocutori. Grazie ancora a tutti, buona serata.
8: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto, contro il caro carburante, gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra qui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia.
1: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
4: Ecco lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore.
5: Ascolta, figlia, guarda. Porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: mio Dio.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Sii rifugio al povero. Aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e al

0: prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendeva

0: Devono la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, perché preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτακι.
1: Κρίστο ασκόλτακι.
0: Κρίστο εσαουδίσσικι.
1: Κρίστο εσαουδίσσικι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la meditazione dal titolo Elia e la siccità, Maria nube di grazia sul Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.
1: E vogliamo ringraziare proprio il Signore per la presenza carmelitana in questa città, in questo santuario, per i doni che i padri hanno ricevuto e per i doni che il popolo di Dio ha ricevuto. Don Carmelo Mezzasalma lo conosciamo tutti o quasi tutti, è nato a Ragusa nel 1945, laureato a Firenze in filosofia ed è autore di alcune biografie, saggi letterari e teologici e raccolte di poesie. E ha fondato le riviste Hellas, rivista di letteratura e mito, e anche la rivista Feria, rivista per un dialogo tra Esodo e Avvento. Ed è anche musicista. Ha insegnato letteratura poetica e drammatica presso il Conservatorio di Musica di Lucca e in anni più recenti letteratura italiana al liceo classico e scientifico, ed è stato ordinato presbitero nel 2011 nella diocesi di Fiesole, dal 2017 responsabile insieme alla sua comunità nel complesso monastico della Certosa di Firenze. Lo ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito. Prima di dare la parola a lui vogliamo tutti insieme pregare proprio qui nella casa di Maria, chiedere a Maria, ecco, la sua presenza insieme a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina e Decoro del Carmelo.
2: Io, stando seduti, siccome questo trido è veramente dedicato a Sant'Elia, ecco, sì, grazie. Allora voglio un attimino anch'io, oltre la Madonna, pregare Sant'Elia, perché il Carmelo senza Sant'Elia non si può capire e bisogna approfondire bene che cosa la provvidenza di Dio ha voluto dire anche con il fatto che i primi padri del Carmelo hanno scelto proprio questo profeta così straordinario, così unico, che non si finisce mai di capire. Dio eterno e onnipotente, tu hai concesso al santo profeta Elia, nostro padre, di vivere alla tua presenza e l'hai riempito di gelo per la tua gloria. Concedi ai tuoi servi di cercare incessantemente il tuo volto, perché possano in questo modo diventare testimoni del tuo amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Allora, dobbiamo camminare un pochettino, magari una certa celerità, perché il tempo è, insomma, è più forte di cose. Ecco, io voglio innanzitutto ringraziare quella Madonna del Carmelo, questa Madonna del Carmelo, perché mia madre mi ha messo il nome Carmelo per questo. E quando avevo 5 anni, quindi i primi ricordi di un bambino, che venivamo con mia madre qui nella chiesa, nella vecchia chiesa, che strabuzzava di gente, che quasi non si entrava, no? Capito? Tanto era la devozione che questa Madonna ha avuto. Ringrazio anche il padre Gianni, i padri carmelitani, il commissario, il padre Gabriele, che appunto sono qui presenti, perché appunto il mio è un atto di ringraziamento per la presenza dei carmelitani qui a Ragusa, che è stata una cosa. E purtroppo noi non abbiamo molta memoria, noi esseri umani siamo, come dire, storditi da tante cose, ma la storia è molto importante. E allora io stasera voglio un attimino cominciare guidandovi, ecco, verso il Monte Carmelo della Palestina, perché ogni santuario della Madonna dedicato alla Madonna del Carmelo, ogni luogo carmelitano rievoca sempre un luogo geografico preciso e un luogo anche ideale, perché appunto le cose di Dio camminano così, sono, come dire, concrete nella storia, ma sono anche hanno uno sviluppo ideale che va molto lontano. E allora, ecco, permettetemi di dire una cosa veramente un po' particolare. Io voglio guidarvi brevemente, poi durante questi 3 giorni diluirò anche la presenza dei carmelitani anche sul Monte Carmelo. Non voglio fare della storia, lo dico subito. Per me la cosa importante è capire la presenza di Dio nelle cose, e questo è veramente il cuore anche della spiritualità carmelitana, non soltanto perché c'è stato Fra Lorenzo della Resurrezione, ma dall'inizio. Ecco, veramente il Carmelo ha avuto a che fare con la vita concreta. Prima di pensare cosa fare, cosa essere, la cosa importante è la vita. E questo è quello che, quando ho cominciato ad avere un po' il lume della ragione, ho capito e ho vissuto, ho cercato di vivere appunto dal Carmelo. Uno scrittore italiano del Novecento, un prete, si chiama Cesare Angelini, che è stata una figura negli anni 30 importantissima nella letteratura italiana, no? Era scrittore, poi era molto amato da scrittori, basta fare il nome di Ada Negri, una grande poetessa degli inizi del Novecento, che pur non essendo credente, invece, apprezzava moltissimo i libri che questo sacerdote scriveva con una penna molto... E allora lui ha fatto un viaggio in Terra Santa nel 1937 e quando è tornato ha voluto scrivere il suo resoconto di viaggio su questo viaggio in Terra Santa, intitolandolo Invito alla Terra Santa, Invito alla Terra Santa. E dove dice: Terra Santa fu definita il quinto Evangelo, definizione che vorrei aver trovato io, tanto mi piace ed è vera, invece l'ha trovata prima di me uno spirito più ricco di me, Ernesto Renan, che poi ha avuto il torto di scrivere una vita di Gesù che è sì un ritratto del Signore, ma un ritratto, come ha detto qualcuno, dipinto dal diavolo, perché gli toglie l'aureola divina. Forse voi... Ernesto Renan è stato una figura importante per la cultura francese della fine dell'Ottocento. Era uno storico, e uno storico del cristianesimo, quindi degli inizi del cristianesimo. Però evidentemente quando ha cominciato a scrivere questi libri di storia, ha pubblicato questa vita di Gesù, questa vita che ha avuto invece un'influenza nefasta su tante e tante persone che in Francia si sono allontanate dalla fede. Ecco, appunto, ma Ernesto Renan è stato seminarista nel seminario di San Nicola a Parigi, e proprio appunto invece quando ha cominciato a scoprire la scienza, e in questo caso la scienza storica, si è allontanato dalla fede, e quindi quella fede è nata in Bretagna, e per chi conosce la Francia, la Bretagna è una zona proprio profondamente cattolica, insomma, no? Ecco, quindi allora, però Renan, diciamo così, ha scritto questa vita di Gesù dove dice: sicuramente Gesù è una persona eccezionale, è una persona unica, non ci sono persone nella storia come la persona di Gesù, ma non è il figlio di Dio come ci raccontano i Vangeli. E lui presenta questo Gesù, i suoi miracoli, le sue cose, ma in realtà non crede. Però Renan, e Cesare Angelini aveva ragione, è stato in Terra Santa dal 1841, poco dopo che aveva perso la fede, quindi aveva una cosa, è voluto andare in Terra Santa e ne ebbe un'impressione veramente incredibile. Disse: non si possono capire i Vangeli di Giovanni, il Vangelo di Luca, di Matteo, senza essere stati in qualche modo in Terra Santa, perché il Vangelo è un tutt'uno con questa terra che l'ha in qualche modo prodotta. E questo in un certo senso è vero, perché appunto è l'esperienza che tutti i pellegrini hanno sperimentato, appunto quando hanno avuto la grazia di visitare la Terra Santa, e in cui c'è davvero questo accordo quasi perfetto tra la parola di Gesù, le sue parabole, il suo modo di parlare, di trasmettere il messaggio e l'ambiente. E questo è veramente quindi quinto Evangelo. Perché quinto Evangelo? Perché tutti noi possiamo leggere il Vangelo, ma poi non lo realizziamo nella nostra vita, perché purtroppo siamo fragili, siamo deboli, il mondo ci influenza, ci trascina da una parte all'altra, ma ognuno di noi dovrebbe scrivere da sé il quinto Evangelo. E un grande scrittore del Novecento, Mario Pomiglio, nel 1973 pubblicò un libro che si intitolò proprio Il Quinto Evangelo. Ebbe il premio Strega, quindi un premio prestigioso, e dove lui proprio descrive la difficoltà di una persona di vivere ed incarnare nella sua vita il Vangelo. Quindi capite bene cosa. E allora ecco, naturalmente la Terra Santa non è più la terra vissuta da Gesù, è una terra ormai purtroppo, come dire, dilaniata dalla guerra, dai conflitti veramente drammatici che appunto sappiamo molto bene, ma resta il fatto che provare per credere, l'elemento geografico è una guida indispensabile a meglio capire il Vangelo. Come scrive a un certo punto Cesare Angelini: e il Monte Carmelo, luogo dell'esperienza profetica di Elia e della nascita anche dei primi carmelitani, ecco, non fa assolutamente eccezione. Il Monte Carmelo infatti è una bassa catena, appena 546 metri, che si estende per una lunghezza di 30 chilometri. All'estremità del nord del promontorio, che sovrasta la città di Haifa, si trova oggi il monastero Stella Maris, costruito dai carmelitani teresiani che fecero ritorno al Monte Carmelo, pensate un po', sono nati nel 200, ma ci ritornano nel XVIII secolo, nel 700, con il Prada e Prospero dello Spirito Santo. Ecco, e come sappiamo tutti quanti, ma ripeto, non faccio storia perché poi ci ritornerò su questo, sull'inizio di questi primi forse crociati, sicuramente tra loro alcuni crociati, ma forse gente desiderosa di seguire Gesù Cristo, di voler vivere il loro Evangelo nella terra stessa di Gesù, scegliendo il Carmelo, perché il Carmelo, come vedremo, è importantissima per la figura di Elia. E quindi, ecco, sono stati chiamati fratelli della Beata Vergine del Monte Carmelo dal patriarca appunto di Gerusalemme Alberto, che appunto gli dette quella regola di vita che poi dà l'origine appunto al Carmelo. Poi è successo qualcosa di drammatico, perché appena dopo un secolo, verso la fine del 200, i musulmani hanno riconquistato la Terra Santa, quindi siamo nel tempo della seconda crociata, hanno riconquistato evidentemente la Terra Santa e gli eremiti del Monte Carmelo vengono trucidati dai musulmani. E ancora oggi, se voi andate sul Monte Carmelo, vi indicano la valle dei martiri, dove appunto sono stati uccisi. Quindi il Carmelo ha avuto già subito il battesimo del coso. Ecco, nella Bibbia intanto il Monte Carmelo entra con la conquista di Giosuè, che viene affidata alla tribù di Issacar, ma è soltanto col profeta Elia, al tempo del re Israele Acab, che il luogo occuperà una posizione preminente in tutta la storia biblica. Acab infatti ha sposato Jezabele, una donna di origine fenicia, che appunto insieme al marito, ecco, vogliono, come dire, ingrandire questo regno, va bene, e quindi lei, pagana, ovviamente introduce nella terra appunto del regno di Israele, introduce diciamo così, il culto di Baal, questo dio fenicio, che c'erano stati anche

Ricordiamoci, perché sennò altrimenti si fa capofonia tra me e le belle, le campane, non sono belle, però... Ecco, la regina Gisabele aveva appunto introdotto questo dio della fecondità, ma anche della fecondità politica, economica, insomma, e a cui venivano fatti anche dei sacrifici umani, no? È drammaticamente una delle pagine più tristi della Bibbia. Il popolo si è allontanato totalmente o quasi dall'alleanza col Dio di Israele. Quindi è un momento di grande apostasia del popolo ebraico nei confronti appunto del Dio di Mosè e dei patriarchi. E appunto Elia insorge contro questa appunto apostasia, diventando lui quasi da solo il baluardo del monoteismo del Dio unico, insomma, no? E da questo momento il Carmelo, che diventa sacro alla memoria del profeta più popolare dell'Antico Testamento. Conosciamo tutti gli altri profeti, ma lui è quello più popolare perché è più ricco di questa storia importante che è avvenuta nel momento appunto dell'apostasia del popolo ebraico nei confronti di Dio. E quindi ecco che, diciamo, lui, secondo la Bibbia, è lui che invoca la siccità perché il popolo ritorni alla fede, in qualche modo, del corpo. Tutti conosciamo l'episodio sul Monte Carmelo, dove avviene il confronto tra i sacerdoti di Baal e i sacerdoti appunto i sacerdoti dell'antico alleanza, insomma, no? Rappresentati da Elia. Elia chiede a Dio di mandare un segno importante come il fuoco sull'altare appunto del Dio vero. E infatti arriva il fuoco, e quindi che cosa succede? Che Elia prende la decisione di sterminare tutti i sacerdoti di Baal. Una pagina della Bibbia, insomma, un pochino inquietante, no? Però ecco una cosa veramente molto che bisogna, come dire, considerare. Un grande biblista, André Bénin, dice giustamente: non è Dio che gli ha ordinato di uccidere i sacerdoti di Baal, Dio gli ha ordinato di andare al torrente Cherit durante la crisi che lui vive, perché insomma, immaginatevi una persona sola e trovarsi in un ambiente totalmente pagano, insomma, ma pagano nel senso drammatico della parola. E quando Dio lo manda dalla vedova di Sarepta, perché lì Elia deve imparare in qualche modo un pochettino, era un uomo rude, un uomo anche molto, come dire, insomma, irruento, cere e così via, e la passione per il Dio di Israele era così tanto che tante volte invece il buon Dio lo manda dalla vedova, perché così lui impara un po' di la misericordia, impara un po' la cosa, e lui imparerà. Elia in ogni caso non è, cari amici, fratelli e sorelle, non è un profeta dell'antico tempo, capito? È un contemporaneo. Per chi ha fede non crede veramente al 100% che le cose passate sono cose che si studiano a scuola, che si studiano dove vi pare, che interessano certe cose. È invece un nostro contemporaneo, perché è un testimone fedele e coraggioso proprio della fede e della verità. Gesù Cristo in tutti i libri dell'Antico Testamento è annunciato e prefigurato, e noi pensiamo possiamo scoprirne la traccia di Gesù anche perché Elia è una figura di Cristo, come hanno inteso i primi padri del Carmelo. Sono andati sul Carmelo perché è lì che vedevano in Elia un testimone veramente. Pensate
che cosa era per questi crociati vedere i luoghi santi distrutti, i luoghi santi, come dire, cancellati dalla presenza cristiana. Non è qualcosa che viviamo anche noi oggi? Non è qualcosa che viviamo? I luoghi importanti della fede cristiana, monasteri, chiese, cose eccetera, vengono, come dire, venduti, vengono venduti. E non è questo qui qualcosa che veramente, cioè, tocca anche la fede? E comunque, da questi cenni che ho cercato di dare, ecco, non sappiamo molto di Elia, non sappiamo l'età, sappiamo soltanto la città da dove è venuto, non sappiamo come ha fatto a diventare profeta, come, no? A volte degli altri profeti conosciamo, Amos per esempio, lui la racconta lui stesso, la vocazione, come gli è venuta, cos'è. Di Elia sappiamo soltanto la città di dove è venuto, Tesbi, insomma un luogo molto non nominato nella Bibbia una volta e niente di più. Però ecco, tutto questo ci serve per tracciare quella che è la via del Carmelo. Sapete tutti voi che noi il Vangelo lo riconsideriamo la via, la strada per raggiungere Dio. Anche il Carmelo ha una sua via. E questa via possiamo sintetizzarla con mettere a fuoco, attraverso la figura di Elia, elementi assai preziosi per la vita spirituale. Il Monte Carmelo, sì, il luogo, la storia di Elia, tutto ci riporta alla parola di Dio, alla parola di Dio, che è fondamentale oggi per conservare la fede. Non abbiamo questo rapporto stretto con la parola di Dio, noi l'ascoltiamo qui dal lambone le domeniche, il giorno della messa, ma entrare dentro la parola di Dio senza una preghiera, senza la preghiera, senza la cosa, diventa un discorso. Bello, eccellente anche, no? Quante persone sanno comunicare 100.000 volte meglio di me la parola di Dio, però la parola vera è la parola che nasce dalla preghiera, che nasce dalla preghiera. Perdonatemi la mia superbia, ma io prima di diventare prete parlavo con la massima tranquillità di fronte, perché mi chiamavano per incontri, per conferenze, cose eccetera. Ma da quando sono sacerdote, il momento per me di dover prepararmi l'omelia anche per la domenica diventa un problema, che addirittura a volte esco con il mal di testa, perché è una cosa che mi responsabilizza profondamente, no? Non è una cosa, io non voglio, come dire, mostrare qualche cosa, voglio capire Dio, voglio capire cosa Dio vuole dire a tutti in questa maniera. Lo dice prima a me, poi io lo devo dire agli altri. Quindi la parola di Dio, che non è un libro, un testo come gli altri, è un libro che va letto con l'intelligenza e con il cuore e con l'anima. Ecco la preghiera. Perché soltanto nella preghiera il Signore, lo Spirito Santo ti guida, capito? Nel momento che tu vieni, Santo Spirito, manda a noi del cielo un raggio della tua luce. E allora lo Spirito, invocato col cuore, con l'anima, lo Spirito ti guida e ti dice un pochettino tante cose che magari non hai capito. Quindi per capire le Sacre Scritture bisogna pregare, pregare molto. Questo è importante, anche questo ci riporta alla via del Carmelo. Niente è possibile fare senza evidentemente la preghiera vera, no? E quindi, ecco, Dio è certo dovunque, si può trovare in tante cose. Quante persone anch'io ho conosciuto che hanno incontrato Dio nella maniera più... Ma ecco, perché allora la parola di Dio è così importante? Perché noi dobbiamo leggere il Vangelo o leggere l'Antico Testamento, che è importante anche per capire Gesù? Perché se non leggete l'Antico Testamento, Gesù, è difficile, che vabbè,
si può fare una cosa, ma si capisce molto bene il Nuovo Testamento se leggiamo bene anche l'Antico Testamento. Semplicemente perché Dio solo parla bene di sé, solo Dio parla bene di sé e non ti inganna. Come Elia, non gli ha detto di distruggere, ha vinto la lotta, ma non gli ha detto di distruggere, gli ha detto invece: ora tu vai dalla vedova di Sarepta e vai ad aiutarla, così tu capisci, e anzi lei aiuterà te e tu capirai evidentemente cosa a me, al Signore, interessava, insomma, no? Ad ogni modo, privilegiando il Monte Carmelo e l'esempio di Elia, i primi carmelitani hanno privilegiato il silenzio del Carmelo per seguire Gesù Cristo e la sua parola. E la sua parola. Trovare nel Vangelo, non come dire ho capito tutto, adesso so parlare, adesso so quasi mai dire una cosa così, mai. Capire sempre invece che ricominciamo sempre da capo, perché è Lui che parla, non noi. E come dice splendidamente il Concilio Vaticano II, non sono io a leggere il Vangelo, è il Vangelo che legge me. Non so se capite l'importanza. È il Vangelo che legge me, non io che leggo il Vangelo. Quindi il Concilio è cosa. Ecco, quindi Sant'Elia, celebrato nel Carmelo il 20 luglio, è infatti un uomo di fuoco straordinario, appassionato di Dio, modello di contemplazione, di preghiera e di azione. Noi amiamo Elia per il suo zelo nei confronti di Dio, il suo coraggio nell'affrontare le menzogne della sua epoca, ahimè. E quante menzogne oggi dobbiamo anche noi. La fermezza nella lotta per il Signore. Egli ci dà la testimonianza di una fede autentica e per questo davvero eroica in un tempo di crisi per la fede. E io mi domando, ma cosa cercavano i primi carmelitani sul Monte Carmelo? Cosa cercavano? Cercavano questo, di avere un esempio straordinario di fede anche eroica, perché erano anche loro in un mondo pagano e dovettero poi lasciare i superstiti di quelli che insomma i musulmani hanno risparmiato, sono venuti in Europa e lì in Inghilterra c'è stato il risveglio dell'esperienza carmelitana attraverso San Simone Stock, che chiede alla Madonna un segno e la Madonna gli dà lo scapolare come segno di protezione e cosa e la Madonna ha mantenuto la parola, l'ordine è andato avanti, quando invece era stretto, che anche la Chiesa non gli piacevano molto a quel tempo gli ordini religiosi, e quindi evidentemente poi ci ritornerò in un secondo momento, insomma, no? Perché questo discorso della Sacra Scrittura? Perché il brano 24esimo del Vangelo di Luca è bellissimo, cari fratelli e sorelle, è bellissimo. È Gesù che spiega le scritture ai due discepoli di Emmaus. Noi invece prendiamo questa pagina del Vangelo e diciamo sì, va bene, la leggiamo durante il periodo pasquale e cose eccetera e così via. No, è invece il modello veramente, è Gesù che ci spiega anche la parola di Mosè, la legge di Mosè, dei profeti e dei salmi. I due discepoli di Emmaus, e per questo si sentivano il cuore ardere e ancora non avevano riconosciuto Gesù. Non l'avevano riconosciuto. Sentivano però che Gesù è veramente per noi il modello ed è appunto quello che Gesù vuole dirci. Leggete la legge di Mosè, i salmi e i profeti, ma nella chiave che io, appunto, io interpreto e dico. E qui, cari fratelli e sorelle, poi entriamo subito nel discorso di Elia, sì, entriamo subito, ora vado un pochettino veloce, importante, questa. C'è l'armonia tra i due testamenti, non c'è questa cosa.
E il Signore, sempre nella sua strana, perché Dio ha le sue strategie, Dio ha la sua cosa, ha voluto che una figlia del Carmelo, un'ebrea, diventasse cattolica, leggendo l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, ma qui sarebbe lungo spiegarvi perché si è convertita, perché bisogna un po' conoscere bene la filosofia per saperlo spiegare, insomma, ma si spiega, perché evidentemente questa ebrea atea, pur essendo ebrea, cioè quando chiude in una notte l'autobiografia di Teresa, dice: qui c'è la verità. Il giorno dopo va a comprarsi un catechismo e un messale per seguire la messa, e poi diventa, come dire, cattolica nel 1922, poi carmelitana e martire ad Auschwitz, nella terribile cosa. Dio ha mandato al Carmelo anche questa cosa. Ecco perché sono partito dal Monte Carmelo, perché il Monte Carmelo mi ricorda la parola di Dio prima dei profeti, e poi anche Gesù che spiega la parola appunto dell'Antico Testamento. E qui dovrei raccontare un pochettino, ma lo farò perché se non, perché altrimenti qui la cosa diventa lunga. Io ho capito tutto questo quando il Signore mi ha fatto finalmente contento, perché gli chiedevo sempre di voler andare in Terra Santa, ma un po' per ragioni economiche, un po' per le mie vicissitudini della mia vita, che non è stata per niente facile, sempre fuori di casa, da solo, sempre così. Però un giorno la Madonna ha deciso di farmi contento, e quindi il Don Bruno Forte, che è molto legato alla nostra comunità di San Leonino, anzi lui ha fatto su di noi il discernimento se veramente la nostra era una chiamata di Dio oppure era un'idea bella ma non una chiamata di Dio. Ecco, mi offrì un viaggio in Terra Santa, credo la fine del Novecento del cosa, perché appunto lui doveva guidare questo pellegrinaggio, e quindi gli concedevano un accompagnatore, uno, gratis, e quindi ho detto: ma almeno tu vieni per tutta la comunità, certamente, ma... E io sono andato... E pensate, non avevo capito ancora che il pellegrinaggio partiva proprio dal Monte Carmelo. Sono stato in Terra Santa un'altra volta, altre due volte, per dire la verità, e il Carmelo non viene toccato. Si va subito a Gerusalemme, si va subito a Betlem, si va nei luoghi, ma il Carmelo, perché è nella parte nord dell'attuale Israele, e quindi... E quindi ecco, finalmente, non vi posso dire la commozione quando mi sono potuto inginocchiare.

questo luogo che mi aveva e mi aveva stregato. Era talmente bello, la vegetazione, il mare, il sole, una cosa veramente. A un certo punto mi sono allontanato verso la parte sud del monastero e mi sono trovato di fronte alla vallata di, che c'era sotto, e vedo questo paesino, questa città ai piedi del corpo. Passava un padre carmelitano e ho detto: padre, ma qual è quel paese? Lui meravigliato: ma è Nazareth. Nazareth, come? La Madonna. E quindi ho avuto l'annunciazione proprio ai piedi del cammino. Per me è stata un'intuizione straordinaria, cioè l'annunciazione a Nazareth e sopra, appena sopra, il Monte Carmelo. Quindi Dio aveva già costruito la sua storia, quindi ben prima, in qualche modo. E quindi il Monte Carmelo, che a Cesare Angelini dice è talmente bello che sembra correre nel cielo azzurro, che incontra Nazareth lieto della sua Vergine, della sua Santa Vergine, il monte che si protende perché appunto va verso in qualche modo Maria. E quindi è stato per me una cosa veramente straordinaria. In quel momento è proprio io che sono stato tanti anni nel santuario mariano dell'Annunciazione a Firenze, quindi potete immaginare che cosa significava per me Nazareth, no? E un autore spirituale contemporaneo, infatti, pensando alla Vergine dell'Annunciazione, dice giustamente che mentre c'era la predicazione di Giovanni il Battista, che richiamava il popolo alla conversione, Dio si era trovato già un altro luogo, assolutamente a Nazareth, un luogo che tutti conoscete dalla Bibbia, dal Vangelo, che dice un luogo disprezzato, senza cose. Aveva trovato questa ragazza che metteva in movimento veramente ancora la sua salvezza. Dio, che appunto ama le cose. E allora ecco, andiamo velocemente al discorso. Qui vado veramente veloce. Ecco, la siccità, questo brano che conoscete tutti, che ora purtroppo insomma vale bene un attimo la pena di leggerlo, insomma, perché dice: Elia disse ad Acab: su, mangia e bevi, perché sento un rumore di pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e bere. Elia si recò sulla cima del Carmelo, gettandosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al ragazzo: vieni qui e guarda verso il mare. Quegli andò, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Ed Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che cintosi i fianchi corse davanti ad Acab finché non giunse ad Israel. Il profeta arriva prima del re, il miracolo è completo, cioè è grosso. Ecco, allora andiamo a questo brano molto corto ma spesso trascurato, che riguarda il profeta Elia, perché si ha la tendenza a fissare l'attenzione proprio sulla sfida di Elia sul Monte Carmelo con Baal. Invece questi versetti costituiscono il punto culminante verso il quale convergono i capitoli 17 e 18. Nel capitolo 17 troviamo Elia che ferma la pioggia, iniziando così la grande siccità durata 3 anni e mezzo, mentre si conclude con il ritorno della pioggia e la fine della siccità. Nel mezzo c'è la conversione del popolo che torna a Dio.

Sento il rumore della pioggia, dice Elia ad Acab. Non è un bollettino meteorologico, come siamo abituati oggi, è piuttosto una parola profetica. E qui bisogna fermarsi un attimino. Una parola profetica, non una parola detta da Elia, ma detta dallo Spirito Santo che nei profeti parla lui. Perché i profeti non sono sacerdoti, non hanno un ministero, ma il ministero profetico è un dono di Dio esclusivamente suo a una persona. Come quei primi padri del Carmelo che nessuno gli ha detto di andare sul Monte Carmelo e a vivere la vita che si sono insomma poi trovati, capito? È stato lo Spirito che l'ha mossi e quindi qui nasce il carisma. Il carisma, il dono dello Spirito Santo alla Chiesa, oltre il ministero istituzionalizzato del sacerdozio, oltre appunto alla gerarchia, i vescovi, i sacerdoti, eccetera, e così via, il ministero profetico è dono veramente di Dio, non è un'iniziativa umana. Una buona notizia dopo 3 anni e mezzo di siccità. E non è che venne una spruzzatina di pioggia, venne una pioggia torrenziale, insomma, no? Difatti Elia è sicuro che la pioggia ci sarà, perché il popolo ha finalmente assolto la condizione di Dio, credere in Lui e non negli idoli del potere e della politica. Del potere e della politica. E qui sarebbe anche lungo. La pioggia è un simbolo importante nella Palestina, per noi la pioggia a volte invece è qualcos'altro, è anche disastrosa perché fa danni veramente. E noi diciamo una volta, si diceva ai miei anni, ma la pioggia rovina le vacanze perché uno vuole il sole, vuole andare a mare, insomma, ma nella Bibbia Il contrasto è un altro. Nel clima di Israele le precipitazioni sono simbolo di gioia e di benedizione. E dunque Dio che accorda questo dono molto prezioso per la vita, come afferma anche il libro di Giobbe in un posto molto bello, è Lui che compie prodigi insondabili e meraviglie senza numero, che manda la pioggia sulla terra e versa l'acqua nelle campagne. Che meraviglia, Giobbe, che pur nella sua sofferenza riconosce in Dio, e noi invece a volte ci sostituiamo a Dio, capito? Potete capire anche perché anch'io sono diventato sacerdote molto tardi, perché l'esempio che avevo non era molto, perché purtroppo la tendenza umana è questa qui. Non c'è da scandalizzarsi, non c'è da cose eccetera, ma l'uomo tende a dimenticare che Dio è tutto. Allora il secondo punto, la preghiera di Elia, questa preghiera di Elia. Elia si piega sulle ginocchia e mette le mani così, quindi una preghiera molto intensa. Questo ragazzo, questo servo torna 6 volte, va e viene, gli dice non c'è nulla, non c'è nulla. E invece Elia prega profondamente, è sicuro che veramente Dio concederà in qualche modo questo è il modello veramente della preghiera cristiana, capito? La preghiera senza la fiducia non è cosa. Se io non entro in questa chiesa con la fiducia che c'è veramente il Signore che ascolta e prende a cuore ciò che io gli dico, quindi la supplica, che è un grande combattimento, perché noi vediamo le cose reali che vanno tutte il contrario, noi preghiamo e va tutto a rotoli e tutto va e cose c'è, e invece Elia che prega la testa con le ginocchia sulle ginocchia per invocare da Dio evidentemente la pioggia. Ma che contrasto c'è a questo punto veramente tra le due atteggiamenti? Perché appunto la preghiera è anche una lotta, la preghiera è una lotta tra il nostro scetticismo
è invece l'amore di Dio. Ecco la fiducia. La fiducia tu ce l'hai soltanto nelle persone che ti amano. Le persone che non ti amano non gli dai molta importanza. Ecco, 7 giorni, come 7 giorni della settimana, numero biblico per eccellenza che esprime qui la durata e l'intensità della messa alla prova della fede del profeta, come sempre accade nelle grandi cose. La supplica, ogni supplica rivolta a Dio, ha bisogno di tempo per ottenere ciò che da Lui noi speriamo. L'intercessione, alla fin fine, è una lotta spirituale ardente, continua, perseverante, ciò che noi dimentichiamo purtroppo facilmente. Vogliamo subito essere ascoltati, subito. E appena il Signore ritarda, come diciamo noi, e quindi alla 7ª volta il segno di una nube piccola come una mano d'uomo. E lì avrebbe potuto essere scoraggiato, ma come, hai visto una nuvoletta piccolina come una mano d'uomo? Che invece Elia no, continua, persevera nella preghiera. Come potrebbero tutti i figli e le figlie del Carmelo non vedere qui il vero modello della fede? Io non ho testimoni di nessuno della mia preghiera, ma Dio sì, Dio sì. Dio ascolta il mio cuore. Se il mio cuore è veramente perseverante e vede anche tutto andare a scartapascio, però crede fino in fondo. Infine, Elia, Gesù Cristo e Maria sul Monte Carmelo. A questo punto possiamo fare anche una lettura veramente anche di Cristo, dell'episodio della nube. I padri carmelitani l'hanno vista come Maria, questa nuvola, ha ragione, ma perché Maria? Perché Gesù è la benedizione per eccellenza che Dio dona agli uomini che hanno il desiderio di Dio, di conoscere Dio veramente, di incontrare la sua amicizia, la sua misericordia. In un salmo messianico le due immagini della benedizione e della pioggia sono associate per descrivere il Messia atteso da Israele. Discenda come pioggia sull'erba, come scroscio che irriga la terra, sia il suo nome per sempre, davanti al sole permanga il suo nome, e siano benedette in lui tutte le stirpi della terra e tutte le nazioni lo proclamino beato. Non trovate un'associazione anche con qualcosa, tutte le generazioni la chiameranno beato? Cioè, questo è il Salmo 72. La Bibbia è tutto un filo che corre avanti e indietro, non vi raccapezzate con tanta facilità. Ma il brano più illuminante del Nuovo Testamento è quello di Gesù che incontra la Samaritana, così caro alla nostra Santa Teresa d'Avila, caro, bellissimo il commento di Teresa a questo brano, ma perché lei l'ha vissuto. Lei capiva cosa voleva dire la sete di Dio. Ci ha messo quasi 40 anni a convertirsi. Lei sapeva cosa. Noi invece forse non siamo probabilmente provati come lei. E Gesù che dice: colui che beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, ma l'acqua che io gli darò diverrà in lui sorgente d'acqua che giampilla verso la vita eterna. E poiché Cristo è questa pioggia di benedizione, la tradizione carmelitana, siamo sempre sul Monte Carmelo, mi raccomando, questo non va dimenticato, vede in questa nuvoletta annunciatrice dell'acquazzone benefico la figura della Vergine Maria che porta in sé colui che dà la vita, colui che dà la vita. Attraverso Maria, Madre di Misericordia, che Dio inonda il mondo, e Maria porta al popolo di Dio quello che Gesabele aveva tolto, quello che quella regina aveva tolto. Maria così è proprio come la nuvoletta che porta sollievo dopo tante barbarie e sofferenze, e dando un tocco di umanità al quadro cupo delle povere vicende umane. In quella piccola nube che sale dal mare e porta la pioggia, la tradizione del Carmelo ha riconosciuto il simbolo
Sapete di che cosa? Dell'umiltà di Dio, dell'umiltà di Dio. E chi meglio di Maria interpreta veramente l'umiltà di Dio? Dio che non è nel tuono, che non è nel terremoto, ma che è, come dice, come vedremo la prossima meditazione, non nel mormorio di un vento leggero. La traduzione che io prediligo dall'ebraico è molto più forte: nel suono di una brezza leggera, nel suono, una brezza appena appena, capito? Dio è questo. E qui vediamo, capite benissimo come si lega la nuvoletta allo scapolare. Quando il 16 luglio del 1251 la tradizione vuole che apparve la Madonna a San Simone Stock e gli dà lo scapolare, il segno concreto che lei è la nuvola che porta Cristo, che porta veramente. E qual è allora lo scopo veramente del Carmelo? Lo scopo è mostrare veramente l'amore. I carmelitani dovrebbero mostrare l'amore per che Gesù provava anche per sua madre, anche questo, non solo. Quindi io non concepisco il Carmelo senza questa centralità veramente di Maria, e sarebbe una cosa. Finisco con un piccolo ricordo personale, ancora una volta abbiate un po' di pazienza, perché insomma a me, io sono con i piedi per terra, sono dovuto stare sempre con i piedi per terra. Ricordo che quando per la prima volta a 15 anni entrai nella chiesa delle Carmelitane Scalze a Ragusa, mi colpì in modo particolare un piccolo affresco situato nell'abside di sinistra che metteva nella sagrestia. Oggi non c'è più questo, ma io lo ricordo come se fosse ieri, niente me lo cancella della memoria. Era una raffigurazione del profeta Elia che vedeva nella nuvoletta del Carmelo l'immagine della Vergine Maria. Non sapevo allora che cosa significasse quell'immagine, non leggevo la Bibbia, non me la facevano leggere, insomma, no? E il padre carmelitano, di cui non ricordo il nome, ma era una figura che insomma, mi disse: ma come, questo è l'affresco che racconta l'episodio di Elia sul Monte Carmelo quando è arrivata la pioggia. Bello, ecco, la pioggia che arrivava su questo monte, che c'era la siccità, la cosa. E in quel momento io ho capito che cosa significava anche il mio nome Carmelo, legato alla Vergine Santa, legato alla terra di Gesù. Una terra concreta e palpabile anche per un ragazzino. I padri della Chiesa non temevano di invocare Maria con un vocabolo sorprendente: rallegrati, nube della pioggia che abbevera i santi. Bene, grazie.

Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la meditazione dal titolo Elia e la siccità, Maria nube di grazia sul Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liulino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per disporre il nostro cuore all'incontro col Signore dobbiamo inginocchiarci davanti a Lui, perché soltanto con la confessione del nostro peccato Dio entra nella nostra vita. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Oggi ricordiamo anche tutti i defunti del Carmelo, sia maschile che femminile, e uniamoci alla loro preghiera nella città dei Santi, perché anche noi possiamo camminare nella via di Dio. Preghiamo. O Dio, che riveli la Tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a infondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco quanto possiedo è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portato via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e li hanno passati a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quand'ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
2: Tendi a me l'orecchio, Signore, e ascolta le mie parole.
1: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggi il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
2: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
1: Io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
3: Più tardi ci sarà la convocazione diocesana e quindi a certo orario dobbiamo, come dire, chiudere la nostra celebrazione. Però volevo dire qualche cosa su questo brano che abbiamo letto della parola di Dio. Da questa settimana cominciamo a leggere alcuni brani del libro di Giobbe, dove la fede viene messa duramente alla prova, la fede. E anche noi dobbiamo capire evidentemente che dobbiamo lottare per la fede, perché soltanto attraverso la nostra perseveranza il Signore può fare grandi cose. E poi nel Vangelo abbiamo sentito: chi accoglie me accoglie il Padre mio. E quindi avere questa fiducia nella misericordia di Dio, che mentre le cose vanno così male e il mondo sempre di più in preda alla guerra, alla violenza degli uomini uno sull'altro, indipendentemente dalla guerra, però non dobbiamo disperare e sempre avere la fiducia che il Signore è più grande di quello che è il male, appunto, ci può sembrare e schiacciare.

0: Rivolgiamo al Signore le nostre umili invocazioni, perché il Signore le esaudisca e dona a tutti la sua pace e il conforto della sua presenza.
1: Diciamo insieme: sia glorificato il tuo nome, Signore.
2: Sia glorificato il tuo nome, Signore.
1: Per il popolo santo di Dio, perché sia per tutta l'umanità primizia della redenzione, germe fecondo di unità e di speranza, preghiamo.
2: Sia glorificato il tuo nome, Signore.
1: Per i pastori della Chiesa, perché sappiano raccogliere intorno al Signore l'intera famiglia di Dio e la servono umilmente con la parola e con l'esempio, preghiamo.
2: Sia glorificato il tuo nome, Signore.
1: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso e non si lasciano corrompere dalla seduzione del denaro e del potere, preghiamo. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli, preghiamo. Per noi qui riuniti intorno all'altare, perché diventiamo costruttori del regno di Dio in ogni stato di vita secondo i doni ricevuti, preghiamo.
2: Sia glorificato il tuo nome, Signore.
0: Ascolta, Signore, le nostre umili invocazioni che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio Gesù e per intercessione della Vergine Santa e di tutti i santi del Carmelo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio, il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a noi gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: In
0: alto i nostri cuori.
1: Sono le vostre.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare i defunti carmelitani, e in modo particolarissimo dei fondatori di questa comunità religiosa. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che ci compia la tua venuta. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, vettori di peccati del mondo.

0: Sì. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, oh Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore.
1: Domani ricorre proprio la ricorrenza dell'80° anniversario della fondazione del Carmelo di Ragusa, quando la prima comunità iniziò 80 anni fa il suo ministero, accolta in questo santuario, accolta dall'ultimo rettore diocesano, Don Giovanni Iacono. E domani quindi faremo festa per ricordare questo momento e per essere grati al Signore. Il programma è il seguente: alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro di Don Carmelo Mezzasalmo, Un giardino tra cielo e terra, in modo particolare ci parlerà della Beata Maria Candida dell'Eucarestia, colei che ha voluto la presenza dei padri non soltanto qui a Ragusa ma in Sicilia, in tutta la Sicilia. E poi alle ore 19 la concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Giuseppe La Plaga. Siamo tutti invitati a partecipare, insieme possiamo fare festa.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Nel nome del Signore andate in pace.
4: E vi diamo grazie.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ci colleghiamo con la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa per trasmettere l'Assemblea Pastorale Diocesana sul tema Radicati e costruiti in Cristo, relazione di Don Ignazio Lachina, già referente diocesano del cammino sinodale della diocesi di Noto.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace sia con voi. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai Suoi discepoli, ogni volta che si riuniscono nel Suo nome. In questo incontro fraterno di ascolto e confronto che vede riunita la nostra Chiesa in assemblea, Egli è presente e ci parla. Ma è necessario che la nostra vita corrisponda pienamente alla Sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio perché nel Suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche

circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, ma con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncinzione di Cristo. Con Lui sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.

0: Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
1: È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
2: Insieme

0: Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze.
1: Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono.

0: Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.
1: È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli.
2: Insieme

Nella lettera ai Colossesi, l'autore, con poche e abili pennellate, illustra l'esperienza sorgiva del cristianesimo. Immersi nel mistero di morte e risurrezione di Cristo, i credenti vengono innestati come piante rigogliose nella radice profonda che è la pienezza stessa della vita divina, divenendo una cosa sola con Cristo. Tale pienezza è come una miniera nascosta che custodisce il tesoro di ogni conoscenza, o come una sorgente sotterranea cui dissetarsi. È il mistero di Dio che si rivela in Gesù stesso. Questo è il cuore pulsante della Chiesa, da cui scaturisce l'atteggiamento eucaristico della gratitudine e sul quale si costruisce l'autentica esperienza comunitaria. A una condizione, però, è necessario essere radicati, costruiti su di Lui e saldi nella fede. Come un radicamento profondo permette alla pianta di crescere rigogliosa e come fondamenta solide consentono ad un edificio di innalzarsi, così la fede salda è la condizione di una vita cristiana viva. I cristiani dunque vivono e sono vitali se sono saldi nella fede in Cristo. Essi possono prolungare la missione di Cristo nel mondo solo se sono costantemente ancorati a Lui, se partecipano della sua vita, se la fede non si riduce mai a formalità, ma è esistenza vissuta nella compagnia del risorto e immersa nella sua vita. Dalla pienezza di Cristo, e non d'altrove, si attinge la vitalità dei credenti, la loro capacità di vivere l'agape, cioè di essere intimamente uniti nell'amore e di esserne testimoni credibili. La Chiesa è viva e vitale quando rimane in attesa della venuta di Cristo e quando dischiude questo mondo alla trascendenza di Dio.

E ora, nello spirito che il Signore ci ha donato e abbiamo invocato, ci rivolgiamo al Padre con la preghiera di Gesù. Il Signore ci ha insegnato.

0: Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo. Molte volte in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti. Nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati in assemblea attorno al proprio pastore. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Dio, Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo. Amen. Allora, intanto ancora buonasera a tutti quelli che si stanno aggiungendo alla nostra assemblea, che vedo davvero bella e rappresentativa, ecco, perché probabilmente abbiamo preso coscienza dell'importanza di questo momento ecclesiale che stiamo vivendo dopo il percorso che insieme alle chiese in Italia abbiamo voluto fare in maniera concreta e seria del cammino sinodale, che ha coinciso con il cammino sinodale che le chiese in Italia hanno svolto insieme, poi contemporaneamente con il cammino sinodale della Chiesa universale. E noi sappiamo come tutto l'iter che si è svolto a livello così di Conferenza Episcopale Italiana poi ha portato a questo ultimo documento che ci è stato consegnato, ecco, che è l'oggetto anche della nostra assemblea, Radicate e costruite in Cristo. È come se noi avessimo ricevuto, dopo che ci era stato consegnato l'altro documento, lievito di pace, di speranza, ecco, è come se noi ricevessimo quasi una bussola di orientamento per attuare quel documento, perché questo documento, Radicati e costruiti in Cristo, non sostituisce il documento di sintesi sinodale, ma dà alcune indicazioni perché, ecco, quello che era stato detto in quell'altro documento, che anche quello è giunto dopo un iter travagliato alla sua definizione, ecco, ci vengono date delle linee concrete, specifiche, semplici per poter attuare questo cammino sinodale, perché quello che abbiamo fatto in questi anni con alterne magari vicende, con momenti di maggiore impegno e qualche momento un po' di rilassamento che può essere anche naturale, però ci ha portati a entrare nello spirito di questo cammino che la Chiesa italiana ci propone, e questo cammino è un cammino che non si conclude con un documento, ma è un processo che viene avviato. Questo processo, ecco, ora siamo chiamati ad attuarlo nelle nostre chiese locali, nelle nostre comunità, negli ambiti nei quali noi viviamo il nostro impegno pastorale. E alcune linee che ci vengono suggerite saranno oggetto stasera della nostra riflessione, del nostro ascolto e del nostro confronto anche poi nei tavoli che si svolgeranno dopo questo primo momento. E si tratta di entrare davvero nello spirito della sinodalità per attuarlo e per poter essere testimoni efficaci del Vangelo di Cristo nel mondo in cui noi viviamo, nel mondo che cambia, nelle situazioni che noi siamo chiamati a vivere nelle nostre comunità, ma anche di e sottolineare l'importanza della compartecipazione, di quella partecipazione differenziata, potremmo dire, che all'interno della comunità prevede la corresponsabilità di tutti, e quindi i consigli pastorali e tutti gli organismi di partecipazione che devono essere l'anima di questa Chiesa che vuole camminare, insieme. E allora, ecco, io mi aspetto tantissimo da questa assemblea e sono contento di vedervi stasera tutti qua, perché da questa assemblea verrà davvero un contributo importante. Non sottovalutate diciamo gli interventi che farete durante i tavoli sinodali, non sottovalutate le idee che voi metterete a confronto con gli altri, perché diciamo da questa assemblea, e a partire anche dai documenti che abbiamo già ereditato, ecco, io vorrò poi che nascessero le linee per proseguire il nostro cammino ecclesiale, ecco, sulla scia anche di quello che è stato questo percorso che abbiamo fatto in questi anni. Se avete notato, io in questo anno ancora non vi ho consegnato uno scritto, una lettera pastorale, perché volevo proprio aspettare questa assemblea per avere anche concretamente il vostro contributo, sapere che cosa voi avete da suggerire al Vescovo per attuare queste linee che sono contenute in questo documento, perché è chiaro che poi, ecco, sarà qualcosa che abbiamo scritto insieme, qualcosa che insieme ci siamo dati per questo anno di cammino, e quindi sarà bello condividere insieme le nostre riflessioni e tradurle poi in una bussola, appunto, per orientarci intanto in questo anno che andiamo ad iniziare, ma poi guardando un po' avanti con un orizzonte un po' più largo. Questi sono linee e orientamenti per i prossimi 5 anni che la Chiesa italiana si dà, e noi piano piano cercheremo di seguirne i passi, naturalmente incarnandoli nella nostra realtà diocesana. Ringrazio Don Ignazio per aver accolto l'invito ad essere qui presenti, saluto tutti voi, saluto i confratelli presbiteri, i diaconi, i carissimi seminaristi che, ecco, hanno animato la preghiera iniziale, ma sono qua come attivi protagonisti di questa assemblea, perché se Dio vuole, fra qualche anno saranno le guide delle vostre comunità parrocchiali, e quindi loro già devono entrare in questo spirito di chiesa che cammina insieme, e quindi, ecco, li ringraziamo davvero per quello che sarà il loro contributo, ma soprattutto il loro ascolto, la loro ricezione di un cammino di chiesa che stasera segna una tappa importante. Grazie a tutti, e allora do la parola al nostro moderatore.
1: Grazie eccellenza. Per chi è ancora in piedi lì in fondo, c'è qualche posto libero qui davanti, quindi se volete potete avanzare. Prima di lasciare la parola al nostro Don Ignazio, al nostro relatore, permettetevi di presentarlo. Don Ignazio è stato ordinato presbitero per la diocesi di Noto il 10 settembre 1988. È laureato in giurisprudenza e, dopo aver conseguito il baccellierato in filosofia e teologia presso lo studio teologico di Catania, ha ottenuto la licenza docenti in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, completando la propria formazione con la specializzazione presso lo Studium della Rota Romana. Nel corso del suo ministero ha assunto numerosi incarichi: è giudice presso il Tribunale Diocesano di Noto, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, docente di Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e di Religioni Non Cristiane presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa. È inoltre vicario foraneo di Scicli, rettore del santuario di Maria Santissima delle Milizie, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Cavadaliga e presidente del Centro Studi e Documentazione Città di Scicli. Però questa sera Don Ignazio è qui con noi soprattutto per l'esperienza maturata come referente diocesano del cammino sinodale appunto della diocesi di Noto. Come già il Vescovo ha accennato, a lui abbiamo chiesto di aiutarci ad approfondire le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia della Conferenza Episcopale Italiana, offrendo quindi alla nostra Assemblea alcuni elementi di riflessione che poi potranno accompagnare anche il successivo confronto e condivisione nei gruppi. Lo ringraziamo ancora per la sua presenza e cedo volentieri la parola.
2: Intanto grazie e dimenticate i titoli, perché io sono qua anzitutto da amico, scherzavamo prima, sono fuori diocesi, ma mi sento in ogni caso a casa, sia per l'amicizia con il Vescovo, il Vicario Generale e tanti altri sacerdoti, e sia anche perché alcuni sono stati miei studenti, fortunatamente fra questi non ho bocciato nessuno, almeno, ma i ravusani sono brave, no? E quindi sono contento, ma vedo anche altri amici che per tante altre esperienze abbiamo incrociato le strade insieme, qualche scout e qualche altra esperienza. E ho condiviso il cammino sinodale e quello che dirò io lo attingo soprattutto alla mia esperienza di catechista prima e poi di parroco, perché credo che il confronto poi venga fatto non tanto sui titoli e sulle cose che uno studia, che rimangono sui libri, ma deve essere fatto sul campo. Quindi ringrazio per l'invito. Dopo la sintesi che ha fatto il Vescovo, arrivato a questo punto io non so che dire, perché ha sintetizzato tutto il documento, quindi cercherò di aggiungere, di fare qualche chiosa, cercando di far parlare soprattutto il documento. In fondo io ho fatto una specie di collage, reimpostandolo un po' dal punto di vista didattico, dato che dicono che sono un bravo insegnante a scuola, dicono. E allora, il punto di partenza, e l'ho messo anche nel sottotitolo, in fondo comincia con una battuta, come Sua Eccellenza ha detto, in realtà per la diocesi di Ragusa il sinodo incomincia ora, il cammino sinodale, cioè di incarnazione, incomincia ora. E se non è proprio da zero, perché non è da zero, io scherzo sempre, almeno con Massimo Troisi ricominciamo da tre. Almeno ricominciamo da tre. C'è sempre qualche passo già fatto. No, e la domanda è: quale scelte pastorali una chiesa locale è chiamata a fare oggi nell'orizzonte del cammino sinodale? Mi permetto di fare una breve premessa per ricordare a tutti il significato di cammino sinodale. La Chiesa è sinodo, ci è stato ricordato in questi anni, dove sinodo significa insieme comunione e missione. Mi piace cominciare con il mandato missionario che ci viene riportato al termine del Vangelo di Matteo. Andanti, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Il verbo greco dice andanti, Girolamo poi dirà euntes. Ho amato da sempre questo participio presente, piuttosto che la sua traduzione all'imperativo, com'è in italiano, perché fa risaltare, a mio parere, ancora di più la dimensione pellegrina della Chiesa, che annuncia il Vangelo proprio mentre cammina, come ricorda l'incipit del primo capitolo del decreto conciliare ad gentes, Ecclesia peregrinans natura sua missionaria este, la Chiesa pellegrina è per sua natura missionaria. Nel sottolineare poi questa dimensione peregrinante, la Commissione Teologica Internazionale, nel suo documento sulla sinodalità, richiama Sant'Ignazio di Antiochia, il quale nella lettera alla comunità di Efeso afferma che tutti i membri della Chiesa sono sinodoi. Essi percorrono infatti sinodi, diremmo col latino, con il greco ecclesiastico, nel mondo. Percorrono nel mondo la odos, la strada dell'agape, dell'amore, con il sinodos, il compagno di strada per l'antonomasia che è il Cristo. Sinodalità è dunque lo stile missionario della Chiesa di farsi compagna di strada dell'umanità. In questo senso la sinodalità è ordinata ad animare la vita e la missione evangelizzatrice della Chiesa. E l'essere tutti siun odoi, compagni di viaggio, sulla stessa strada con Cristo, non è solo una dimensione esterna, diremmo solo pratica, organizzativa, ma è l'espressione della communio, dirà la Lumen Gentium, della comunione vissuta delle membra col capo, Cristo, nell'unico corpo ecclesiale, nella composizione armonica della varietà di carismi, vocazioni e ministeri. Comunione e missione sono dunque le dimensioni che esprimono l'identità stessa della Chiesa e la sua fondamentale vocazione. E la Chiesa si è sforzata e si sforza di vivere in ogni tempo nella fedeltà a questa vocazione. Un impegno sempre da rinnovare e contestualizzare, oggi più che mai, in questo cambiamento di epoca, per dirlo con le parole di Papa Francesco. E davanti alle nuove sfide che Papa Leone ci invita a raccogliere nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Come vivere dunque il mandato missionario oggi? Come essere Chiesa sinodale missionaria oggi? Questo infatti è stato l'interrogativo a cui ha cercato di rispondere il cammino sinodale voluto per tutta la Chiesa universale con l'indizione e la celebrazione da parte di Papa Francesco delle due assemblee del Sinodo dei Vescovi proprio sulla sinodalità. È confluito poi nel documento finale della seconda sessione per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione nell'ottobre 2024, che presenta gli ambiti e le piste per il futuro cammino ecclesiale. In questo contesto, accogliendo l'appello del Papa, anche le chiese che sono in Italia hanno dato il via al comune itinerario di verifiche e di discernimento, denominato Cammino Sinodale, ispirato dallo stesso grande interrogativo: in che modo le chiese che sono in Italia possono annunciare ed essere testimoni più trasparenti del Vangelo nel cuore dell'umanità oggi? Un cammino concluso con la formulazione dei lineamenti da proporre all'Assemblea della Conferenza Episcopale, poi in realtà ne abbiamo fatto più di una, in vista del discernimento episcopale, confluiti, lo citava il Vescovo, nel documento di sintesi Lievito di pace e di speranza. E su questa sintesi di temi e proposte che si è svolta poi l'opera di discernimento collegiale dei Vescovi delle Chiese italiane, consegnata adesso a noi nel documento Radicati e costruiti in Cristo. Linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Questo documento indica le quattro priorità che dovranno illuminare la vita ecclesiale in Italia negli anni a venire. 1. Riconnettere vita e Vangelo. 2. Ripensare la vita comunitaria. 3. Dare impulso alla corresponsabilità differenziata. 4. Verificare l'adeguatezza delle strutture. Chi pensa però di avere in mano un documento che presenti soluzioni preconfezionate a tutti i problemi emergenti delle nostre chiese, oggi rimane deluso. Radicati e costruiti in Cristo non vuole offrire risposte immediate, quanto, come detto e fatto bene il Vescovo a sottolinearlo, avviare processi. Cito: avviare processi significa accettare che il rinnovamento ecclesiale richiede tempo, pazienza, discernimento, conversione e perseveranza. Significa non cedere alla tentazione di cercare soluzioni immediate o assetti soltanto funzionali. significa generare dinamismi capaci di incidere realmente nella vita delle comunità, di formare coscienze credenti, di rendere più evangeliche le relazioni ecclesiali, di favorire una presenza cristiana più viva nei contesti quotidiani. In questa prospettiva, le priorità indicate in questo testo vogliono essere un orientamento per il cammino, non un punto di arrivo. Proprio per questo si parla di linee di orientamento e non di decisioni già prese e buone per tutte le chiese e per tutti i contesti. Le indicazioni qui contenute sono perciò volutamente sintetiche e mettono in luce pochi aspetti su cui appare necessario convergere e su cui sentirci tutti impegnati a camminare. E questo, come anticipato da Sua Eccellenza, sia perché radicati e costruiti in Cristo non sostituisce, è bene ricordarlo, il documento di sintesi del cammino sinodale, che rimane il punto di riferimento del discernimento che le chiese locali sono chiamate a effettuare, sia soprattutto perché radicati e costruiti in Cristo non intende, non vuole e non può sovrapporsi al discernimento delle chiese locali, nel loro essere singole, ma poi raccolte in metropolie e conferenze episcopali regionali. Come esplicitamente detto, a essere interpellato sono soprattutto le chiese locali, come facile evincere da una lettura attenta delle mozioni presentate. Una sera mi sono preso il vezzo di fare un calcolo. Su 126 proposte del documento di sintesi circa il destinatario riguardo alla loro attuazione, 72 richiedono l'impegno diretto e principale delle chiese locali. 9 riguardano le chiese locali nel loro rapporto interdiocesano, 10 riguardano le chiese locali supportate dagli organismi della CEI e 32 riguardano gli adempimenti della CEI. Se si fa il calcolo, 72 più 9, in pratica su 126, significa che il grande lavoro siamo chiamati a farlo come chiese locali. Ricezione allora è l'impegno che viene affidato alle chiese locali. Ricezione, ma a partire dal discernimento. Ogni chiesa locale ha dunque l'impegno di incarnare la propria azione pastorale nel proprio tessuto ecclesiale e sociale, tenendo naturalmente in debito conto il cammino e le proprie opzioni sinodali già fatte, ispirandosi ai criteri di fondo del discernimento indicati in questo documento. Monsignor La Placa, nella sua lettera pastorale Insieme per la missione, a proposito della fase profetica, la definisce come momento ricco di potenzialità e di fecondità, affermando che è da qui che dobbiamo partire per tradurre nelle nostre realtà diocesane così varie e preziose le indicazioni emerse dall'Assemblea, per rilanciare l'azione della Chiesa e dialogare in maniera viva con una realtà che continua a trasformarsi nel tempo. Credo che questa affermazione si possa applicare a tutto il cammino sinodale fatto. Futuro, fatto e da fare nel futuro. Primo punto allora, primo impegno, discernimento a partire da che cosa? Da un sano realismo ecclesiale. I vescovi, nella conclusione del documento, affermano che la consegna del discernimento è da accogliere con realismo, guardando pienamente in faccia la realtà italiana, nella quale la trasmissione della fede cristiana non può più essere presupposta né affidata a dinamismi spontanei. Radicati e costruiti in Cristo, nell'introduzione, parte perciò dalla percezione più o meno consapevole che la società civile italiana non fa più normalmente riferimento al Vangelo nel suo vivere quotidiano. Realismo ecclesiale significa allora il coraggio di guardare in faccia la realtà ed agire di conseguenza. In realtà non è la prima volta, lo ha già fatto Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, ma aggiungo preceduto profeticamente dall'Evangelii Nunziandi di Paolo VI, quindi è un cammino che è iniziato da lontano. È un cammino che inizia dalla constatazione, non da ora, ce lo siamo detti e ridetti tante volte, che la forma della Christianitas, della cristianità nel mondo occidentale è ormai finita. Lo si voglia accettare o no, ci dobbiamo convincere che questa è la situazione di fatto in cui siamo chiamati ad operare. Noi ci troviamo, quantomeno in Occidente, dentro una società moderna, postmoderna, secolarizzata, liquida o comunque la si voglia chiamare. Per tanti versi, inoltre, dobbiamo constatare, siamo detti l'altra volta a Scicli, che Chiesa e mondo purtroppo stanno camminando per tanti versi con due velocità diverse. E a sentire il parere dell'illustre Cardinale Martini, forse è proprio la Chiesa essere rimasta indietro di qualche secolo rispetto al mondo. Non è un problema di tempistica, o come si dice, di stare al passo coi tempi. È che ne va di mezzo la missione stessa della Chiesa, come abbiamo detto in principio. La paura di un appiattimento che a volte ci trattiene e ci impaurisce, della Chiesa sui valori del mondo, non ci deve far dimenticare che se essa, in obbedienza al mandato ricevuto fin dal suo nascere, è chiamata a mettersi in cammino per le strade del mondo sull'esempio di Cristo, che nell'incarnazione si è fatto compagno di ogni uomo per illuminare con la luce della sua parola, per permeare le culture e la civiltà, allora questo deve farlo sempre nell'hic et nunc, del qui ed ora della storia. Ed è questo il primo livello di lettura, ma devo dire che i vescovi stavolta con coraggio si sono spinti oltre, perché in Radicati e Cristo hanno affermato, con uno sguardo sulla realtà italiana realistico, hanno detto: qui si impone una domanda onesta. La distanza fra gli stili di vita, le forme stesse della Chiesa e il Vangelo registrata dal cammino sinodale, non avrà forse una radice ancora più profonda e più difficile, dico ai noi, da accettare? Il fatto cioè che la trasmissione della fede cristiana oggi non è più un processo normale che si possa dare per assodato. Si continua a dare per scontata la fede che dovrebbe permeare il tutto della vita umana. Non è più così. La trasmissione della fede tra generazioni è divenuta più difficile. Molti giovani si allontanano dalla vita delle comunità. Non solo giovani, e aggiungo io anche tanti adulti, si sono già allontanati e continuano ad allontanarsi dalla pratica cristiana. E questa è la riprova che lo scollamento va avanti da più di una generazione. E questo è il nocciolo della questione su cui puntano il dito i vescovi, che un'autentica vita di fede non può più essere data per scontata anche in chi partecipa, non solo fuori, ma anche in chi partecipa alla stessa vita ecclesiale, con la conseguente separazione tra liturgia, tra Eucaristia e vissuto quotidiano nella vita stessa anche di tanti praticanti. Non ci dobbiamo scandalizzare, lo dobbiamo ammettere. E questa separazione, al di là delle motivazioni sociologiche, è dovuta anche al fatto che alcune forme di trasmissione della fede su cui ancora contiamo non siano più adeguate, soprattutto con i giovani e con gli adulti, ragione per cui la fede nel Dio rivelato e nel dono dello Spirito non può più essere data per scontata. Detto in parole povere, i vescovi con franchezza ammettono che c'è povertà di fede non solo fuori, ma anche nello stesso ambito ecclesiale. Spesso si tratta di una fede rachitica o anoressica che non riesce più a supportare la vita e la testimonianza cristiana. Da qui l'avvertenza. Il documento dice: è un dato rilevante a cui prestare la massima attenzione. Delle linee per il futuro possono infatti essere elaborate e risultare vitali solo a partire da questa constatazione di rottura tra fede e vita cristiana e dalle conseguenti istanze ideali che il documento di sintesi fa discendere con molta chiarezza. Le linee di orientamento partono dunque da uno sguardo realistico sulla nostra attuale vita e prassi ecclesiale. È su questa via che credo che ogni chiesa locale debba iniziare il proprio discernimento, da un sano realismo ecclesiale che spinga a valutare le sfide, le riforme e le missioni della Chiesa partendo dal contesto reale del tempo presente, senza nostalgie per il passato o fughe ideologiche in avanti. Lo definisco sano realismo per distinguerlo dall'osservazione di superficie che si limita a cogliere il malessere spesso e che si esprime poi nella lamentela, a volte una vera e propria lagna, a cui a volte siamo abituati, che tutto va male, che le chiese si svuotano, che i giovani sono scomparsi, che sono rimasti solo i vecchi e via di seguito. Io continuo ad avere l'impressione che mentre si è capaci di fare analisi sociologiche sulla realtà che ci circonda, siamo tutti bravi a parlare oggi di secolarizzazione, laicismo e via dicendo, e sui fenomeni di superficie ed evidenti della vita delle nostre comunità, spesso anche come ricaduta, è giusto, degli influssi montani subiti. Si pensi ad esempio sulla fine della pratica sacramentale, l'abbandono dei ragazzi del post-cresima, l'assenza quasi totale dei giovani, i fallimenti matrimoniali più frequenti, non si riesca da questi sintomi a risalire ad una vera e propria diagnosi. E seppur si riesca a diagnosticare qualcosa, non si riesca ad individuare le cure adatte, spesso accontentandosi, come volgarmente si dice, a mettere pannicelli caldi sulle parti doloranti, ad aggiustare qualcosa, a consigliare, come si dice, acqua calda e cautela, sperando, come diceva Peppino De Filippo, da passare nottata, passerà pure. No, magari illudendoci, cioè, come è stato fatto in Francia, che tanto poi i giovani ritornano. No, e sognando un ritorno allo status quo ante, allo status di prima. L'impressione è che si continui ad avere lo sguardo strabico o di chi nostalgicamente agogna un ritorno al passato nella riproposizione di forme pastorali obsolete che trasformano le nostre parrocchie in musei delle cere. Oppure di chi all'opposto sogna una futura chiesa collocata tanto astrattamente nel migliore dei mondi possibili da risultare anch'essa fuori dalla storia. Di fatto, guardare al passato o al futuro comporta in entrambi i casi un rifiuto e una fuga dalla realtà. Perché la Chiesa non manchi al dovere di annunciare al mondo il Cristo come l'unica via, verità e vita, occorre che mantenga e recuperi la sua identità cristiana, che abbia essa stessa Cristo al centro della propria vita. Mancare colpevolmente questo impegno, poiché non si può dare ciò che non si ha, fa nascere la tragica domanda che si è posta a Don Giussani all'inizio del suo percorso col movimento da lui avviato. È il mondo che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato il mondo? La risposta a questa domanda è data dalla convinzione ribadita dai vescovi nell'introduzione a Radicati e Costruiti in Cristo, che solo il radicamento vitale e costante dei cristiani in Cristo permette alla Chiesa di essere realmente missionaria nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo. Quindi l'obiettivo di Radicati e Costruiti in Cristo e riportare al centro della vita cristiana Cristo è il dono della fede. Un obiettivo spiegato con la scelta del titolo, infatti ispirato all'augurio programmatico che San Paolo rivolge ai Colossesi con la citazione di Colossesi 2, lo abbiamo ascoltato nella preghiera d'inizio, che manifesta proprio la necessità di un pieno recupero di una fede salda in Cristo. Non faccio qui la citazione perché l'abbiamo ascoltata in principio. L'indicazione pertanto è quella di riportare al cuore della vita cristiana Cristo e la fede come dono di grazia. Questa scelta coraggiosa da fare può sembrare apparentemente scontata e addirittura potrebbe far sorgere il dubbio che finora nelle nostre comunità ecclesiali non si sia annunciato Cristo e il suo Vangelo, o non lo si sia annunciato pienamente. Forse però una certa benevolenza pastorale nel desiderio di accogliere tutti e comunque ci ha fatto attestare su una sorta di minimalismo certamente lontano dalla radicalità evangelica richiesta nella sequela cristiana del Maestro e Signore. Basti pensare a quanti sacramenti, ad esempio battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, non sono il frutto di una vera e propria e vitale esperienza e scelta di fede. Si continua ad affermare che sia sufficiente che i fedeli nel richiedere sacramenti si affidino, questa è una colpa tutta dei parroci, dei preti, non ce l'ho con i laici. Si continua a richiedere che i fedeli si devono affidare e intendere ciò che fa la Chiesa nell'amministrare i sacramenti, come nel caso dell'intenzione minima richiesta in ubenti per il matrimonio, dato che lavoro al tribunale. No. Ma oggi non si può essere più sicuri che i fedeli comprendano e soprattutto intendano volere ciò che dice e vuole la Chiesa. Si pensi ai matrimoni dove l'apparente accettazione della indissolubilità convive ormai con l'accettazione, almeno teorica, della possibilità del divorzio in caso di fallimento della convivenza matrimoniale. Lo verifichiamo in ogni causa matrimoniale. A partire da queste premesse, quali possibili scelte potrebbero essere individuabili e praticabili per il prossimo futuro, perché la vita delle nostre comunità ecclesiali sia sempre più autenticamente sinodale, cioè comunionale e missionaria? Mi permetto di indicarne qualcuna a partire da una mia rilettura delle quattro priorità suddette, organizzate per comodità didattica in modo sistematico in tre scelte di fondo che siamo chiamati a fare. La prima scelta: una fede accolta ed educata mediante itinerari di formazione alla vita cristiana. Il dono della fede accolto come dono di grazia anzitutto deve essere custodito ed educato. Mi permetto di fare una chiosa, non l'avevo scritta, ma a partire dal viaggio del Papa e da quello che è successo in Francia e soprattutto da quello che è successo, lo sappiamo, l'esplosione di battesimi, di ricominciamenti, eccetera. Ma ho letto quello che il Vescovo di Nîmes ha comunicato ai Vescovi nell'assemblea della CEI che hanno fatto. Ed è qualcosa che credo ci fa riflettere. Perché il Vescovo di Nîmes, non mi ricordo il nome, ha confessato candidamente che i vescovi sono stati colti di sorpresa da questa richiesta di battesimo e di ricominciamento della vita cristiana, perché neanche se lo immaginavano, e colti di sorpresa, e ha ammesso: non è frutto assolutamente del nostro impegno ecclesiale, perché loro si erano ormai scoraggiati di far andare le cose come stavano andando. Ed è bello, perché io ripensavo, accogliere la fede come dono di grazia ci ricorda anzitutto che l'esperienza della fede è esperienza di grazia, che per quanto sinodi si possa fare, no, se non c'è la grazia, e c'è un principio vecchio ecclesiale che Dio non ha legato la grazia ai sacramenti, men che meno a tutte le strutture sinodali, poi il Signore lavora nei cuori come e quando vuole. Questo credo che alla fine non dobbiamo dimenticarlo. Ma è bello quello che il Vescovo ha detto, però adesso che ci troviamo davanti ad una situazione del genere, ci dobbiamo attrezzare perché, ecco, dopo la prima euforia, noi dobbiamo essere pronti a dare quello che i giovani e gli adulti ci chiedono, perché altrimenti sarebbe un tradire il loro cammino e la loro fiducia. Ecco perché allora ci dobbiamo attrezzare. Come? Anzitutto con la scelta di una formazione, anche lì indicato, di una formazione permanente dell'intero popolo di Dio, che alimenti in ogni età, in ogni condizione di vita, la vita di fede dei singoli fedeli. Da qui la proposta dell'avvio di percorsi permanenti e rivolti a tutti i soggetti ecclesiali, a cominciare dalla famiglia. Percorsi fondati anzitutto attraverso l'annuncio e l'approfondimento del kerygma ad ognuno nella propria situazione di vita. E il kerygma, ormai tutto lo sappiamo, ci fu un momento in cui tutti parlavamo di kerygma, ormai di meno, ma ci fu un momento quando io ero ancora in seminario, catecumenato e kerygma, no? Il kerygma che è il primo annuncio, no? Del Cristo morto e risorto per la salvezza. Non vi voglio offendere, no? Ma è bene ricordarcelo. No, è il kerygma. Viene ribadito, infatti, il cuore che alimenta la fede e la vita dei cristiani. Questo ci porta a chiederci, ad esempio, quali attenzioni particolari abbiamo avuto e soprattutto dobbiamo avere in futuro verso gli adulti, le famiglie, i giovani e la loro formazione di fede, anche in rapporto alla situazione esistenziale di ognuno, che esige attenzione, vicinanza, ascolto, mediante l'annuncio incarnato e rinnovato del kerygma, che, ripeto, nei vescovi non può essere mai dato per scontato o fatto una volta per tutte. È significativo quando nel documento viene riportato, vi leggo il brano intero, è riportato dalla Evangelii Gaudium: il kerygma deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Quando diciamo che questo è il primo, cioè non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano, è in primo senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare. Evangelii Gaudium 164. Di conseguenza il documento raccomanda di porre, cito, attenzione ai percorsi di iniziazione per accompagnare il diventare credenti, ma anche di ricominciamento dei giovani e degli adulti, mostrando in tal modo che l'iniziazione, tra l'altro, alla vita cristiana non è un qualcosa che riguarda solo i fanciulli.

Momento base sulla catechesi e poi semplificato nei testi per ogni età di vita, ma ricordo dal titolo globale di Catechismo per la vita cristiana, e purtroppo dimenticato se non sconosciuto dalle nuove generazioni e con l'uso di catechismi bypassati e ignorati dall'uso scolastico dei sussidi e degli albi attivi. Non commento. Per la preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dei piccoli, ma il catechismo dei giovani, il catechismo degli adulti, no, il catechismo dei bambini che però è indirizzato ai genitori. Io siccome sono di noto, non so quello che si fa a Ragusa, quindi no. Quindi il documento infatti invita ad un ripensamento della stessa modalità dell'iniziazione cristiana, da considerare non appannaggio fra l'altro dei soli catechisti, ma un'esperienza che deve coinvolgere realmente le famiglie e l'intera comunità. Il rinnovamento della catechesi. E io aggiungerei anche della dimensione celebrativa comunitaria, oltre che catechistica. Sono stanco, ma sarò alla fine fermo nel dire no ai genitori che mi domandano di celebrare la prima comunione, la cresima o di settimana o di farla durante la messa di domenica, ma non nella messa di orario, perché ci viene ciò comodo, perché poi le chiese, no, le celebrazioni dei sacramenti si fanno nella messa domenicale di tutta la comunità eucaristica della comunità radunata. Sarò fissato, no, poi ognuno faccia come vuole, ma io sta fissazione ce l'ho, lo confesso. E qui arriviamo ad un'altra scelta, la qualità di fede delle nostre celebrazioni. Seconda scelta, una fede celebrata in una liturgia, fonte e culmine della vita cristiana. La vita di fede ha bisogno di essere costantemente alimentata dall'incontro vivo con il Signore risorto, mediato dalla Chiesa, nell'oggi della liturgia, nella celebrazione eucaristica e negli altri sacramenti. Così la fede può essere vissuta, come afferma il documento, come esperienza salvifica, integrale e umanamente significativa, perché corporea e interiore, sensibile e affettiva, simbolica e comunitaria. Da qui l'esigenza di un ricentramento della liturgia sul mistero di Cristo, nel quale siamo radicati in forza del battesimo, perché realmente diventi fede in atto. Numero due. Purtroppo dobbiamo ammettere che oggi le celebrazioni liturgiche non sempre sono luoghi in cui si alimenta la vita cristiana della comunità, non essendo più significative, attrattive e accessibili, specie per ragazzi, giovani e lontani o allontanati dalla fede. La domanda urgente è allora come far riscoprire la liturgia, e non solo ai fanciulli e ai giovani, ma io direi a tutti, perché dopo tanti anni della riforma io credo che ancora ci siano passi da fare, con i ritmi e i linguaggi che le sono propri, perché sia capace di alimentare la fede col rinnovarsi dell'incontro vivo con il Signore, particolarmente nell'Eucaristia. Il problema della dimensione simbolico-sacramentale, oggi non più compresa, è reale e urgente. Nell'incapacità a volte di un uso della mistagogia, scambiata a volte con l'accumulo ed un uso improprio di immagini allegoriche, che sono l'opposto del simbolo, col persistere che banalizzano il linguaggio dei segni sacramentali. Così è altrettanto grave e urgente il problema del linguaggio con il persistere dell'ecclesialese nelle nostre omelie e catechesi, ma non solo dei preti, ma anche dei laici, che risulta ormai incomprensibile per la maggior parte dei fedeli. Pensate a termini come grazia, salvezza, redenzione e vado, no. Come pure il rapporto, devo dire qua, per noi importante, tra liturgia e devozioni e pie pratiche,
che con la riforma liturgica si pensava superato e che a mio parere sta riesplodendo.

0: in tutta la sua problematicità. In questa dimensione, come far sì, cito il documento, che anche la pietà popolare possa essere una risorsa in quei contesti in cui rappresenta ancora un'eredità viva, e credo che noi al Sud, per noi rappresenta una eredità che può essere ancora viva ed efficace. Nel suo rapporto inscindibile con la liturgia della Chiesa, e che abbia in Cristo il suo centro vitale e diventi capace di alimentare la fede dei credenti. Per rimanere a noi, forse bisognerebbe chiedersi, ad esempio, con più coraggio, quale idea di fede, di Chiesa, motivi i giovani e gli adulti che intercettano la vita parrocchiale nell'occasione di feste patronali e poi scompaiono. Chiaramente non è dare un giudizio di valore, ma è cercare di comprenderne se realmente la risposta pastorale sia adeguata a queste situazioni. La dimensione liturgica, naturalmente comunitaria, ci porta poi alla terza ed ultima scelta, il recupero della vita missionaria. Ricordiamo, la fede va vissuta nella comunità ecclesiale. Infatti viene detto, cito, seppur evento personale, la fede non è mai un fatto individuale. La partecipazione alla vita filiale di Cristo implica perciò strutturalmente la fraternità in Lui di tutti i cristiani. Credere per i cristiani è sempre con credere, e la salvezza si manifesta, pur in modo iniziale, nell'appartenenza alla Chiesa, al popolo di Dio, ovvero alla comunità di tutti coloro che guardano con fede a Gesù. Perciò gli orientamenti riaffermano che, cito ancora, l'esperienza della vita comunitaria è qualcosa di fondamentale, tanto nella vita dei credenti in Cristo, quanto nella trasmissione della fede. Non si può vivere la fede e custodirla se non dall'interno di un'autentica esperienza di vita fraterna con coloro che appartengono a Cristo, vita fondata sull'ascolto della parola e sulla celebrazione dei sacramenti. Così come non ci può essere trasmissione della fede se non da parte di cristiani che sono membra vive di comunità. Non è il singolo che evangelizza, ma è il cristiano in quanto membro del corpo di Cristo. Per cui una fede chiamata a essere vissuta nell'intreccio di relazioni autentiche. Il documento, ma ogni tanto lo contito il tempo.
1: Sta passando.
0: E quindi io vado veloce. Nell'intreccio di relazioni autentiche, qui non vi faccio il collage di citazioni, noto che i documenti richiamano lo sfilacciamento dei legami interpersonali che contrassegna la società civile. No, si parla di cultura individualista. Io mi chiedo se forse, al di là della stessa cultura che spinge al riflusso nel privato, una troppa accentuazione della vita spirituale, personale, devozionistica e intimistica non abbia di fatto annacquato la percezione dell'appartenenza alla comunità ecclesiale. Oppure, sempre a partire da un certo individualismo, ecco, non si sia dato forse troppo adito al modo privatistico a cui le famiglie si approcciano al catechismo, il supermercato dei sacramenti, no? E allo stesso modo di intendere la celebrazione di prima comunione e cresima. Quindi anche in questo, nel riprendere la comunità con un riallacciamento delle relazioni autentiche e fraterne è un impegno, ma relazioni autentiche e fraterne che poi debbono sfociare nella partecipazione diversificata dei servizi da parte di tutti. Se la comunità deve rispecchiare il corpo di Cristo nella sua articolazione, è chiaro, lo deve rispecchiare nella varietà di carismi, ministeri, servizi, eccetera. Per cui è chiaro che deve essere una partecipazione diversificata, vado avanti, nel riconoscimento della diversità qualitativa del ministero ordinato e degli altri ministeri laicali. vi esonero dalla citazione, ma il documento sottolinea come bisogna ripensare forse un modo di esercitare anche il ministero del parroco nell'essere in una comunità, e con in una sorta di corresponsabilità. Il documento parla di equipe pastorali, no, in cui lavorare insieme. Ma finisco col dire, ecco, si parla poi di una rivalutazione degli organismi di partecipazione, perché poi anche gli organismi devono essere coinvolti. L'ultima scelta è una fede capace, poi vissuta di extra, capace di un annuncio, di una condivisione testimoniata nella carità, vi leggo solo i titoli, e capace di rianimare le realtà sinodali. I vescovi parlano degli altri ambiti, dell'ambito politico, sociale, caritativo, eccetera, ma questo ognuno può andare a rileggere le indicazioni fatte. Faccio solo un richiamo finale. Gesù dice che non bisogna mettere vino nuovo in odri vecchi, non bisogna mettere una pezza nuova in un abito vecchio, e parliamo di rinnovamento, di discernimento, di cambiamento da fare, ma se non si pensa anche ad una revisione di strutture, e noi continueremo a mettere vino nuovo in otri vecchi. I vescovi pensano appunto, e non tanto a rivedere in un modo radicale, si pensa ad un'immagine di parrocchia, anche la CE deve rivedere il proprio statuto, eccetera, ma quale immagine di parrocchia? Ma c'è una piccola rivoluzione da poter cominciare a fare, senza toccare poi le strutture, è quella di cominciare a lavorare insieme. Lavorare insieme in un vicariato, parrocchie vicine, lavorare insieme per mettere insieme le forze, ma per affrontare problemi e tematiche che spesso da solo una singola parrocchia non può affrontare. E per questo bisogna, mi è stato domandato, io l'ho scritto come usava chiamarlo Papa Francesco, il cambiamento anzitutto non è un cambiamento né di strutture né di scelte, ma un cambiamento anzitutto non è tanto di attività nuove da immaginare, ma quanto di uno stile nuovo, il lavorare insieme, il camminare insieme da imparare. Papa Francesco diceva, dobbiamo imparare a sinodare. È uno stile sinodale che noi dobbiamo imparare. L'ultima parola, non vi spaventate, io ho detto là, dopo imparare a sinodare, ho detto l'ultima parola gira, non c'è. C'è un'ultima parola. Prima di buona serata c'è un'ultima parola. Ma per fare questo ci vuole un'ultima parola, che è conversione. Non ve la spiego. Buona strada.
1: No, semplicemente grazie, poi parlo. Allora grazie a Don Ignazio, alla fine ha un po' sintetizzato il testo che lui aveva scritto per questioni di tempo, però ecco, qui abes aures audiendi audiat, questi testi poi dovranno essere raccolti e anche messi a disposizione di tutti per poterli rileggere, quindi avremo modo di rileggere tutto il testo intero, anche a partire da una sintesi che faremo dei gruppi di studio, perché dobbiamo rendere conto alla nostra Chiesa dei lavori che andiamo facendo. Grazie. Grazie.
2: Bene, allora prima di suddividerci nei gruppi di condivisione, voglio darvi delle brevi indicazioni organizzative. Quando siete entrati in chiesa vi è stata consegnata una carpetta e vi è stato assegnato anche un numero. Per chi ancora il numero non è stato assegnato, vi chiedo di rimanere in chiesa, che poi qualcuno vi smisterà nei vari gruppi. Allora, i gruppi saranno organizzati alcuni qui in chiesa, altri invece nei locali pastorali qui della parrocchia. Trovate due cartine qui per vedere dove sono ovviamente messi i gruppi, sia qui in chiesa che nei locali pastorali. Una cosa importante, per andare nei locali pastorali non bisogna fare come negli scorsi anni, accedere dalla sacrestia, ma invece uscire dalla chiesa e girare qui a sinistra nella strada, e quindi entrare direttamente qui. No, non è pericoloso.
1: Uscire dalla chiesa e rientrare da sotto.
2: Sì. Avete, ovviamente ogni gruppo avrà un circa un'oretta di tempo, e quando sarà completato tutto la risposta alle domande, la condivisione, non bisogna ritornare in chiesa per una conclusione comunitaria, ma ogni gruppo ovviamente può concludere in maniera autonoma. Ci teniamo a sottolineare una cosa molto importante: bisogna vivere questo momento nella massima libertà e semplicità, perché ognuno possa dare le proprie risposte e possa avere la possibilità di intervenire, perché così possono emergere sensibilità, riflessioni, proposte e indicazioni diverse. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Fate questa operazione il più dinamicamente possibile. Come?
2: Già l'ho detto. Già l'ho detto.
1: Il gruppo rimanga qua.
2: I gruppi da 1 a 13 sono sotto nei locali pastorali, mentre tutto il resto siamo qui in chiesa.
3: Sono il suo parroco estivo.
1: Ah, ecco, allora, visto.
4: Dalla parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa abbiamo trasmesso l'Assemblea Pastorale Diocesana sul tema Radicati e costruiti in Cristo, relazione di Don Ignazio Lachina, già referente diocesano del Cammino Sinodale della Diocesi di Noto.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento. Ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni, qui.

notte vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi, mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni qui.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 28 settembre.
2: Sono le 22:30.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 28 settembre.
2: Sono le 23:17.

Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 6. In quel tempo Gesù disse: perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, le parole di Gesù non sono un'esortazione all'incoscienza, a vivere, cioè, senza preoccuparsi di sé, del corpo, del cibo, del vestito. Sono invece un invito potente a cercare con Lui, con Gesù, il regno di Dio e la sua giustizia. Chi, ascoltandole, vi ha creduto, ha scoperto di essere amato al di sopra di ogni aspettativa, perché dice il Signore: di tutte queste cose il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Altrove Gesù dice che chiunque avrà lasciato qualcosa di sé per Lui troverà il centuplo in fratelli, sorelle, campi e madri. E così il Vangelo di Gesù ci aiuta a vivere per ciò che conta, e noi, da qualsiasi continente proveniamo, conosciamo questa abbondanza di amore. In America Latina, nel piccolo Salvador, William Quijano, un figlio della comunità di Sant'Egidio, ha creduto nella ricerca del regno di Dio e nella sua giustizia, e ha cercato di strappare i giovani e i bambini alla violenza delle Maras, bande giovanili armate. Lo ha cercato di farlo con le scuole della pace nella capitale di questo paese e grazie al suo impegno nel quartiere di Apopa, vicino a El Salvador.

a 16 anni, nel 2005, aveva incontrato la comunità di Sant'Egidio. E questo giovane alto, simpatico e comunicativo si era aperto al sogno di un futuro per i ragazzi, per i bambini, libero dalle armi. Le armi, infatti, erano rimaste nel paese quale eredità della guerra civile, contro la quale il santo arcivescovo Oscar Arnulfo Romero, martire, aveva combattuto con la predicazione, con le parole, con il Vangelo. Per William, la pacificazione profonda del suo paese doveva passare anche per i piccoli, a cui occorreva garantire un futuro lontano da questa eredità malvagia, nutrita dalla sete di potere e del disprezzo dei deboli. William aveva conosciuto la comunità, lo abbiamo detto, a soli 16 anni o poco più, e la comunità, che era nata a San Salvador, si radicava allora anche ad Apopa, dove era nato. Sentì così William di avere ricevuto il centuplo e credette di poter offrire agli adolescenti una via diversa da quella disperata della criminalità. William non scommette sul suo fisico alto e imponente, ma sulla parola, sulla comunicatività, sulla simpatia. Di lui leggiamo: nel paese degli scontri egli coltiva l'arte dell'incontro con ingenuità, con trasporto, senza paura. Dirà un amico di lui: lo ricordo sempre con il sorriso, non riesco a figurarmelo triste, era allegro, scherzoso, viveva una gioia profonda. Venne a Roma nel 2006 per un periodo di formazione e ne uscì gioioso e rafforzato. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Quanta ingiustizia e quanta follia nel regno del terrore instaurato dalle maras. E quando una banda si scontrava con l'altra, si poteva morire per niente. Ricorderà un altro compagno di quei tempi: tutto era cominciato per colpa di un ragazzo della sua zona che, ubriaco, aveva dato fastidio ad un altro che viveva più lontano, gli aveva tolto il cappello. Una cosa da niente, quindi. Ma quanto si era arrabbiato quell'altro e quali tragiche conseguenze avrebbe avuto tutto questo. William gli disse: ne hanno uccisi 6 l'altro giorno e ora ci sarà una rappresaglia. William era triste, schiacciato dall'enormità, dall'assurdità di quanto stava avvenendo. Erano morti dei giovani che conosceva e tutto per un cappello. Fu a partire da quel momento che William si convinse che ad Apopa doveva fare qualcosa. Prese forza nella preghiera, vide nella scuola della pace la strada per una dignità nuova, ad Apopa e ovunque. E William stesso aveva scritto: il mondo è pieno di violenza, perciò dobbiamo lavorare per la pace partendo dai bambini. Dobbiamo avere il coraggio di essere maestri, perché un paese che non ha scuole o maestri è un paese senza futuro né speranza. Le scuole della pace, aggiungeva, sono santuari per porre un argine alla violenza e alla povertà. Così William parlava a tutti del suo sogno, che Apopa cambiasse, che divenisse come il quartiere dove anni di presenza della scuola della pace avevano fatto sì che le maras non attecchissero. Era come un miracolo che poteva e doveva essere replicato altrove. Scuola della pace e sport, perché lui attraeva i giovani anche allo sport, potevano allontanare i piccoli dal pericolo e restituirgli libertà e futuro. In potenza erano cuori strappati alle maras
e menti liberate. Questo, tutto ciò, non poteva non dare fastidio al male. La sera del 28 settembre 2009, William è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a due passi da casa sua e muore davanti alla madre. Gli autori materiali di quell'omicidio non furono mai scoperti, ma se le circostanze restano oscure, la sua vita invece brilla e brilla ancora oggi. Prende luce dal Vangelo stesso e accanto a Floribert ci dice che vale la pena cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ci dice William che la sua vita e la sua morte raccontano a ogni generazione, se lo ricordiamo e preghiamo con lui, che l'esistenza dei piccoli è preziosa agli occhi di Dio. E quando tornerà l'esistenza dei piccoli a essere preziosa agli occhi degli uomini, avrà inizio l'alba di un giorno nuovo per l'umanità intera. Per questo preghiamo, per questo desideriamo accogliere il Vangelo annunciatoci questa sera. Per questo rendiamo grazie al Signore per questo giovane entusiasta e coraggioso e chiediamo a Dio che anche la nostra vita ne sia almeno un poco un riflesso e ne sia degna. Amen.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore conceda la sua benedizione a quanti ci seguono, ci accompagnano in questa preghiera, ai pellegrini tedeschi, a noi tutti, e la pace ai nostri cuori e soprattutto a questo mondo, da ora e per sempre. Amen.

Siamoci. È stato bello esserci, viversi, cadere e poi riprendersi. Eccoci.

ha col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente che Gianluca stupore, con un mare di gente.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. A questo incontro il cui titolo è Il significato del lavoro, che è il primo appuntamento di un ciclo di incontri che si intreccia con la mostra di Leonard Mell dal titolo Il mio vero affare è fare uomini. Io sono Fabio Sala, sono sposato, ho tre figli, sono un ingegnere e lavoro in una multinazionale in ambito food e mi occupo di supply chain. E oggi sono qui con Fabrizio Leopardi e con Jacopo Percivaldi, che poi avranno modo di presentarsi. Entrerei a questo punto nel merito. La prima domanda è per Jacopo, facendo riferimento a quello che ci ha detto Don Paolo Prosperi il 7 di febbraio, si parlava di lotta con le immagini, riferendosi a quel livello molto diffuso per cui l'immagine di autorealizzazione nel lavoro diventa idolo e viene meno un'esperienza di gusto pieno nel lavoro. Don Paolo diceva: cosa è infatti il centuplo se non quel gusto del presente per cui ti scopri totalmente immerso nel particolare? E Peggy diceva: la gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta